0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Santa Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
3: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18 il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
4: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
5: Non c'è alcuna emergenza sanitaria in corso per la popolazione italiana, è un dato chiaro, incontrovertibile, così il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo in aula al Senato ad un'interrogazione sull'antivirus. Sul focolaio legato alla nave MV Ondius, Schillaci ha spiegato che il caso è stato monitorato fin dal primo momento. Attivate subito le regioni interessate, la sorveglianza sui contatti è inviata una circolare ministeriale. Il rischio per la popolazione italiana è sempre stato e resta molto basso, ha evidenziato il ministro. Rassicurazioni anche sul fronte Ebola, non c'è alcuna emergenza nel nostro paese. Schillaci ha ricordato che Ebola non è un virus respiratorio e non si trasmette per via aerea come il Covid-19. L'innalzamento delle temperature aumenta la capacità di trasmissione delle arbovirosi perché favorisce la sopravvivenza e la proliferazione delle zanzare e la capacità di replicazione virale di dengue, chikungunya e West Nile, malattie trasmesse da insetti vettori. Per ogni grado di temperatura in più nella fascia tra i 23 e i 32 gradi centigradi sale infatti di oltre il 20% in media la trasmissibilità. A segnalare l'impatto delle anomalie climatiche sui cicli biologici legati alle condizioni termiche e la conseguente esposizione di diversi paesi, inclusa l'Italia, sono stati gli esperti nel corso del congresso dedicato alle arbovirosi e alle sfide che ci attendono per il futuro. All'evento organizzato a Verona dall'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel Country Report 2026 Bruxelles segnala un peggioramento dell'accesso ai servizi sanitari in Italia. Nel 2024 quasi un italiano su 10 ha rinunciato a cure necessarie, contro il 6,3% del 2019. La causa principale sono le liste d'attesa, indicate dal 6,8% dei cittadini. Preoccupa anche il peso della spesa sanitaria privata, superiore alla media europea. La Commissione evidenzia forti divari territoriali tra nord e sud e persistenti problemi organizzativi. Sotto pressione il Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di infermieri, medici di famiglia e specialisti. Bruxelles quindi avverte l'Italia. Senza interventi strutturali rischiano di aumentare disuguaglianze e difficoltà di accesso alle cure. La Commissione europea ha approvato una nuova opzione terapeutica per il carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso, via libera alla combinazione di lurbinectedina e atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea. Il trattamento è destinato ai pazienti la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso dall'Agenzia dell'Agenzia Europea per i Medicinali. Secondo gli oncologi si tratta di un passo avanti importante per una delle forme più aggressive di tumore del polmone. La nuova combinazione potrebbe contribuire a migliorare gli esiti clinici e ridefinire gli standard di cura in Europa. Ogni anno nel continente si registrano circa 62.000 nuovi casi di microcitoma polmonare. La terapia è già utilizzata in altri 13 paesi, compresi gli Stati Uniti. I nuovi focolai di Ebola e i casi di hantavirus riportano l'attenzione sulle malattie infettive emergenti. Secondo la SIFO è fondamentale mantenere alta la capacità di risposta e preparazione dei sistemi sanitari. I farmacisti ospedalieri svolgono un ruolo strategico nella gestione delle emergenze ad alto impatto biologico, fa sapere il presidente Arturo Cavaliere. Tra i loro compiti il supporto clinico organizzativo, la gestione delle scorte e dei dispositivi di protezione. Garantiscono inoltre la continuità terapeutica e collaborano con infettivologi, microbiologi e autorità sanitarie. Le emergenze infettive richiedono strutture preparate, percorsi condivisi e professionisti capaci di operare in rete, sottolinea ancora Cavaliere. In questo senso i farmacisti ospedalieri contribuiscono alla definizione di protocolli terapeutici e organizzativi. Aiutare i bambini e i ragazzi a non perdere il contatto con gli studi, con gli amici e con la vita semplice di tutti i giorni, anche nel corso di un lungo ricovero in ospedale. È l'obiettivo che da 50 anni guida la scuola in ospedale del Bambino Gesù, che ha festeggiato l'importante traguardo durante un evento a Roma. La scuola del Bambino Gesù ha iniziato la sua attività nell'anno scolastico 1975-1976. Da allora migliaia di ragazzi, dalla scuola primaria alla maturità, hanno potuto affrontare il futuro con maggiore serenità. Dal 2000 al 2025 sono stati seguiti circa 70.000 studenti e negli ultimi 6 anni 71 alunni hanno avuto l'opportunità di sostenere l'esame di terza media o di ottenere il diploma di maturità. Nell'ultimo anno scolastico oltre 4.000 studenti hanno partecipato alla scuola. Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questa iniziativa che celebra un traguardo di straordinario valore umano, educativo e sociale, il commento del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Radio Città Fujiko 103.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa. Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Nuovi scontri nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni di Teheran nei pressi dello stretto di Hormuz, dopo che Trump aveva minacciato una dura risposta per l'abbattimento di un elicottero statunitense. Colpiti sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo dei droni e siti radar di sorveglianza iraniani. Per i media di Stato di Teheran ci sono state esplosioni nelle città costiere di Bandar Abbas e Keshem. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti però finora hanno minimizzato queste operazioni parlando di una risposta proporzionata a un'ingiustificata aggressione iraniana. Teheran dal canto suo ha detto che nessun attacco o minaccia resterà impunito. Nonostante le violazioni resta dunque per il momento in vigore, almeno formalmente, il cessate il fuoco tra i due paesi. Ieri Trump aveva detto per l'ennesima volta che un accordo con l'Iran era ormai vicino.
2: In Libano intanto nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha ucciso almeno 11 persone nella sola Tiro. La città è stata ieri nel mirino dei bombardamenti dell'IDF dopo l'emissione di ordini di sfollamento forzato oltre il fiume Zahrani e ben oltre la cosiddetta linea gialla, cioè l'area nel sud del paese sotto l'occupazione israeliana. Il governo di Beirut ha denunciato che bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Hezbollah intanto ha rivendicato poco fa una decina di attacchi contro le forze di Tel Aviv, sempre nel sud del Libano. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sollecitato l'immediata cessazione delle ostilità e chiesto il rispetto del cessate il fuoco sia in Libano che in Iran, ma anche a Gaza.
1: In Afghanistan almeno 13 persone sono rimaste uccise in attacchi aerei pakistani. È successo vicino al confine tra i due paesi. I talebani dicono che nella notte l'esercito di Islamabad ha violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili. Questi attacchi hanno ucciso 11 bambini, una donna e un anziano, ha dichiarato il portavoce del governo talebano. Da quando il Pakistan ha dichiarato guerra aperta all'Afghanistan alla fine di febbraio, ci sono stati scontri tra i due paesi.
2: In Irlanda del Nord ci sono state proteste violente contro l'immigrazione dopo un accoltellamento avvenuto a Belfast, per cui è stato arrestato un richiedente asilo proveniente dal Sudan. In risposta nella capitale ci sono stati blocchi stradali e sono state incendiate case e auto. In città è stata sospesa la circolazione di tutti i mezzi pubblici. La prima ministra Michelle O'Neill ha condannato sia l'accoltellamento sia le violenze successive, commesse anche da persone a volto coperto e avvenute anche in altre città del paese.
1: Ancora nessuna dichiarazione dal governo italiano dopo le notizie sull'inchiesta che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Gli indagati sono l'imprenditore Vincenzo Virgilio, l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è quello di un tentativo di condizionare la Corte perché dicesse sì al ponte. Dalle opposizioni arrivano critiche al governo e nuove richieste di fermare il progetto.
2: In Toscana Massa si indaga sulla denuncia di un lavoratore che dice di essere stato picchiato dal titolare della sua azienda nel settore nautico. La vicenda è stata resa pubblica dalla CGIL, secondo cui il lavoratore avrebbe chiesto il versamento degli stipendi di aprile e maggio e a cui il suo capo avrebbe voluto dare solo 300 euro invece dei 2200 che gli spettavano. Di fronte alle proteste il titolare avrebbe reagito con calci e pugni e il lavoratore è stato portato al pronto soccorso dove gli sono state diagnosticate diverse contusioni con una prognosi di una settimana. La CGIL locale dice che non si tratta di un caso isolato e parla di una situazione fuori controllo negli appalti e nei subappalti del settore nautico.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
2: Look at me. Blu, blu, giù dalle brande, blu, blu, blu, blu, blu, con Massimo Ebert.
3: Un frizzante buongiorno.
4: Buongiorno, dottore, siamo a fine stagione.
3: Io sono arrivato esaurito.
4: Fidiamo malissimo.
3: Tutte le cartucce ho speso.
4: Andiamo ad analizzare un attimo, velocemente. Blu, blu, blu, giù dalle brande, blu. Boh, cioè, però quel blu, blu, blu, blu, blu, sembrava un pesce che, dell'acqua marcia, no? Che faceva. Poi con Massimo Bert, non si capisce, cioè, non fa rima con blu, non fa, con questo tronco.
3: Bertù, volevo dire Massimo Bertù.
4: Bertù, vuole rifarlo?
3: No.
4: Vabbè.
3: Andiamo con forse dopo, non tutti sanno che, un po' di cultura.
4: Dopo questa vergognosa partenza, andiamo con...
3: È fine stagione, la gente capisce.
4: È fine stagione. Allora andiamo avanti con forse non tutti sanno che.
3: Certo.
4: Che è un trend molto in voga ora su TikTok. Uh-huh. So che è un TikToker lei.
3: Assolutamente, non me ne perdo uno.
4: È ballare sulle note della Bacareda.
3: Sì. E far cosa?
4: Vestiti come Babbo Natale.
3: Però fa ridere, fa proprio ridere.
4: Dottore, non pensi che sotto quella barba lei non sia riconoscibile?
3: Ma io infatti non ci penso di fare questo.
4: Senti, mi tolgo la curiosità, le rene che ballano, le ha inserite lei con l'intelligenza artificiale?
3: No, non ho mai fatto roba di questo genere e mai la farò.
5: Silvia Bertazzi e Andrea Gozza ascoltano sempre Giù dalle brande.
6: Ma neanche per idea.
7: Ma dove? Ma quando? Ma chi? Guardate che io a quell'ora dormo.
8: Giù dalle brande, un adibe con senso.
3: Di nuovo in diretta ed è il primo ospite Luigi Filippis che ci parla di arte, l'arte italiana, l'arte che ha fatto grande questo paese, perché noi siamo possessori della gran parte dei tesori artistici, ma molto spesso non li conosciamo, e con Luigi Filippis cerchiamo un po' di fare un percorso, andare a rivalutare delle opere dimenticate.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno. Facciamo anche un discorso critico, cioè cerchiamo di spiegare perché sono importanti.
4: E oggi parliamo del Rosicone Rosso.
3: Il Rosicone Rosso, un pittore poco conosciuto.
4: Poco conosciuto, al secolo Bartolomeo de Gasperis, che fu un pittore comunista.
3: Rosicone Rosso. Rosicone...
4: Per gran parte della sua vita rifiutò ogni lavoro proveniente dalla Chiesa Cattolica.
3: Visto che erano i mecenati per antonomasia, è difficile campare.
4: Precludendosi così cospicua entrata.
3: Certo.
4: Sì. E Rosicone, perché sa, comunisti vedono sempre qualcun altro al potere. No?
3: Rosicano, capisco.
4: Cresciuto nella FIGC, sezione Testaccio.
3: Proprio un romanazzo.
4: Diviene famoso per il suo ritratto di Cosacco che beve una vodka in piazza San Pietro.
3: Tanto per far capire da che parte
4: da
3: sta
4: che parte,
3: il Rosicone.
4: Poi utilizzato anche come manifesto elettorale. Però con poco successo, devo dire, sia elettorale che anche dell'opera. Le sue mostre, sempre piene di bandiere rosse, ovviamente.
3: Certo.
4: Erano falci, martello, come se piovesse. Erano sempre osteggiate dalla Chiesa. La sua personale, intitolata In culo al clero, che è anche un grazioso gioco di parole.
3: Sì, però ecco, capisco che cos'altro può avere se non del...
4: Aveva sempre, per tutta la durata di questa mostra, aveva sempre suore contestatrici che invitavano i visitatori a pentirsi e a non entrare. Periodicamente il Rosicone Rosso usciva sulle note di Guarda come dondolo, usciva completamente nudo.
3: E quindi le suore se ne andavano, immagino.
4: Per allontanarle.
3: Certo.
4: Ma quelle ritornavano sempre. Molti sostengono con una ostinazione sospetta.
3: Chissà di...
4: difficile dirlo. Anche nella scelta della
3: guarda come dondolo, è una scelta, capisco,
4: provocatoria, ma certo. Nello stesso tempo denota una certa
3: studiata, artistica.
4: Sì. Tutta la sua carriera fu provocatoria, appunto, certo, nei temi e nello stile. Opere come, ad esempio, Missionario nella posizione del missionario.
3: Che per chi non lo sapesse è quella tradizionale. Vabbè, niente.
4: No, prego.
3: No. Lo sanno tutti, lo sanno tutti.
4: O fedeli come pecorelle e frati nudi alle loro spalle.
3: Questo mi sembra un po', devo dire, sopra le righe.
4: O anche nudo di donna con Eschimo e unità.
3: Questo è già più interessante.
4: Gli va a essere un perenne ostracismo da parte della Chiesa.
3: Vabbè, capisco, insomma.
4: Che gli vietò ogni spazio espositivo e gli impedì di comprare i colori ad olio nella mesticheria vaticana.
3: Vabbè, comprare da un'altra parte non è un grande problema.
4: Solo quando sentì vicino alla fine, fece un passo di riconciliazione verso la Chiesa, dipingendo quel capolavoro che è Conversione in punto di morte, un'opera forse probabilmente autobiografica.
3: Certo, il vecchio rosicone rosso che in punto di morte dice, chissà se fosse vero.
4: L'opera all'inizio fu accolta con grande favore dalla gerarchia vaticana, vedono tornare questa pecorella smarrita all'ovile, e gli fece guadagnare un imponente funerale religioso. Venne funerale che venne proprio, come posso dire, completamente a carico del...
3: Il figlio il prodigo.
4: Poi Monsignor Pucciarelli...
3: Monsignor Pucciarelli è uno che sta attento a queste cose.
4: Si accorse che in un angolino del grande affresco c'era la sua faccia con le corna e tre buchi nel naso. E ne nacque ovviamente un putiferio. Il rosicone era già stato sepolto.
3: Le corna, tre buchi nel naso, cioè avesse fatto chissà cosa anche Pucciarelli.
6: Io controllo la prostata, ma dove capita? Un medico vale l'altro, un dito vale l'altro. Aia! Oh, fai ben pianino! Oh, ma che dita c'hai?
9: Gli urologi non sono tutti uguali e neanche le dita.
10: Allora rivolgiti con fiducia allo studio di urologia Fratelli Marini.
9: Fratelli Marini, dita da pianisti.
3: Di nuovo in diretta c'è un nuovo ospite qua su Delle Brande, e ovviamente va sempre fatta la solita premessa: noi cerchiamo di dare spazio in questa emittente anche a voci diverse, a voci dissonanti, in questo caso a Spartaco Malossi, presidente del Circolo Arditi del Bitone, che ci racconta com'è questa nuova destra che sta cercando di mettere le mani sull'Italia, su Bologna, e cerchiamo di capire qual è la loro proposta. Quindi buongiorno Spartaco, buongiorno a lei.
11: Buongiorno.
3: Arditi del Bitone.
11: Cittadini e cittadine, fucilieri e fucigliere.
3: Questa enfasi sempre sui fucilieri, possiamo anche dimenticarsi. Parliamo con la gente comune.
11: Bersaglieri e bersagliere.
3: Non ci sono bersaglieri all'ascolto.
11: Balilli e balille.
3: Ci sono i barillini, ma i balille no.
11: Finalmente siamo in guerra.
3: In guerra.
11: L'abbiamo tanta anelata e ora finalmente ce l'abbiamo.
3: Ma me la sono persa, che guerra abbiamo?
11: Grandi potenze ce l'hanno regalata.
3: Sì, ci sono tante guerre, ma per ora sembrava che...
11: Anche se purtroppo è ancora lontana.
3: Ah, ecco. Troppo lontana. Troppo lontana, capisco.
11: E intanto ci prepariamo.
3: Ci prepariamo, ma non vorremmo prepararci.
11: Come direte voi?
3: No, io direi, non vorremmo prepararci.
11: Dove direte voi?
3: Vabbè, come, dove?
11: Dove da noi? Come con la festa della baionetta e della spigatura. Ci troviamo in sede per bere un'autarchica bevanda arlecchino.
3: Cosa pure la bevanda arlecchino?
11: Con una generosa dose di alcol che tempra virilmente le nostre maschie vene.
3: Ok, vabbè, sì, fate un aperitivo, insomma.
11: E anche per trebbiare il grano che abbiamo seminato nel giardino.
3: Avete un giardino di 50 metri quadri, quanto grano potete...
11: Ma anche nel cortile, sull'asfalto, perché il nostro italico cereale non si ferma davanti a niente, sì, neanche al catrame.
3: Comunque in due minuti fate tutta la mietitura.
11: È un seme italico che feconda ciò che trova, terra o asfalto, così come il nostro patriottico seme... E spero anche il tuo, Balilla Bariselli.
3: Il mio patriottico seme non sta fecondando nulla.
11: Anche se... Ma
3: non vorrei fecondare in questo momento. Io, se posso esimermi dal fecondare, sarei contento.
11: E questo perché dobbiamo recuperare lo spirito pugnace del popolo italico.
3: Pugnace già è una parola che, secondo me, porta... una certa assonanza con lo spargimento del seme.
11: Lo spirito che ha spinto Roma a conquistare il mondo conosciuto.
3: Lo spirito pugnace.
11: E a farlo suo in una indomita sodomia.
3: Indomita sodomia? Non so dove è uscito.
11: Dobbiamo tornare a essere tutti legionari, tutti con il proprio gladio sguainato. Pronti a riconquistare quell'impero che ci spetta per storia, tradizione e scelta divina.
3: Ecco, quando è iniziato con il sguainato...
11: E il tuo gladio, Balilla Bariselli, è pronto a essere sguainato?
3: Il mio gladio per
11: Balilla
3: ora...
11: Balilla Bariselli, tiralo fuori, fallo vedere, sto gladio.
3: Allora, il mio gladio riposa tranquillo e vorrei che tutti i gladi fossero riposti nelle fondine.
11: Basta che l'Italia chiami perché dalle città e dai casalari un coro unanime risponda. Presente.
3: Ma insomma, vabbè, questo abbiamo fatto un excursus per la nuova destra e vabbè,

0: Di economico divertente, prendici per mano.
1: Allora, dottore, già che ci siamo,
0: visto non andiamo
1: al circolo... siamo in argomento alle ore 20 presso il circolo Arditi Debitore.
0: Ancora? Insomma, facciamoci del male fino in fondo.
1: Il presidente della Onlus Costruiamo Muri,
0: certo,
1: che è il definito il Camerata Lando de Bellis, spiegherà alle giovani donne italiane il piacere di rifare il letto nuziale. Oh,
0: beh. Chissà quante giovani donne italiane sono pronte a imparare questi
1: quindi,
0: misteri.
1: Dal circolo si invita a portare le vostre mogli, le vostre figlie per questa utile formazione che vi offrono gratuitamente,
0: Che non è poi così difficile rifare il letto, eh?
1: D'ora in poi quindi del vostro talamo solo lenzuola ben tese e coperte tirate per bene.
0: Ma per fortuna ci sono gli angoli, lenzuoli no. Con gli angoli.
1: Al termine della sala maschile, sala maschile, ci si potrà trovare per fumare sigari, bere liquori e giocare ad Affonda il Barcone.
0: Che tristezza.
1: Affonda il Barcone è un videogioco della Salo Games. Salo.
0: Certo, sì, non importa che è chiarissimo, Berto.
1: Che tanto successo sta avendo.
0: Guarda, allora... Proprio se devo fare qualcosa, avevo delle tame da spallare, che è meglio, più divertente.
1: Al termine,
0: ancora altra roba, non
1: no,
0: basta.
1: Beh, per finire la serata,
0: finire.
1: No? E qui io penso che se quello che abbiamo detto finora non la interessava, non le vogliava, questo invece stimolerà il fatto di essere presente. Invoglierà la sua presenza, perché
0: sentiamo.
1: Questo è un campioncino.
0: Mi sembra improbabile.
1: Campioncino, questo. Cabaretesca. Gara di rutti patriottici.
0: Non mi interessa.
1: Avrei giurato di sì, guardi.
0: No, grazie.
1: Avrei
0: grazie.
1: Detto che invece proprio questa...
0: Una serata, se qualcuno è interessato ad approfondire queste tematiche, a vedere questo mondo che esiste, perché bisogna fare i conti anche con la realtà, può andare a vedere, poi dopo magari ci può raccontare, passiamo un'intervista al ciclo del fax, vediamo. Va bene tanto noi ci fermiamo.
1: Ci fermiamo, sì, ormai... Abbiamo finito, c'è il dottor Piada, chissà com'è andata ieri poi l'intervista con Teresa,
0: madre
1: la madre
0: di Calcutta.
1: Chissà.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Dammi il cinghè.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

buongiorno, buongiorno, i quotidiani ci sono, siamo puntuali, 7, 1 minuto e 10 secondi, siamo a metà settimana, la seconda del mese di giugno, mercoledì 10 giugno, a darvi il buongiorno dagli studi di Piazza Nardi, alla voce di William Piana che oggi ribadisce il 333-180-9494, non solo per conduzione e comunicazione in diretta, ma anche per arricchire la vostra e la nostra biblioteca, la collaborazione con Libreria Ubiche e il Voltiamo Pagina. Oggi presenterò un libro molto interessante, beh, come di solito, anzi ho questa supponenza nel dire ciò, però insomma la selezione letteraria portata da me e Silvia è sempre qualcosa che può portare motivi di buona lettura. Ricordo il www.radiocittafugico.it che è il link per l'ascolto in streaming e l'estensione di frequenza con il DAB, estensione di frequenza che arriva in Lombardia, arriva in Toscana, quindi insomma una trasmissione interregionale. Lo streaming sempre comunque è presente, il link per consultare il sito e notizie tra giornalistica, culturale, musicale. E allora si inizia, i dati li abbiamo portati alla vostra attenzione, il Breakfast Club siete voi, lo ricordo e do continuità a queste dirette fino al 31 luglio 2026, poi un piccolo stacco, riprenderemo a ridosso dell'ultima settimana, la settimana numero zero, quella che io definisco così, l'ultima di agosto, per dare il via alla stagione 26-27. Allora, apriamo la nostra edicola tra poco, poi linea al GR di Popolare Network, al che si rientra e qualche evento parallelo e qualche anticipazione per la rassegna del Biograph Film Festival, prima del Voltiamo Pagina. Giornata un po' particolare, si sta bene, ma c'è qualche nuvolotto. Allora mi ha ispirato, preparatevi una playlist abbastanza strana, particolare, l'Anticon Record con Themselves e collaborazione con Si Loaded, questo remix portato dagli Alias, sempre per Anticon, il titolo del brano Only Child Explosion apre la nostra playlist e torniamo tra poco, come vi ho detto, per la lettura delle prime pagine. Buon ascolto, buon mercoledì e buona colazione.

0: Queste voci particolari per un alternative pop così definito dall'Anticon Record Themselves, Only Child Explosion e il remix di Alias, la partenza con questa particolare playlist. Oggi giornata di metà settimana, qualche nuvola, però non ci lamentiamo. Lettura delle prime pagine ricordando che dalle 7.30 fino alle 9.30 ieri abbiamo presentato e condiviso una colazione con Bike Breakfast e Breakfast Club, quindi se passate e per la vostra mobilità in bicicletta in maniera assolutamente in sicurezza, mi raccomando, sui viali di circonvallazione all'altezza di Via della Grada, zona Sant'Isaia, vi verrà offerta una colazione. Quindi iniziamo bene la giornata con questa iniziativa di Salva Ciclisti, dalle 7.30 alle 9.30 questa possibilità. Lettura delle prime pagine per oggi mercoledì 10 giugno che, come di consueto, vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.

Sono riuscito a dare un'occhiata almeno al Corriere della Sera Repubblica. Iniziamo con questa prima parte dal Corsera, titolo principale: Ponte, scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, l'opposizione, Meloni fermi il progetto. I PM volevano condizionare i giudici coinvolti, un ex toga, un imprenditore, un avvocato leghista. Medio Oriente, il Rai di USA contro l'Iran dopo l'abbattimento dell'elicottero Apache. Trump, risposta proporzionata. Intanto in Libano, vittime a tiro. La diplomazia del tycoon, accordo vicino, l'ha detto 38 volte. Sanzioni a Putin, colpito il petrolio, nuovo pacchetto dall'Unione Europea. Cina, USA, Unione Europea, se cambia l'ordine globale. L'editoriale sul Corsera di Danilo Taino. A centro pagina si procede con l'economia e la finanza, credito, l'operazione, la borsa premia il blitz e su NPS, salgono i titoli delle banche. Questa è la conclusione del Corriere della Sera con l'intervista alla Russa all'interno del quotidiano. Ora scegliamo il candidato per Milano. Passiamo allora a Repubblica, il ponte della corruzione. Inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Intanto vediamo le immagini a centro pagina per quanto riguarda il Medio Oriente di una tiro devastata, bombe israeliane su tiro, elicottero USA abbattuto Hormuz, Trump dichiara risponderemo. Per quanto riguarda il ponte della corruzione, Annalisa Cuzzocrea, quell'insofferenza ai poteri di controllo. E poi si procede su Repubblica per concludere la lettura delle prime pagine nella prima parte. Dallo spazio, un italiano verso la luna, buon viaggio Parmitano su Artemis 3, la missione NASA per preparare lo sbarco. Conclude così con Repubblica questa prima parte, esattamente alle 7:10 minuti. Il remix, brano di Subtle, questa volta è l'ex record, per dare continuità a queste sonorità di prima mattina, impegnative ma per me molto particolari. Il remix è dei TV on the Radio. A tra poco, buon ascolto.

Abbiamo parlato di viaggi nello spazio, colonna sonora per questa mattina con i TV on the radio che remixano Yell and Dice di Subtle, questo è per l'Ex Record. Avremo un remix in questo disco anche dai No Twist, dai Siloed, da Wolf Parade. Bell'incontro, Subtle TV on the radio. Quindi procediamo con il manifesto, seconda parte di lettura. Per oggi, mercoledì 10 giugno, acqua passata, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto. La procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota Lega della società concessionaria. È l'ultima tegola sull'opera più insensata, può essere quella definitiva. Territorio più che un progetto, un meccanismo di governo. Meloni può fermarla, Salvini prova ad andare avanti, dubbi a destra. Medio Oriente, tiro, bombe prima degli avvertimenti, Tel Aviv non dà tregua al sud del Libano, almeno 12 uccisi. America Oggi, Bibi, Iran e basket, l'autunno dell'autarca. Questo articolo di approfondimento a centro pagina. Inchiesta di Milano, consolato USA, operai sotto ricatto, tanto per cambiare. Israele, Italia, Roma con contro Ben-Gvir, lui vuole rapire i civili. Poi mondiali, il calcio di Trump al via il mondiale suprematista. Che bello comunque che non avremo bandiere tricolori alle finestre, caroselli per ogni pareggio ottenuto, neanche una vittoria. Almeno le notti magiche per quest'anno verranno risparmiate. Già da un po' che ce le risparmiano. Certamente non piangerò. Il Fatto Quotidiano, titolo principale, corruzione sotto il ponte, indagati amici del governo, l'indagine ai PM di Roma sulle manovre per piegare la Corte dei Conti. Tutta sta burocrazia, eh? La toga è il leghista, miele ex della Corte, Saccomanno uomo di Salvini in Calabria ed ex CDA stretto di Messina. Oggi il federale, lite su Zaia come vice, Matteo avanti lo stesso, ma i leghisti nordisti e Fratelli d'Italia frenano sulla mega opera. Non sta correndo una bell'aria su Salvini. Cipriani chiede soldi per intimidire il Fatto. Minetti, alert del consorzio europeo sui media a proposito di libertà di stampa. L'IDF fa altri 29 morti, colpito Apache USA, Libano, Iran. Trump non ferma Israele. Sopra la testata le classiche due righe nell'impaginazione del Fatto Quotidiano. Zelensky intima all'Unione Europea di comprare i droni ucraini finanziati integralmente dall'Unione Europea stessa, pagandoli due volte, ed esclude che possa mediare. Dobbiamo solo sborsare. Ecco questo per Zelensky. Il Fatto Quotidiano chiude il Domani questa seconda parte. Scandalo sul ponte, Lega nei guai, indagato anche l'uomo di Salvini. Quando la Corte boccia il progetto, il giudice Miele dice deficienti, carroccio spaccato. Per l'accusa Saccomanno, ex commissario in Calabria del partito, ha corrotto la toga per favorire l'iter. Il PM sul magistrato della Corte dei Conti, in cambio di notizie riservate, chiese la nomina in antitrust. Nonostante il risico su MPS, un governo sconsiderato, la Consob è ancora acefala. Se nessuno dà più retta all'imperatore, Trump ha perso l'hard power. Iran USA, l'accordo resta un miraggio. Ucraina, Zelensky ottimista. Putin isolato anche da Washington, nuove sanzioni dell'Unione Europea. L'Atlantista Domani in questa analisi e la conclusione a fondo pagina. I Trump, le proteste e il boss dietro il resort che agita Rama con quello che sta succedendo a appunto in Albania. Il remix adesso è dei Boards of Canada, produzione di Boom Beep, sempre l'Ex Record. Procediamo nell'ascolto di queste sonorità molto particolari. Prima un'intensità di Big Beat, ora con i Boards of Canada. È uscito il loro ultimo album, tra l'altro, è tra ambient ed elettronica. Procediamo in playlist mattutina quando sono le 7:18 minuti, mancano due testate, sono Il Resto del Carlino e Il Giornale. A tra poco, Boards of Canada.

Un po' di altri suoni in playlist, Slop Shop, il secondo progetto di Macrodeglia per questa label che ha un nome molto affascinante, Poet Club Records. Di poesia parleremo con Simone Soranna per I Wonder Picture e Biogra Film, e non solo, anche di un progetto parallelo e anche qualche anticipazione che verrà portata all'interno di Biogra Film, I Wonder Picture, diversi progetti. Questo di rientro dopo aver dato linea al GR di Popolare Network tra poco.

Questa sera dalle 19 io sarò lì un po' prima, inizierò un po' prima, dalle 19 alle 22 la console condivisa con voi, portate i vostri vinili per dare continuità a una playlist, per variegare le selezioni musicali con Manuel Mittoli, Andrea Muzzi, sarò ovviamente presente anch'io a coordinare, a fare un po' da vigile urbano in questa situazione, in questo insieme di DJ che spero abbia una formazione arricchita anche dalla vostra presenza. Siete tutte e tutti invitati, portate i vostri vinili, Open Deck, la console condivisa, dalle 19 alle 22 con Mini Express, via del Battiferro, via Fioravanti, per un ascolto di insieme e una playlist estesa con Mini Express, la parte estiva di Binario 69.

magari la consegna del libro per quest'oggi, per quanto riguarda la mia presentazione, avverrà proprio in sede estiva al Comini Express. Da Corriere della Sera, da cui siamo partiti, arriviamo alla conclusione con Il Giornale, passando per Il Resto del Carlino, che così titola: Intesa, MPS, Borsa Record, Messina stringe la presa, Piazza Affari superi 51.000 punti, volano i titoli degli istituti coinvolti, l'asse Unipol Biper, nell'ipotesi BPM sarebbe limitato il peso dei francesi di Credit Agricole, Siena città spiazzata, Medio Oriente, Hormuz abbattuto elicottero USA, Trump ordina nuovi attacchi, guerra all'Iran, tregua a rischio, quale tregua, allargamento o divisione, l'equilibrio fragile, i dubbi del centro-destra. A tal proposito, Ponte di Messina, 3 indagati per corruzione, sotto accusa anche un giudice. Altro da aggiungere? Vediamo un attimo dal Resto del Carlino, direi che non vi è altro da riportare e passare quindi a una conclusione con Il Giornale, titolo principale: Conte ci minaccia ma non spiega, giro d'affari milionario, l'ex premier replica al Giornale, da oggi querelo, però non chiarisce il meccanismo sugli appalti Covid e i suoi legami con Di Donna, piuttosto toghe senza freni, vogliono fermare il ponte sullo stretto, è certo colpa dei giudici, 3 indagati, l'ipotesi dei PM, corruzione alla Corte dei Conti, per il via libera Salvini dice vado avanti, intervista a Fuxas, è un'opera necessaria per l'Italia come la pista da bob per Milano Cortina, questo è ancora peggio, 2 arresti a Milano, traffico di clandestini e quel legame coi propalla, pista che porta ad Annum, la minaccia islamista, soldi e influenze della rete italiana della Fratellanza, poi l'analisi del sondaggista, perché Vannacci non ruba voti a destra, Antonio Noto all'interno del Giornale. Direi che possiamo concludere la lettura delle prime pagine, perché 2 incidenti, omissione di soccorso, Belen dalle stelle all'inchiesta, e così procediamo con questi casi, no? Io so io e voi non siete, puntini, puntini, puntini. Lasciamo il Giornale, 7 quasi 26 minuti, qualche nota da Macrodeglia, Slop Shop, secondo progetto per questo lavoro di ambient ed elettronica, ci porterà lo stacco pubblicitario e daremo la linea poi al GR di Popolare Network e poi si rientra per continuare la nostra prima colazione in diretta. A tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
7: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
2: Nuovi scontri nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington bombarda siti militari nei pressi di Hormuz. Una risposta proporzionata all'abbattimento di un nostro elicottero minimizza l'esercito americano. Teheran in rappresaglia lancia missili su Giordania, Kuwait e Bahrain. In Libano 11 morti nella sola tiro, ieri nel mirino dell'esercito israeliano. Il governo di Beirut denuncia bombe sui civili in fuga dalla città. In Italia silenzio del governo sull'inchiesta che riguarda il ponte sullo stretto di Messina. Indagati un imprenditore, un ex commissario della Lega in Calabria e un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. L'ipotesi è corruzione per far avanzare il progetto, contestato dalle opposizioni. E oggi Salvini riunisce il suo partito e potrebbe nominare l'ex presidente veneto Zaia come vice con delega al Nord, una riorganizzazione in chiave federale in vista delle prossime elezioni. In Irlanda del Nord proteste violente contro l'immigrazione dopo l'arresto di un richiedente asilo sudanese accusato di aver accoltellato un uomo. A Belfast blocchi stradali, case e auto incendiate. Dalla prima ministra O'Neill dichiarazione di condanna sia per il ferimento sia per la reazione nelle strade di diverse città. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Nuovi scontri nella notte tra Stati Uniti e Iran. Washington ha lanciato una serie di attacchi contro postazioni di Teheran nei pressi dello stretto di Hormuz, dopo che Trump aveva minacciato una dura risposta per l'abbattimento di un elicottero statunitense. A questi raid l'Iran ha subito reagito in rappresaglia con missili quasi tutti intercettati sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti finora hanno minimizzato queste operazioni parlando di una risposta proporzionata a un'ingiustificata aggressione iraniana. In diretta con noi Roberto Festa.
3: Buongiorno, l'amministrazione americana fa di tutto proprio per minimizzare portata e significato degli attacchi. In una dichiarazione il comando centrale statunitense li definisce operazioni di autodifesa condotte su ordine del presidente Donald Trump, affermando che si è trattato appunto di una risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana. L'abbattimento dell'elicottero La Pace americano lasciava del resto poche alternative a Donald Trump. Non reagire avrebbe mostrato un presidente americano del tutto in balia dell'iniziativa iraniana. Quest'ultimo scambio militare con Teheran ha però due aspetti particolarmente spiacevoli per Trump. Da un lato mostra che l'arsenale bellico iraniano è tutt'altro che degradato, come l'amministrazione ha spesso detto in questi mesi. Gli iraniani hanno anzi la capacità di colpire obiettivi e basi americane nell'area. E poi c'è la questione più generale. Nei giorni scorsi Trump ha spiegato diverse volte che l'accordo era vicino, che sarebbe stato folle riprendere l'offensiva. Del resto lui ha bisogno di chiudere al più presto questo conflitto. Le ultime scaramucce militari rischiano invece di riaprire lo scontro, considerato tra l'altro che l'alleato israeliano spinge proprio in questo senso. I piani dell'amministrazione dunque si complicano, la guerra, che secondo Trump era già vinta dal secondo giorno, potrebbe allungarsi e allargarsi. Andrea.
2: Grazie Roberto. Il regime iraniano dal canto suo ha detto che nessun attacco resterà impunito e minacciato attacchi ancora più duri nella regione. In diretta con noi Farihan Sabai.
4: Sì, buongiorno. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha cercato di minimizzare l'incidente dell'elicottero statunitense abbattuto, scrivendo su X che le forze straniere vicine al nostro territorio sono costantemente esposte a rischi e la soluzione migliore è che se ne vadano. L'interesse della diplomazia iraniana è evidentemente portare a un accordo con Trump, soprattutto per scongelare quei 12 miliardi di dollari che servirebbero alla leadership iraniana per contrastare la gravissima crisi economica, distribuendoli alla popolazione sotto forma di sussidi. Ma 3 giorni fa Trump aveva dichiarato che quei soldi iraniani andranno in realtà a Bahrain e Kuwait come riparazione dei danni di guerra. L'accordo deve attendere. L'abbattimento dell'elicottero ha portato una nuova escalation. Nella notte Washington ha colpito la città portuale di Jask, la città di Sirik, l'isola di Keshma, il largo della costa sud dell'Iran nello stretto di Hormuz. Gli attacchi americani della notte scorsa hanno danneggiato una torre di telecomunicazioni a Sirik, hanno distrutto due serbatoi d'acqua. In risposta stamattina l'Iran ha annunciato attacchi contro basi americane in Bahrain, dove è ormeggiata la quinta flotta americana, e in Giordania. Si tratta ovviamente di paesi alleati degli Stati Uniti, e per questo motivo in un comunicato il Ministero degli Esteri Teheran ha appena dichiarato che è responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, in particolare degli Stati costieri meridionali del Golfo Persico, interrompere l'utilizzo del proprio territorio e delle proprie infrastrutture da parte di Stati Uniti e Israele per ideare, organizzare, attuare e fornire supporto logistico alle azioni criminali contro l'Iran. Restituisco la linea allo studio.
2: Grazie Farian. In Libano nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha ucciso almeno 11 persone nella sola Tiro. La città è stata ieri nel mirino dei bombardamenti dell'esercito di Netanyahu dopo l'emissione di ordini di sfollamento forzato oltre il fiume Zarani e ben oltre la cosiddetta linea gialla che segna l'area nel sud del paese sotto occupazione israeliana. Il governo di Beirut ha denunciato che bombe sono cadute sui civili inermi in fuga dalla città. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha sollecitato l'immediata cessazione delle ostilità e chiesto il rispetto dei cessate il fuoco annunciati in Libano, Iran e Gaza. In Italia ancora nessuna dichiarazione dal governo dopo le notizie sull'inchiesta che riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Gli indagati sono l'imprenditore Vincenzo Virgilio, l'ex commissario della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno e l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele. Tra le ipotesi di reato c'è quella di corruzione. Il sospetto è quello di un tentativo di condizionare la Corte perché dicesse sì al ponte. Dalle opposizioni arrivano critiche al governo e nuove richieste di fermare il progetto. Andrea Casu è un deputato del PD ed è vicepresidente della Commissione Trasporti.
0: Se guardiamo a tutta questa vicenda, dal progetto a questa inchiesta di queste ore, il progetto del ponte sullo stretto non regge proprio da nessuna parte. E se queste notizie che stiamo leggendo fossero confermate, saremmo di fronte a fatti di una gravità inaudita, addirittura a presunte pressioni sulla Corte dei Conti per favorire il via libera. Ora, soprattutto la Presidente del Consiglio e il Ministro Salvini dovrebbero spiegare al più presto in Parlamento qual è la vera questione, se veramente esiste un sistema costruito per aggirare controlli e regole. Siamo veramente a un punto di fronte al quale far finta di non vedere è già una risposta, la risposta più grave.
2: Guido Signorino è presidente dell'associazione Invece del Ponte, fondata nel 2023 a Messina contro il progetto del governo.
5: Non eravamo informati che ci fosse un procedimento in essere, una denuncia o un'ipotesi di corruzione, ma il fatto di saperlo non è una sorpresa. Era immaginabile che avrebbero cercato di fare pressioni, non era immaginabile che sarebbero arrivati ai tentativi di corruzione se questo verrà confermato. Interferire con i soggetti non solo terzi ma istituzionali e autonomi, a cui la Costituzione attribuisce una autonomia e una separatezza totale, arrivarci tramite esponenti a metà strada tra il governo e il sottogoverno per offrire incarichi di para sottogoverno a chi potrebbe in qualche modo teleguidare le cose è un fatto veramente misero.
2: A livello politico al centro delle polemiche c'è Matteo Salvini, grande promotore del ponte sullo stretto. Le notizie sull'inchiesta sono arrivate a poche ore da una riunione del Consiglio federale del partito fissata per stamattina. Sentiamo Alessandro Braga.
6: Mancava solo l'inchiesta che ha coinvolto un suo uomo di fiducia per rovinare l'umore a Matteo Salvini. Come se il leader leghista non avesse già abbastanza grattacapi tra calo di consensi, malumori dell'ala nordista e il suo ex vice segretario Roberto Vannacci che gli sta scippando da sotto gli occhi militanti e dirigenti a rovinargli il sonno. Lui Salvini in qualche modo ammette, pur minimizzando, che qualcosa da sistemare dentro la Lega c'è. Che il momento per farlo sia oggi al Consiglio federale non è detto, anche se molto probabile. Comunicazione del segretario, c'è scritto al secondo punto all'ordine del del giorno dell'incontro convocato per stamattina, rigorosamente in presenza a Roma. L'ultima volta che ci sono state comunicazioni del segretario è stato per l'uscita di Vannacci dal Carroccio. E proprio per affrontare il tracollo di voti possibile alle prossime scadenze elettorali che oggi, a porte chiuse, Salvini potrebbe iniziare un percorso che di sicuro gli toglierà potere all'interno della Lega, affiancandosi alla guida Luca Zaia e magari anche Massimiliano Fedriga come vice con delega al Nord. Insomma, una ridefinizione del partito in chiave federale, senza per il momento arrivare a quello sdoppiamento del Carroccio in stile bavarese che vorrebbe l'ex governatore veneto, ma sicuramente in grado di recuperare lo spirito originario del Carroccio, quello di sindacato territoriale. Una sorta di transizione morbida nelle intenzioni di Salvini, che però rischia di sfuggirgli dalle mani, con conseguenze molto più gravi di quelle che pensa.
2: In Irlanda del Nord ci sono state proteste violente contro l'immigrazione dopo un accoltellamento avvenuto a Belfast, per cui è stato fermato un richiedente asilo proveniente dal Sudan. Il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
7: Autobus e macchine dati alle fiamme, persone costrette a lasciare di corsa le proprie case. I disordini sono iniziati ieri sera dopo che migliaia di persone sono scese in strada nella capitale nordirlandese per protestare. Gruppi di centinaia di giovani a volto coperto hanno anche distrutto vetrine e porte di abitazioni dove vivono dei migranti. La vittima dell'attacco in ospedale in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita. Il trentenne sudanese è stato arrestato. Le autorità hanno escluso si sia trattato di un atto terroristico. L'attentatore era arrivato in Regno Unito nel 2023 quando gli era stato riconosciuto lo status di rifugiato politico. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha condannato le violenze di ieri sera.
8: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community.
7: Ieri c'è stata anche una marcia dell'estrema destra britannica a Londra guidata dal leader Tommy Robinson. Solo una settimana fa a Southampton c'erano state altre violente proteste a seguito dell'uccisione di un 18enne bianco accoltellato prima da un ragazzo di origine indiana e poi ammanettato dalla polizia.
2: In Francia il governo è sotto pressione per la vicenda dell'assassinio di una bambina di 11 anni che ha portato al centro dell'attenzione il sistema giudiziario del paese. Sentiamo Francesco Giorgini.
9: La morte di Liana, una ragazzina di 11 anni, scomparsa una dozzina di giorni fa e ritrovata morta giovedì scorso, probabilmente uccisa da un pedofilo plurirecidivo, già sotto inchiesta per stupro, su minore ma libero come l'aria e solo ora, per così dire ormai troppo tardi, arrestato e incarcerato, continua a scatenare il putiferio in Francia a proposito della sicurezza o piuttosto dell'insicurezza dei minori e dello stato della giustizia francese. Ogni anno in Francia 160.000 minori sono vittime di violenze o di aggressioni sessuali di varia natura e gravità, cifre impressionanti e in aumento esponenziale negli ultimi 10 anni. E di fronte una giustizia francese incapace di tenere il ritmo, la più demunita d'Europa, con 4 volte meno giudici e procuratori che la media europea, 11 per 100.000 abitanti, mentre la Francia non ne conta che 3 per 100.000 abitanti. Le scuse in televisione del ministro della giustizia Darmanin non sono bastate a placare le polemiche, nella promessa di sanzioni disciplinari o amministrative. Ieri più di 60.000 persone hanno manifestato di fronte ai tribunali un po' in tutto il paese e mentre i giudici fanno quadrato spiegando la penuria strutturale e abissale di mezzi personali e il ministro promette l'improbabile riesame delle 70.000 denunce pendenti per reati su minori da qui al 15 luglio, la famiglia di un altro undicenne vittima di stupro ha sporto denuncia contro lo Stato e il governo annuncia una legge quadro sulla protezione dei minori.
2: Negli Stati Uniti, dagli ultimi dati ufficiali sull'economia, arrivano segnali che riguardano la guerra nel Golfo Persico, ma anche temi come i data center e l'intelligenza artificiale. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
10: Gli americani pagano il prezzo della guerra alla pompa, ma l'industria petrolifera USA gongola. Ad aprile è proseguito il boom dell'export di petrolio, ma non sufficiente per ridurre il deficit commerciale, spinto soprattutto dalla febbre degli investimenti in data center. Secondo i dati pubblicati dal Dipartimento del Commercio, le esportazioni statunitensi di beni e servizi sono aumentate del 2,6% ad aprile, raggiungendo i 327,1 miliardi di dollari. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha spinto le esportazioni di petrolio e prodotti petroliferi a un nuovo record mensile. Anche le esportazioni di forniture industriali, computer e aeromobili hanno registrato una forte crescita. Di converso, le importazioni sono aumentate del 2% rispetto al mese precedente, arrivando a 383 miliardi di dollari. Il deficit commerciale mensile è sceso a 55,9 miliardi ad aprile, in calo dell'1,2% rispetto al mese precedente. La spinta della spesa in beni capitali, una categoria che include chip, computer e apparecchiature per telecomunicazioni, registrata dal Dipartimento del Commercio, è rilevantissima, più 39,3% su base annua, che vanifica l'effetto dei dazi rimasti in vigore che hanno ridotto il resto delle importazioni a un meno 4% su base annua. Quando verrà meno la spinta legata al blocco di Hormuz, il deficit commerciale è quindi destinato a risalire, proprio per l'incredibile domanda legata ai data center e l'intelligenza artificiale.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Alessandra Tommasi. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.

0: Hello Dolly, alle 7:46 minuti, quasi puntuali, però un minutino di ritardo ci sta. Siamo sempre e comunque mattinieri. Biograph Film Festival, 22esima edizione, già partito, 5-15 giugno ovviamente 2026 a Bologna. Tanti appuntamenti paralleli di cui parleremo e anche qualche anticipazione sugli schermi. Intanto do il buongiorno a una delle mie vittime per queste mattine, che è Simone Soranna. Buongiorno Simone, ben ritrovato.
1: Ma buongiorno a voi, grazie come sempre per l'invito. E avercene di vittime così, guarda, è solo un piacere tornare da queste parti.
0: E quindi è un piacere condiviso, iniziamo la nostra chiacchierata perché sono molto curioso intanto dei progetti che hai curato, che sono paralleli alla rassegna di Biograph Film. Intanto un'idea, quella dei podcast, che mi ha affascinato tantissimo. Ho letto qualche contenuto, visto che in tutto ciò poi è portato un concorso. Come si svolge, come si è svolto, insomma, ha dato soddisfazione, Simone, tutto ciò?
1: Ma direi proprio di sì, guarda, è stato un esperimento, nel senso che per il primo anno ci siamo aperti anche a questa forma di narrazione e abbiamo provato a replicare, passami il termine, la formula che utilizziamo per i nostri film. Quindi abbiamo raccolto delle adesioni, abbiamo lanciato una sorta di bando in cui abbiamo cercato di porre l'attenzione sui podcast pubblicati da una certa data in avanti, che raccontassero vite quindi di persone, vite quotidiane, vite uniche, insomma collegato in qualche modo tematicamente parlando e narrativamente parlando al manifesto di Biograph Film, che chiaramente è un festival abbastanza incentrato su questo aspetto. E poi abbiamo scremato, nel senso che sono arrivati circa 80 progetti, che per essere il primo anno insomma non sono pochi. Ne abbiamo selezionati 8 con una squadra di persone che in qualche modo hanno ascoltato tutto quanto e hanno deciso di proporre al pubblico del festival appunto 8 finalisti, diciamo così. Una giuria di persone esperte invece ha giudicato questi 8 finalisti e nella serata di lunedì 8 giugno abbiamo assegnato i premi. Quindi esattamente lo stesso percorso che facciamo per quanto riguarda i film, fatto però appunto per i podcast.
0: Gran bella idea, veramente. Vorrei avere più tempo a disposizione per partecipare attivamente di persona, oltre che dare con attenzione una diffusione radiofonica a tutto ciò a che fare la narrazione radiofonica con il podcast. Quindi c'è una condivisione con

0: Si può andare sul sito di Biografilm, dove abbiamo caricato tutte le schede di progetti, e lì troverete anche il link dove appunto autori e attrici hanno deciso di pubblicare il loro podcast, nel senso che c'è chi ha preferito alcune piattaforme di streaming, c'è chi ancora non l'ha editato, quindi è ancora un progetto inedito, ma ci ha fornito un link di preview, passami il termine, quindi tramite il sito di Biografilm si trovano tutte le informazioni del caso.
1: Mi raccomando, sul sito di Biografilm quindi la possibilità di ascoltare questi podcast. Mondo, che con il Bologna Jazz Festival ho iniziato anch'io, è così, io arrivo tardi come i meloni, no? Sono di maturazione lenta, però ci sono arrivato nell'ascolto dei podcast, e non perdiamo quelli di Biografilm sul sito, appunto, la possibilità di fruire di queste narrazioni. Beh, altro progetto importante, La vita che scrive, qui parliamo di poesia, oggi voltiamo pagina, quindi l'aspetto letterario è protagonista, in questo caso sempre legato al Biografilm, un aspetto che dal 5 al 15 giugno, con una direzione di Chiara Liberti e Massimo Benvenu, che salutiamo, che un attimo si riposa, oggi portiamo un caloroso abbraccio a Massimo, che un attimino è giusto che si fermi, forse è affaticato, e me ne rendo conto visto l'importanza di questi progetti. La poesia, che tra l'altro mi pare che per il 12 giugno vedrà un incontro importante, correggimi se mi sbaglio, insomma ci puoi dire di più anche di questa relazione, La vita che scrive, Biografilm e poesia, Simone?
0: Sì, guarda, la poesia è il secondo appuntamento nuovo, diciamo così, di questa edizione, da una parte il podcast, da questa la poesia. Stesso discorso, tra virgolette, nel senso che qui non c'è un concorso, non ci sono delle premiazioni, però c'è la voglia di provare a raccontare storie di vita attraverso altri canali di comunicazione, attraverso altre forme di storytelling, che non siano per l'appunto quelle più a noi canoniche, ovviamente, del grande schermo, quindi quelle cinematografiche. Biografia in poesia avrà luogo venerdì 12 giugno alle ore 16, ci sarà un dialogo, una tavola rotonda dedicata per l'appunto proprio al tema, e poi alle 20:30 invece ci sarà un altro appuntamento in cui avremo modo di confrontarci con un maestro della poesia contemporanea quale Milo De Angelis. Questo è un progetto abbastanza interessante, abbastanza fresco e, per quanto ci riguarda, veramente un po' alieno, ma nel senso positivo del termine, perché la poesia è parecchio distante dal linguaggio cinematografico. Se il podcast forse può trovare dei ponti, dei legami, può avere delle assonanze con il cinema, la poesia effettivamente ragiona proprio su altri schemi. Però ci piaceva molto questa voglia di provare a metterci in gioco e a sfidare il nostro sguardo anche con elementi un po' diversi, e quindi eccoci qua. Il progetto è stato curato da Emanuela Cedia e Franca Mancinelli, che saranno anche delle voci poi protagoniste all'interno di questa giornata, guideranno un po' il nostro pubblico all'interno dei vari appuntamenti. E il terzo, tra virgolette, spazio che dedichiamo a questo progetto si troverà invece sempre quel venerdì, quindi il 12 giugno alle 21:30, dove ci sarà una proiezione appunto The Desert of the Real, che è un film che fa parte, no, di una delle nostre sezioni del Biografilm, però appunto verrà introdotto dalle due curatrici con Milo De Angelis, perché cercheranno di dare un'impronta invece un pochettino più poetica al tutto.
1: Beh, la programmazione di questa giornata è veramente ricca e interessante, anche l'arrivo presso il chiostro del complesso di Santa Cristina della Fondazza in piazza Giorgio Morandi 2, un'altra location, come si dice, assolutamente suggestiva, che porterà motivo di incontro, di diffusione di contenuti, poesia, cinema, narrazione non sono poi così lontani come sembrano, per cui va benissimo che ci sia questa intersezione. Venerdì 12 giugno si apre con un primo appuntamento riservato alla residenza poetica presso il Simpo in via delle Lame 83 alle ore 16, due degli incontri proposti, letture e dialoghi della residenza, poi tavola rotonda su parola poetica e visione tra i selezionati, tra i partecipanti nelle voci, mando un saluto a Sergio Ortino, ma ci sono tanti altri, insomma, che... penne importanti e ispirate per quanto riguarda la poesia. Si procede alle 20:30, si terrà l'incontro Cercherò le parole che ti salvano con Milo De Angelis. Alle 21:30 la serata prosegue con la proiezione, come già tu hai anticipato, del film della sezione Contemporary Lives, The Desert of the Real. E quindi direi che mette insieme tanti contenuti, tanti aspetti paralleli e che sono adiacenti a a questa realtà di biografia.

0: Festival. Vogliamo anche portarti, intrattengo un attimo, già la proiezione di questa sera per quanto riguarda metà settimana 10 giugno, soap opera, proiezione alle 21.30 al Cinema Lumière, Sala Scorsese, con il regista e il protagonista che è Ron Moss di Ridge, di Beautiful, per appassionate e appassionati. Io sinceramente ne so ben poco, un po' perché ero impegnato un po' troppo giovane per seguire queste soap opera, però è stato un grande successo e quindi c'è lo stesso Ron Moss in presenza, regista e protagonista di questo lavoro. Ci puoi dire qualcosa di più, Simone?
1: Assolutamente sì, guardo, ho anche avuto già il piacere di conoscerlo ieri sera. Ti racconto
0: com'è il bellone di Beautiful?
1: È veramente simpaticissimo, gentile, disponibile, è un personaggio pazzesco, devo essere sincero, non me lo aspettavo, quindi non vedo l'ora che anche il pubblico lo possa incontrare poi questa sera. E lui ha diretto questo film molto interessante che si chiama Soap Fever, quindi la febbre della soap, passami il termine. Ora vorrei che il pubblico lo scoprisse in maniera un po' così ingenua, nel senso buono, perché è un film che cattura, un film che dimostra, o meglio ingaggia delle tematiche, delle narrazioni un po' più profonde rispetto a quello che si possa immaginare. Sì. Chiaramente è un documentario che lavora, o meglio, è una narrazione che lavora più su questa febbre della soap, su come la sua vita, il suo stesso lavoro viene recepito soprattutto negli anni 90 e anche in altri paesi molto lontani dal suo vissuto quotidiano. Però c'è dell'altro, non è solamente la ricezione popolare di Beautiful, secondo me, ma è proprio l'attaccamento che un prodotto di intrattenimento può generare nei confronti del grande pubblico di massa.
0: Sì, infatti è interessante questo, molto interessante, anche se come me non sono appassionato di soap opera, però questa analisi con un protagonista da pensare, penso sia anche carico di autoironia tutto ciò.
1: Sì,
0: è un ingrediente fondamentale per questo.
1: Assolutamente, e ti posso garantire che rispecchia anche un po' la sua persona, come dicevo ho avuto il piacere di incontrarlo ieri e lui è totalmente autoironico, ma veramente devi dire come era a disposizione.
0: A me stava simpatico, anche se non l'ho mai conosciuto, a me stava simpatico questo mascellone. Guarda, arrivo a fare anche un po' di gossip, si mantiene bene Ron Moss perché era un bellone.
1: Dai,
0: mia positiva invidia invece, guarda un po' cosa ti dico. 11 giugno, Little Sinner al Cinema Lumière, sempre in Sala Scorsese, alle ore 18. Procediamo anche velocemente con altre proiezioni. 12 giugno, Lo Spazio Vuoto, sempre al Cinema Lumière. Il 13 giugno, Sguardi in Camera, episodi 3 e 4. 13 giugno, 17.30, Biograffilm Hera Theater, l'ho pronunciato male, Pop-up Cinema Arlecchino, saranno presenti i registi, il produttore Claudio Giapponesi, che riceverà il Celebration of Lights Award 2026 con grandissima, vabbè, tutti i tempi, o qui mi alzo in piedi, Milena Vukotic, che per me è idolo, non solo per la Pina Fantozzi che ha interpretato meravigliosamente, non ha fatto certo rimpiangere Liubo Sisio, anche ha dato un valore ulteriore a questa protagonista che tutti conosciamo. E insomma, anche Milena Vukotic è una bella scorza, una bella buccia.
1: Assolutamente. Lei non ha ancora avuto il modo di conoscerla. Ti faccio solo una piccola correzione: sarà lei a ricevere il Celebration of Lives Award 2026 con Milena Vukotic, perché è la voce narrante per l'appunto di questa serie che si chiama Sguardi in Camera, come giustamente tu sei, che è una serie a cui sono particolarmente affezionato perché è un documentario che racconta in qualche maniera la storia del nostro paese attraverso delle immagini che però in qualche modo ci svelano le storie del cinema in diversi formati, quelli un po' più nascosti, quelli ridotti. È un racconto di tantissime emozioni differenti, un racconto molto intimo, un racconto di persone che si mettono dietro la macchina da presa e diventano, diciamo così, inconsapevolmente protagonisti, ma soprattutto diventano dei testimoni di quello che stanno vivendo, no? Un po' come se fossero dei testimoni del loro tempo, diventano per l'appunto dei documentaristi. E quindi questa serie, appunto, in diversi episodi che non durano molto, sono molto spendibili, sono molto ingaggianti a loro volta, ci permette di fare un tuffo nel nostro paese, ma un tuffo nel tempo, un tuffo anche nelle nostre tradizioni, nelle nostre passioni, per cui è veramente una serie avvolgente da questo punto di vista.
0: Bene, abbiamo dato anche qualche anticipazione per quanto riguarda le proiezioni, ovviamente oltre che il nostro format che verrà proposto sulle nostre piattaforme, che potete riascoltare, Breakfast Club e Low Dolly con I Wonder Pictures, ovviamente c'è il sito del Lumière, del Biografilm Festival di I Wonder Pictures, perché abbiamo citato così un po' velocemente, però veramente vi consigliamo di consultare queste possibilità di incontro e di proiezione. Io ti ringrazio tantissimo, spero di averti messo a tuo agio, ti ringrazio per questa co-conduzione, ormai sei co-redattore di Radio Città Fujiko, Simone.
1: Guarda, sono io che ringrazio te come sempre per lo spazio e per l'accoglienza, e sul viaggio mi pronuncio perché mi sembra veramente di essere là con te, è sempre solo un piacere.
0: A presto allora, stiamo in contatto,
1: buona giornata,
0: una buonissima giornata, ti abbraccio, ciao.
1: Tanto, grazie.

0: Devo trovare assolutamente un momento per fare una delle mie interviste magazine off a Simone Soranna, perché gran bella scoperta al microfono di Radio Città Fusico, come belle le scoperte tra l'altro di Biograph Film Festival 22esima edizione. Tra poco voltiamo pagina, restate in frequenza sui 103.1 e ricordo 333-180-9494, libri a colazione, a tra poco.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fusico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fusico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
7: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio, uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
8: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
9: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Siamo un po' in ritardo, ma abbiamo due gran bei libri. Almeno. Non vorrei essere vittima del mio solito entusiasmo, però ho sbirciato anche il lavoro che ha portato Silvia e il mio entusiasmo è tornato a essere dominante. Quindi iniziamo questo Voltiamo Pagina di oggi, mercoledì 10 giugno. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Buongiorno Stefano, eccolo qua, già pronto in consultazione per confermare oppure portare anche motivo di correzione ai quiz che avremo motivo di proporre al 333-180-9494. Silvia ha portato un libro a sorpresa, quindi immagino che il libro protagonista sarà consigliato. Lo scrittore lo conosco pure io, ho letto un suo libro che è meraviglioso e subito la mia attenzione è volata su questo protagonista di oggi per il Voltiamo Pagina. Però ti lascio la parola perché confermi, insomma, che le mie intuizioni non sono poi così sbagliate. Di chi stiamo parlando?
1: Stiamo parlando di Russell Banks, di cui Einaudi pubblica adesso Tormenta. Scusate. Tormenta, che è un libro molto molto duro, direi.
0: Beh sì, immagino, conosco l'autore.
1: ma veramente che vale la pena conoscere. Si tratta di un lavoro scritto qualche tempo fa, che non era ancora stato tradotto in italiano, e ambientato in un paesino della profonda America del Nord, dove questo paesino dove tutti si conoscono e dove chiaramente ci sono queste dinamiche di paese, pettegolezzi, maldicenze, ma anche ripicche, vendette e quant'altro.
0: E conosco l'ambiente.
1: Sì, però al centro della storia c'è un uomo di una quarantina d'anni che è il poliziotto del paese, cioè è stato in qualche modo, diciamo, eletto poliziotto giusto per tenere un po' di ordine, ma in un paese dove non c'è un corpo di polizia. E di mestiere poi fa carpentiere, il tuttofare. E quest'uomo è una persona fondamentalmente buona, però che la vita ha portato in qualche modo a indurirsi. Il libro, lui è divorziato, ha una figlia, ha avuto un brutto divorzio con la moglie e non riesce, ama moltissimo questa figlia, questa bambina, però non riesce a instaurare con lei un bel rapporto. La moglie si è risposata bene, quindi gli fa anche capire che è un perdente ogni
0: certo,
1: volta che lo vede.
0: In questo sente la sua sconfitta.
1: Sì, e poi ha un padre che è fondamentalmente cattivo, questo sì, veramente, che l'ha picchiato, l'ha abusato da bambino, l'ha picchiato in maniera molto violenta, e questo padre è un alcolizzato che quando beve picchia la moglie e i figli, soprattutto se l'è presa di tutti i figli con questo, che è il più grande. E quindi tutto il romanzo, si può dire, gioca attorno a un concetto. Il bambino picchiato, maltrattato da piccolo, poi non potrà far altro che riproporre le violenze che ha subito. Non potrà far altro alla fine che diventare violento e reagire con violenza alle situazioni in cui si trova. E in effetti Russell Banks ordisce una trama in cui noi vediamo lentamente, ma poco alla volta, però in maniera veramente lacerante, vediamo quest'uomo che cedere alla violenza e al contempo alla follia. diventare sempre più paranoico, sempre più violento, ma soprattutto una violenza che nasce appunto dalla follia, direi, dalla paranoia. E quindi è un libro, dicevo prima, molto duro, perché noi ci troviamo a entrare quasi nella mente di questa persona, a vedere come questa persona non riesca a opporre una resistenza alla follia che si sta impadronendo di lei. E chiaramente il tutto viene orchestrato nell'arco di un paio di giorni. Il libro, l'azione del libro occupa 2-3 giorni, si va dalla notte di Halloween ai giorni immediatamente successivi. E il nostro protagonista parte con una notte di Halloween estremamente insoddisfacente per lui, dove avrebbe l'occasione di passare 3 giorni, è un lungo weekend, con la figlia, ma inizia subito col piede sbagliato, andandola a prendere in ritardo, per cui arriva nel paese quando oramai tutti gli altri bambini hanno già fatto dolcetto o scherzetto, e lei si ritrova da sola a questa festa organizzata
0: di cui ha perso il clou della festa.
1: Infatti, e poi non conosce nessuno, e quelli che conosce non ha voglia di vederli,
0: di stare in compagnia
1: con loro. Quindi lui, per di più, lui a un certo punto si allontana e la bambina ne approfitta per telefonare alla madre e dire che la venga a riprendere, perché lei non vuole stare col padre. Quindi questo fatto, la madre che arriva col nuovo marito e si riporta via la bambina, chiaramente porta il nostro protagonista in una sorta di disperazione, che poi si traduce nel suo vedere intorno a sé un complotto che non c'è.
0: Tutti ce l'hanno con me.
1: Non nei suoi confronti, ma un complotto per ottenere, cioè, c'è tutta una questione relativa a delle speculazioni immobiliari. Quindi le speculazioni immobiliari ci sono in realtà. In realtà c'è un personaggio che possiede un po' tutto il paese e che vorrebbe possederne di più. Diciamo, che è il personaggio per cui lui lavora, non capiremo mai, fino alla fine del libro, se questo complotto che vede e di cui da tutti gli in maniera estremamente lucida dà tutte le coordinate, diciamo, il protagonista, esiste realmente, o se è la sua fantasia malata,
0: certo,
1: che è arrivata a scoprirlo. Perché succede che subito all'inizio c'è una morte violenta durante una battuta di caccia. È un paese in cui lo sport principale, se vogliamo dire così, è la caccia al cervo. Anche questo è molto,
0: molto
1: violento.
0: Sì, è cruento, certo.
1: Sì, perché si vedono questi bellissimi animali che vengono
0: abbattuti
1: da dei cacciatori che vengono da tutta la zona, che vanno in questo paese solo per ammazzare il cervo e i cervi. E quindi un industrialotto che molto ricco, che vuole anche lui avere il suo cervo come trofeo, si fa portare da un giovane cacciatore esperto a cacciare, e viene ammazzato. Da questo momento noi non sapremo se il giovane cacciatore l'ha ucciso volontariamente, se il corpo è partito per sbaglio. E chiaramente però da questa morte violenta il protagonista comincia a tirare le fila di quello che secondo lui è un complotto. È un complotto per succedere, diciamo, a questo industriale, acquisire i suoi le sue ricchezze, ma anche riuscire a portare a termine le sue imprese di speculazione, le speculazioni che lui sta conducendo. Tutto questo viene raccontato insieme a una serie di flashbacks nei quali noi vediamo l'infanzia e la giovinezza di questo ragazzo. Vediamo come questo ragazzo appunto sia stato maltrattato in maniera molto violenta dal padre, come il padre tuttora lo tratti, non lo picchia più perché chiaramente è più grosso di lui, però lo tratti sempre in maniera molto, molto violenta verbalmente e come... A poco alla volta un ragazzo che era un ragazzo molto, molto docile, molto buono, molto gentile nei confronti degli altri, cominci a cambiare. C'è soprattutto è molto bello il momento, sono molto belle le parti in cui lui ricorda l'unico momento della sua vita in cui si è sentito una bella persona, in cui si è sentito in pace col mondo, che era quando ha conosciuto la donna che poi è diventata sua moglie e quando loro si sono innamorati e questa prima fase dell'innamoramento, loro molto giovani, sono ancora a scuola insieme, eccetera, questa fase chiaramente è rivissuta da lui come non so, un paradiso perduto. Soprattutto quando vede poi come la situazione è finita.
0: Si sviluppa, certo.
1: Si sviluppa. Chiaramente i due la situazione si sviluppa nel modo tipico, diciamo, di queste storie che abbiamo letto tante volte nei romanzi americani e che riproducono poi la realtà di provincia americana, cioè grande innamoramento fin da ragazzini, eccetera. Poi lei resta incinta, matrimonio affrettato per
0: fare una famiglia.
1: Il matrimonio affrettato a causa di questo bambina che sta arrivando, lui che si sente costretto nel matrimonio, tutte e due bravi studenti che avrebbero potuto portare avanti i loro studi e raggiungere qualche traguardo, soprattutto lui, e che invece il matrimonio costringe a fermarsi a quel punto dove sono, cercarsi un lavoro. Quindi poi lui a un certo punto, che non trovandosi più in casa, si arruola nell'esercito, finisce in Corea, i suoi fratelli, non era il più grande, mi sono sbagliata, lui ha due fratelli più grandi, muoiono tutte e due in Vietnam, quindi tutta una serie di situazioni che portano al divorzio quando lui rientra. Poi dopo un qualche tempo ritorna a sposare la stessa donna, la situazione peggiora ulteriormente, secondo divorzio dalla stessa donna. Quindi il tutto sempre senza mai allontanarsi da questo ambiente soffocante di questo paesino in cui tutti conoscono tutti e in cui tutti vogliono dire qualcosa su tutti, insomma.
0: Certo.
1: E niente, non posso dire altro perché
0: non svegliamo poi.
1: Sono solo tre giorni o quattro quelli di cui si occupa il libro, però sono veramente molto, molto densi di avvenimenti. E soprattutto è molto bello il modo in cui Russell Banks da un lato ti fa entrare nel lento deteriorarsi della mente di questo individuo, perché alla fine lui è praticamente un paranoico totale, e anche se quello che lui ha pensato potrebbe essere vero in ultima analisi, noi non lo sappiamo perché è talmente folle la sua mente che nessuno gli può credere fino
0: in
1: fondo.
0: Sì, le sue conclusioni sono svarionate, quindi non è affidabile come...
1: E poi c'è tutto il discorso che è proprio alla base del libro, che è il discorso relativo appunto al determinismo familiare, diciamo, al fatto che il figlio di un ubriacone violento con la moglie e con i figli chiaramente, purtroppo, malgrado si renda conto di quanto ha sofferto nella sua vita, diventerà poco alla volta anche lui un alcolista e diventerà violento non tanto con il figlio, con la moglie, ma violento
0: con la situazione intorno
1: certo. A lui.
0: Certo, allora adesso abbiamo dato questa anticipazione corposa, del resto Russell Banks, di cui parlerò anch'io. Prima faccio lo stacco musicale perché non voglio anticipare contenuti che potrebbero essere nel quiz, però insomma ho letto il lavoro sempre per Einaudi, di cui magari, che per me il lavoro che ho letto io, me, anche se non è un willato, perché i contenuti non sono willati, ma come capacità di scrittura e come sensazioni che sa riportare, veramente un talento illuminato Russell Banks, di cui abbiamo ascoltato una presentazione di Silvia Albertazzi con il lavoro Tormenta per Einaudi, e passiamo allora alla musica, e a questo punto ti faccio presentare il brano che proponiamo tra poco.
1: Dunque, abbiamo scelto per la playlist alcuni brani che parlano di realtà simili a quella raccontata nel libro, cioè paesini di provincia con situazioni magari di degrado, e il primo è un classico del degrado urbano, cioè Desolation Row di Bob Dylan, però nella versione di Cat Power.

0: È un live, da quel che ho capito, di Cat Power, che apprezzo tantissimo, sulla scrittura di Bob Dylan, e quindi è un po' esteso, lo tengo come base. Ho avuto il nulla osta da Silvia per parlarvi del Dolce Domani, un libro che, se ancora in catalogo, dovete assolutamente leggere. Ne è stato tratto anche un film, mi ha detto Silvia, quindi certamente una proiezione importante per una storia, anche in questo caso molto pesante. Ve la faccio breve. Sempre ambientazione di provincia americana, una madre di famiglia autista di scuola bus, purtroppo su terreno e strada ghiacciata, causa la morte praticamente dei ragazzi del paesino. Lei sopravvive a tutto ciò e da lì parte un viaggio nella sua coscienza uccisa, trafitta, martoriata, perché deve sopravvivere guardando in faccia questa realtà di aver ucciso, seppur involontariamente, una generazione di ragazzini, cioè il futuro di questa piccolissima comunità. Il Dolce Domani è un libro, secondo me, bellissimo. Non lo ritengo un villato proprio per i contenuti assolutamente molto pesanti, ma che non sono portati in maniera così tosta, come si può dire. Poetica certamente, ma ciò non toglie che quell'alone c'è sempre e comunque in ogni pagina, anche del Dolce Domani, inevitabilmente portato da un grande talento come Russell Banks, per cui la continuità, ci sono attinenze anche con Tormenta, che ha appena presentato Silvia: ambientazione, difficoltà, lavoro introspettivo, ricerca e quant'altro. Insomma, abbiamo presentato un autore, secondo me, da tenere in considerazione. Il libro che metti in premio è Segreto, non credo che sia di Russell Banks.
1: No, non è di Russell Banks, però è un libro molto interessante, nuovo, nel senso uscito da poco, di un autore argentino.
0: Ok, quindi a questo punto il quiz.
1: Dunque, Willy ha detto che da Il Dolce Domani è stato tratto un film, ed è vero, un film di Atom Egoyan, molto bello. Anche da Tormenta, leggo sulla quarta di copertina, che è stato tratto un film che io non ho visto, non conosco. Il film si intitola Affliction, come è il titolo originale del romanzo, ed è un film del 1997 diretto da Paul Schrader. Ora, io vorrei sapere, Paul Schrader si è fatto conoscere prima che come regista, come sceneggiatore. Io vorrei il titolo di un film sceneggiato da Paul Schrader per Martin Scorsese. Infatti Paul Schrader è stato conosciuto come lo sceneggiatore di Martin Scorsese, ha fatto con lui 3 film. Mi basta che mi diate il titolo di uno dei film che Paul Schrader ha scritto per Martin Scorsese.
0: Non sto a ripetere i contenuti perché sei stata chiarissima. Modest Mouse, il brano, vediamo un po', la numero 8, trailer trash.
1: Sì.
0: anche questo titolo è molto chiaro. A tra poco, 333-180-949.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it.

0: Quante attinenze in questo brano, anche se più poetiche, a Tormenta, presentato da Silvia di Russell Banks. Giorgio Gaber, il titolo del brano?
1: Povera gente.

0: Ciao, ciao Sergio, che scrive: non conoscevo questa gaberata, molto bella. Il brano, sai che c'è una certa attenzione in playlist.
1: Io credo che questo brano sia dei primi anni 60, quindi è un brano che avrà una sessantina d'anni più o meno.
0: L'età del protagonista del libro che andrò a presentare, ma intanto vi posso dire che il libro va a Paola B, buongiorno, risposta esatta, taxi driver. Però ringrazio Medaglia d'Argento e invito a restare all'ascolto, perché il libro da me presentato sarà messo altrettanto in palio. Ringrazio anche Fabio, che arriva a secondo presso libreria Ubic, quindi Paola potrai ritirare il lavoro a sorpresa portato da Silvia, risposta esatta, taxi driver per Paola B. Sonorità dal Libano con questo autore musicista Rabia Abu Khalil, per quanto riguarda l'Angel Record. Come invece per la nave di Teseo, io porterò presentazione a Rabi Almedin, anche lui, seppur nato in Cisgiordania, da genitori libanesi ed è vincitore del National Book Award. Tanto ne hanno parlato anche i magazine, finché incuriosito non mi sono accappato e non son certo pentito questo lavoro. Beh, il protagonista, vi ho già detto, all'incirca sessantenne, potrebbe essere autobiografico, non credo, però il sospetto c'è. Rabi Almedin è nato in Cisgiordania da genitori libanesi, ha vissuto in Kuwait e in Libano, ha poi completato gli studi in Inghilterra e negli Stati Uniti. È un ingegnere, laureato in ingegneria, ma è scrittore, artista, pittore, giornalista, è veramente un artista, si può dire, letterario, e non solo a tutto tondo, anche una grandissima ispirazione nel raccontare di Rajia, che è un credulone, come dice il titolo, e c'è la vera storia di Rajia il credulone, e tra parentesi, e di sua madre. Rajia, questo protagonista, ha poco più di 60 anni, abita con la madre in un piccolo appartamento a Beirut, e i due sono assolutamente molto diversi. Il protagonista è un professore di filosofia molto riservato e porta avanti un'esistenza parca, si può dire. La madre, ottantenne, molto in forma, molto molto in forma, molto sprint, vorrebbe sapere tutto di lui. Come vi ho detto, però, lui è molto riservato. Già dalle prime pagine mi colpiscono alcune micro sensazioni che riguardano la quotidianità dei due. Lei deve trasferirsi da lui, in quanto decide di vendere tutto per aiutare il fratello, che decisamente non va d'accordo con Rabi, il protagonista. Ma questo è solo un incipit, perché il fulcro del libro si sviluppa poi con un'improvvisa, bella, si direbbe, sorpresa, cioè un misterioso invito presso un'illustre fondazione americana per questo professore, che desidera premiarlo per i suoi presunti successi letterari, e scuote la routine, non dico anonima, però così un po' continua, di Rajia stesso. La borsa di studio che gli viene offerta gli farebbe molto comodo, come il soggiorno negli Stati Uniti, che gli dà l'opportunità di prendere non solo le distanze da sua madre e da un paese che chiaramente viene riportato qui con tutti gli aspetti di contraddizione, di difficoltà e con tutto quello che vediamo anche nel Libano dei giorni nostri, e l'opportunità di tutto ciò diventa un'illusione importante per Rajia. È l'ingenuità del protagonista che dovrà fare i conti invece con le vere ragioni di questo invito, e la vera storia di Rajia il credulone e di sua madre è impregnato su questo. L'inizio, tra l'altro, stai leggendo questo libro?
1: Sì, infatti sono qui che sto saltando nella sedia, perché dico: speriamo che non dica altre cose, perché io
0: basta.
1: Perché io sono ancora abbastanza all'inizio, neanche a metà.
0: Guardati,
1: e quindi più tu vai avanti a parlare, più...
0: No, io ti parlo solo dell'inizio, anche per incuriosire gli ascoltatrici e gli ascoltatori, del tavolo. All'inizio vi è questo mistero del tavolo, no? Che devono riprendere, perché lui lo vuole assolutamente. Lei gli dice: guarda che sei ingrassato, è talmente grande, è un appartamento così piccolo che con quel fondoschiena non riesci neanche a girarci intorno. E da qui vanno avanti a disquisire c'è una grande ironia e autoironia all'interno di questo libro, eh? È veramente una storia, oltre che di intensità per i contenuti, di ambientazione. Siamo in Libano, sappiamo bene cosa sta succedendo e cosa ha passato nel Medio Oriente, a Beirut poi oltretutto. Lui, illuminato, intellettuale, riservato, una madre che decide di vendere tutto a favore del fratello che Rabi, il protagonista, non vuol neanche vedere, anzi Raja, il protagonista, scusate, non vuol neanche vedere, quindi è veramente disturbato da questa scelta incosciente, così viene definita. E poi l'arrivo di questa convocazione, che non è esattamente come lui crede, in effetti viene definito credulone, e non vado avanti perché il concetto di lettura, oltre che secondo me lui scrive benissimo, Rabi al-Meddin ha una narrazione scorrevole, accattivante, carica, anche se vogliamo, di quel sottile umorismo e la capacità di portare contenuti di riflessione incisivi. Anche la parte dell'attrazione che lui ha per un suo vicino di casa, che si presenta in costume da bagno, in slip praticamente, sapendo del suo orientamento omosessuale, per provocarlo, e lui che sorride e dice: guarda che io ho più di 60 anni, certo sei un bel vedere. C'è questa comunicazione silenziosa di sguardi tra i due, e lui che conclude dicendo: ma puoi unicamente citare i miei ricordi, perché per me oramai la situazione fisica è un ricordo. E anche qui una dolce malinconia che arriva presente in queste pagine. Una copertina molto bella, la nave di Teseo, mi sono dimenticato di riportare anche la casa editrice, è vincitore del National Book Award. Noi stiamo ascoltando la musica di Rabi Abu Khalil per quanto riguarda la Angel Record, e il quiz che vi propongo è molto facile, perché avrei piacere di condividere con voi questa lettura, la vera storia di Raja il credulone e di sua madre per la nave di Teseo. Io chiedo a voi al 333-180-9494, siamo a Beirut in Libano, è riportato anche sulla bandiera nazionale, e come viene definito il Libano, il paese di quale albero? Quale albero contraddistingue, insomma, questo paese? Viene così definito: Libano, il paese dei... A voi la risposta al 333-180-9494.

0: Rabih Abu Khalil per la Angel Record, lui suonatore di oud, questo liuto, insomma, che è in buona compagnia perché troviamo altri musicisti in questa orchestra che mette assieme sia un linguaggio di struttura contemporanea alla tradizione musicale libanese. Gran bel disco, The Cactus of Knowledge. Ti lascio, mi è uscito così, scusate, molto bolognese. Ti lascio tempo per un last minute che sicuramente hai, io lo sì. So, vai.
1: Allora, lunedì prossimo in Sala Borsa, Sala Convegni della Sala Borsa alle 18, presentiamo il secondo numero della rivista Zona Franca. Ci sarà il direttore Giuseppe Ciarallo, ci sarò io, e poi molti dei redattori e redattrici, dei collaboratori e collaboratrici di questo numero, tra i quali, giusto per fare dei nomi, Valentina Vetri, Alessandra Calanchi, che non è parente del notaio, perché non è una rivista nepotista, e poi Paolo Spedicato,
0: grande Agostino, Spedicato.
1: Agostino Giordano,

0: Ci vediamo questa sera, Francesco, il paese dei cedri, risposta esatta. Do il buongiorno anche ad Agnese che dice: ma non è il paese dei cedri? No, puoi togliere il punto di domanda, è il paese dei cedri. Paese dei cedri anche da Floriano, che tra l'altro ha un logo molto felsineo nel suo profilo, per cui insomma stiamo facendo riferimenti anche con la nostra città. Grazie Floriano e buongiorno a te Silvia e Stefano. È un'altra Paola che ringrazio, ma mi sa che è arrivata terza addirittura, anche di più. Il paese dei cedri, Dino, esatta la tua risposta. Procediamo anche per quest'altra, Luca Scaglianti, grazie ai cedri, risposta esatta. Luigi, cedri, perfetto, e Alzidron, tanto per rimanere, è il nostro Giorgio che risponde immediatamente, risposta esatta. Il lavoro di Rabih Al-Medine, la vera storia di Raja il Credulone. Sono contento, ovviamente mi dispiace, ma ringrazio la folta partecipazione al quiz. E tu, caro Giorgio, che puoi ritirare Libreria Ubik. E dicevo, sono contento perché per me è un libro che ti piacerà particolarmente. La vera storia di Raja il Credulone, di sua madre Rabih Al-Medine, per la nave di Teseo. Siamo arrivati alla fine, cara Silvia. Io vi aspetto al Comini Express invece questa sera dalle 19 alle 22, ok? So che prendi un po' di vacanza.
1: Sì, prendo un po' di vacanza, non ci sarò i prossimi due mercoledì, quindi ci risentiamo a fine mese.
0: Mi lasci solo così. Va bene, dai, cercherò di farmene una ragione, ma ti auguro buon viaggio a te.
1: Grazie.
0: E ovviamente anche a Stefano. Grazie per l'attenzione a voi. Noi ci sentiamo domani perché andiamo in mostra. È una puntata ricchissima anche domani. Vi aspetto alle ore 7 puntualissimi per condividere il Breakfast Club. Da William e di Silvia, da Silvia e dall'aereo che sta passando. Silvia, ma non c'era la crisi del carburante? Qua stanno volando in continuazione.
1: Senti, mercoledì prossimo sentirai anche me passarti sopra la testa.
0: Ti manderò un saluto.
1: Ok.
0: Ciao.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi abbiamo una puntata monotematica, nel senso che andiamo a indagare.
1: Sono poi tutte,
0: tutte monotematiche. Monotematiche. Sì, però è bello dirlo di tanto.
1: Dillo, dillo.
0: No? Monotematica. Dove andiamo a indagare su uno una delle parti del nostro corpo, della fronte, insomma, della parte del viso, meno... come dire, ma anche meno considerate. Noi invece, a noi piacciono gli ultimi, quelli nascosti, no? Cioè, in generale. E allora oggi andiamo a pescare una ricerca pubblicata da Nature Ecology and Evolution che riguarda le sopracciglia. A cosa servono le sopracciglia?
1: Sono fondamentali.
0: Sono fondamentali.
1: Il sudore.
0: Esatto, sporco, sudore. Sì, ma questa non è la cosa più importante.
1: Ah no?
0: Le sopracciglia servono soprattutto a metterci in connessione, in relazione con altri esseri umani.
1: Ah beh, perché certo, inarcare in un certo modo un sopracciglio è un segnale,
0: esatto,
1: un linguaggio del corpo.
0: Perché? Ma perché riusciamo a farlo? Ma sai perché riusciamo a farlo? Adesso tu ammicchi con le tue sopracciglia.
1: Sto
0: ammiccando. Perché noi oggi non potremmo fare, tu non potresti fare quello che stai facendo oggi se nel tempo non avessimo tutti perso un osso della fronte ingombrantissimo che teneva ferme le sopracciglia. Questo vogliamo dirlo, perché i ricercatori dell'Università di York hanno dimostrato che le specie più antiche rispetto ai sapiens avevano delle ossa sopra gli occhi che sfruttavano per incutere timore a distanza. Capito? Con il tempo il cranio si è appiattito, si è allargato perché il cervello, il nostro cervello è diventato più grande.

0: allenando la strada alle sopracciglia, capito? Perché se, i nostri antenati purtroppo avevano queste sopracciglia rigide, bloccate, capito? Che facevano paura, atterrivano.
1: Quindi avevi sempre l'espressione truce.
0: Truce, capito? Corrucciata. E invece...
1: Magari uno era giulivo.
0: Uno era anche contento, ma non lo dimostrava. Invece adesso le sopracciglia che ci riescono, no, a far dimostrare sorpresa, disgusto, disappunto, gioia. E i nostri lontani cugini come i Neanderthal invece, capito, non avevano questa possibilità. È incredibile, eh? E c'è stata proprio una modifica strutturale, ecco, perché c'è questo osso che è sparito.
1: Beh, c'è da dire che però al tempo era molto più utile avere sempre un'espressione truce.
0: Truce, sì, perché
1: dei motivi per essere poi...
0: C'era una lotta poi feroce,
1: appunto,
0: eh?
1: I motivi per essere poi contenti ce n'erano pochi. Quindi.
0: Infatti questo osso, così visibile, secondo gli studiosi, serviva a dare a veicolare un senso di aggressività verso potenziali nemici, come accade ad altri primati. E invece, appunto... E poi l'abbiamo perso. L'abbiamo perso in parte perché appunto il cervello chiedeva spazio. Cioè, oh, qui io c'ho bisogno un po' di stare un po' più comodo, quindi questo osso qua toglietelo di mezzo. E questo però ha liberato il campo alle mille sfumature espressive delle sopracciglia. Insomma, in questo cambio ci abbiamo guadagnato. Perché?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Il cervello è più comodo, che si è un po' allargato. Le sopracciglia finalmente si possono esprimere no, in tutto il loro fulgore. E quindi, insomma, fra l'altro è una cosa che non è accaduta solo agli umani, ma qualcosa di simile, ad esempio, è accaduto ai cani. I cani, rispetto ai lupi, hanno code più mobili e musi più piatti. Capito?
1: Un po' più addolciti,
0: no? Esatto, più addolciti proprio per fare breccia nel cuore degli umani.
1: Io stavo pensando invece alle scimmie. In effetti, se guardi il gorilla è sempre truce, eh?
0: È sempre truce.
1: Mentre lo scimpanzé è già un po' più non so come dire,
0: sì, un po' più alla portata,
1: alla buona.
0: Lo scimpanzé alla buona, ecco. Quindi per fortuna che, insomma, altrimenti, capito, oggi tu non potresti fare questo meraviglioso uso delle sopracciglia che ti ha reso un po' celebre,
1: sì,
0: un po' in tutti i salotti che contano,
1: ma specialmente in radio.
0: Anche in radio.
1: Va bene,
0: torniamo domani.
1: E come?
2: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Oh, hai finito?
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Dammi il cinghe.
8: Dammi il cinghe.
9: Dammi il cinghe.
10: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
11: Dammi il cinghe.
10: La solidarietà dà senso all'umanità.
3: Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lorusso, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lorusso, via Lodovico Berti 2, Bologna.
11: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
12: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
11: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. È una mezz'ora d'aria che dedichiamo a tanti argomenti. Abbiamo parlato da inizio settimana di salute in generale, ma soprattutto di salute in carcere. Oggi affrontiamo un altro tema veramente importante, che è quello dei giovani. Nel carcere i due palazzi di Padova è stato offerto a tantissime persone, perché c'era una popolazione non solo di giornalisti ma anche di scuole e di tante altre persone interessate all'argomento che hanno partecipato appunto al convegno Punire i Giovani, un convegno al quale ha partecipato Ilaria Cecchinato, che è stata lì tutto il tempo e ha potuto coglierne tutti i contenuti ma anche tutte le sfumature. Ilaria, io ti passo subito la parola, perché è stato un momento importante di confronto ma anche di ascolto.
2: Grazie Antonella e un saluto a tutte e a tutti coloro che ci stanno seguendo, benvenuti anche da parte mia a Liberi Dentro. Sì, come mi dici, sono stata a Padova e è stato un convegno veramente molto ricco, un format che chi ha partecipato anche gli scorsi anni conosce, perché ci sono stati numerosi interventi di esperti e di giuristi e altre personalità che lavorano a stretto contatto in questo caso con i minori, ma gli interventi sono stati intervallati anche da alcune testimonianze di giovani adulti ristretti all'interno del carcere di Padova. Il fil rouge che ha accompagnato un po' tutti gli interventi è stato quello di mettere in discussione il paradigma punitivo, in particolare per i minori e le persone molto molto giovani, e ad accompagnare questa messa in crisi del paradigma punitivo c'è stato anche il portare all'attenzione la necessità di porsi in ascolto delle generazioni più giovani e quindi in quanto adulti provare a eliminare la verticalità e provare per un attimo a semplicemente ascoltare che cosa i più giovani hanno da dire. Tra gli interventi soprattutto di apertura e poi a moderare in generale la giornata c'è stato Adolfo Ceretti, professore di criminologia all'Università Bicocca di Milano, che ha introdotto chiedendo un po' a tutti noi chi fosse l'adolescente oggi e chi fosse l'adolescente deviante oggi, e ha fatto riferimento a un libro di Elena Ferrante, La frantumaglia. La frantumaglia è proprio un'espressione che ha accompagnato il suo intervento e che secondo Ceretti va a definire una confusione, un vuoto, qualcosa che si trova all'interno dell'adolescente di oggi e a cui il ragazzo, la ragazza fatica a mettere insieme i pezzi. È il deposito del tempo senza un racconto, e quindi a partire appunto da questa confusione l'atto criminale, chiamiamolo così, il reato che un ragazzo o una ragazza rischia di commettere in giovane età sa da capire sostanzialmente, perché all'interno della persona ha un significato e va in qualche modo ascoltato, capito, per poi chiaramente riuscire a accompagnarlo lungo un percorso di presa di consapevolezza e quindi successivo reinserimento. È chiaro che tra le questioni c'è il tema della prevenzione, quindi l'ascolto preventivo, non a posteriori, riuscire a entrare in relazione con i ragazzi è essenziale oggi per l'adulto e per evitare che accadano dei fatti gravi. A questo proposito cito ovviamente Don Claudio Burgio dell'associazione Kairos, e lui ha definito gli adolescenti come artisti del dolore, perché riescono a reinventare la vita da situazioni che fatichiamo anche solo a immaginare. Quindi questa sensibilità, questo mettersi un attimo da parte per ascoltare, capire le ragioni dell'altro, è qualcosa che ha accompagnato diversi interventi che poi sono andati anche ad analizzare questioni relative alla tossicodipendenza, ma anche questioni relative alla salute mentale. Quindi un momento veramente molto ricco, molto intenso, che è durato dalle 9 della mattina alle 5 del pomeriggio e su cui ritorneremo per approfondire i vari temi che sono stati affrontati.
1: Grazie Ilaria e grazie anche a Granello di Senape e in particolare a Ristretti Orizzonti per aver organizzato questo bel convegno. Loro ogni anno ne propongono uno sempre ricco, pregno di contenuti interessanti. Restiamo un po' a parlare di giovani, perché al liceo classico e linguistico Romagnosi di Parma, durante un'assemblea in un percorso che hanno chiamato un percorso work in progress, è stato invitato Emiliano Fittipaldi, il direttore di Il Domani. Ha colloquiato con i ragazzi, è stato investito di un sacco di domande ovviamente, e ha parlato di come si diventa giornalisti, di quali siano le fatiche, di quale sia l'importanza di svolgere questo luogo. Poi ovviamente lo abbiamo fermato per fargli qualche domanda sul giornalismo che si occupa di carcere. Come parlare di carcere? Ecco, ce lo dice Emiliano Fittipaldi.
0: L'azione italiana non si occupa, diciamo, del sistema carcerario e dei detenuti. Non se ne occupa come se fosse un mondo a parte, come se fossero dei reietti di cui condizioni non devono interessare e fregare nessuno. Noi domani abbiamo, diciamo, invece un'idea completamente diversa. Abbiamo una cultura alla Beccaria, quindi pensiamo che sia fondamentale occuparci, diciamo, dei diritti dei detenuti, fondamentale occuparsi delle condizioni delle carceri italiane, che sono tra le peggiori d'Europa, sono una vergogna del sistema democratico italiano. E quindi noi facciamo in maniera sistematica sia inchieste per denunciare quello che accade in carcere. L'abbiamo fatto con Nello Trocchia, la famosa inchiesta su Santa Maria Capovetere, che ha aperto, diciamo, aperto un mondo anche nell'opinione pubblica italiana su che cosa può accadere nelle carceri italiane, che sembrano in realtà a volte le carceri sudamericane, non voglio, diciamo, offendere il Sud America, e su proposte, cioè su come migliorare questo sistema, facendo più investimenti, costruendo le carceri nuove, dando diritti alle persone detenute che spesso invece vengono considerate persone senza diritti solo perché stanno espiando una pena. Lo facciamo. Credo che in questi 5 anni la nostra comunità di lettori apprezzi ovviamente questo verticale di cui noi ci occupiamo in maniera sistemica. Vedo che lo facciamo ancora abbastanza siamo ancora in pochi a trattare temi di questo tipo, ma prometto che con noi continueremo a farlo.
1: Hai parlato di diritti, il diritto all'informazione è sacrosanto anche per le persone detenute. Cosa che purtroppo però all'interno delle carceri non c'è, se non attraverso programmi generalisti, quando è possibile seguirli in televisione.
0: Questo è uno dei diritti che non viene rispettato, eppure è un diritto che costerebbe pochissimo allo Stato garantire, che sarebbe fondamentale per la formazione, una nuova formazione del detenuto, che ha diritto a essere un cittadino informato, esattamente come le persone che sono fuori. Il detenuto viene considerato, ahimè, ancora, o le detenute, dei cittadini di serie B, ed è un'aberrazione. Una democrazia è sana quando le carceri sono sane e quando i detenuti hanno gli stessi identici diritti, ovviamente all'interno del carcere, che devono avere gli altri cittadini. Quindi una delle battaglie da fare è quello di investire denaro, ma è una questione soprattutto culturale, di sensibilità etica e morale, quello di permettere ai detenuti di avere le informazioni di qualità e di permettere, così come fanno con i corsi, che però sono corsi a basso valore aggiunto, invece si potrebbero fare dei corsi che garantiscono anche il diritto all'informazione. Basterebbe poco, manca la volontà politica.
1: Ti puoi rivolgere direttamente alle persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna. Che cosa volesti dire loro? Anche perché molte persone cercano di seguire, di informarsi e anche di partecipare alle redazioni che sono all'interno di molte carceri.
0: Ah, quello che posso dire è che noi proviamo, diciamo, a raccontare il loro mondo e immaginiamo che attraverso l'informazione un percorso interno, non mi piace la parola redenzione, che è una parola, diciamo, cattolica che non amo, ma un percorso che permetta anche intellettuale, diciamo, al detenuto di espiare la pena e di uscire dal carcere con un'esperienza che non sia per forza e soltanto negativa, ma anche positiva e di formazione. Ecco, questa è una battaglia che vi garantisco che noi di domani proviamo a fare tutti i giorni. Non è una battaglia facile perché siamo abbastanza isolati, viene considerato un, diciamo, un ragionamento eccessivamente progressista, soprattutto in una fase dove la punizione, no, come atteggiamento va per la maggiore dal punto di vista culturale. Però penso che un'informazione di qualità che spieghi, diciamo, i benefici di un accrescimento intellettuale attraverso il carcere, sia positiva, per me sicuramente doverosa.
1: Grazie.
2: Grazie a Emiliano Fittipaldi per essere stato ai nostri microfoni. Passiamo ora alla rubrica di oggi, Respira e Ascolta, e continuiamo a restare su un filo che è quello del senso di vuoto. Prima abbiamo parlato della frantumaglia, un'espressione tratta da Elena Ferrante, citata da il professor Ceretti per parlare di come i ragazzi di oggi si sentono. Ebbene, Giancarlo Shinkai Carboni oggi ci accompagna proprio all'interno di questo concetto, di questa sensazione di vuoto.

0: Ciao Giancarlo, la volta scorsa abbiamo cominciato a parlare di un concetto che si offre a molte interpretazioni, ma abbiamo voluto conoscerlo attraverso lo Zen, che è appunto il vuoto, il valore del vuoto. Ma noi siamo abituati quasi ad aver paura del vuoto, la paura del vuoto ci attanaglia, perché temiamo di stare fermi in quella situazione e quindi di perderci qualcosa.
1: Allora, ciao Antonella e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando, vedendo. Allora, sul vuoto mi viene in mente per tutto una cosa. Io a breve farò un ritiro, guiderò un ritiro in un centro buddista e l'ho chiamato proprio l'abbraccio con il vuoto, l'incontro con il tutto. Perché vuoto non è qualcosa come dire, di negativo. E volevo citare questo brano da questo bellissimo libro di Mark Epstein, Lasciarsi andare per non cadere in pezzi, editore Neri Pozza, dove lui, questo psichiatra americano che usa la meditazione buddista con i suoi pazienti, dice questa cosa molto bella. Nelle teorie occidentali si spera sempre che il vuoto possa essere guarito, che si sviluppa il carattere o si risolve il trauma, i sentimenti sottostanti si riducono. Se si potrà rafforzare l'io, il senso di vuoto scomparirà. Nel buddismo l'approccio è completamente diverso. Mettiamo a fuoco il vuoto, l'insoddisfazione e il sentimento della propria imperfezione e il carattere si rafforzerà. Impariamo a tollerare il nulla e la mente sarà in pace. La psicoterapia tende a concentrare invece l'attenzione sul dramma personale, esplorandone le origini e cercando di eliminare il disordine. Il buddismo cerca invece di purificare l'intuizione del vuoto. Tutto questo non per dire che il buddismo e la meditazione sono migliori della psicoterapia e che la possono sostituire. Ovviamente lui ne è un esempio con la sua pratica, lui è uno psichiatra, psicoterapeuta, che utilizza la meditazione buddista, quindi non sono due cose contrapposte, ma che possono essere integrate, come la medicina integrata. E questo è un po' il senso.
0: Molto interessante il concetto di purificare l'intuizione del vuoto. Prima ci hai detto che è necessario anche tollerare il nulla e l'imperfezione. Ecco, noi siamo in una società che invece richiede di essere molto performanti, lo richiede a noi, lo richiede anche ai ragazzi più giovani a scuola, il voto, la performance, insomma, a me sembra che l'idea del buddismo sia invece un po' più ampia, di non soffermarsi sulla, come dire, performance, ma sulla natura, sulla consistenza di quello che stai facendo.
1: Sì, diciamo che si possono definire in tanti modi l'approccio con cui si può definire il buddismo rispetto alla società moderna, che sicuramente non è una società improntata sulla visione buddista. Nel buddismo si dice quando non sei, sei, che è un paradosso. Che vuol dire quando non sono, sono? Vuol dire che quando non c'è tutta la costruzione dell'io. Possiamo fare un esempio in natura. Noi vediamo un branco di daini tutti uguali, eppure ognuno è se stesso appieno, ma sono tutti uguali, c'è un annullamento di sé e poi per quello sono meravigliosi. Tu vedi un gruppo di persone, ognuno trova il modo di, io ho le scarpine, vedi con la firma intonate all'occhiale, guarda io sono così, io mi muovo così, ho fatto, c'è tutto uno sforzo di essere diversi, che in realtà non tira fuori niente in più, anzi, toglie. Se invece ogni persona si denuda di sé, di tutto l'apparato, non devo dirti che mestiere faccio, quanti titoli ho, come mi vesto, quanto ho speso per comprare le mie scarpe, buttarti in faccia il cellulare dell'ultima. Se io scompaio, viene fuori ciò che sono davvero, non tutti quelli che sono i condizionamenti, tutte le mie paure, i miei timori, l'io, io, viene fuori il sé profondo. Questo è il senso di questo annullamento, che non è un annullamento come dire non sei nulla, scompari. No, mentre la società di oggi è apparire, apparire, non importa quello che sono davvero, ma se appaio va bene. Se io riesco a fregare la persona che ho davanti, quindi a vincere questo concorso perché nell'orale ho raccontato delle cose, è andata benissimo, anche se era tutto finto. E questo è il mondo dell'apparire, oppure far scomparire, sono con amici, sono con... non dire che stai male, sennò poi il gruppo non ti accetta, devi, tu nascondi, nascondere quindi il lutto, nascondere la sofferenza e far vedere solo bellezza, solo purezza, solo essere vincenti, tutto questo non porta a niente, porta a quello che vediamo. Io che viaggio molto, a volte mi metto fermo in stazione, guardo le persone che passano, ne vedo poche felici, ne vedo poche serene, vedo tanta gente che corre, ma dove sta andando? Vedo, sento e vedo tanta sofferenza, nessuno che si incontra davvero, tante isole isolate, piene di sofferenza, che non sanno comunicare. Questo è straziante da osservare. Basterebbe fermarsi e dire: sì, io ho tanti dolori, tanti traumi, tante imperfezioni, sono questo. Questo farebbe di delle persone, non spesso invece plastica che cammina.
0: Confrontarsi con la propria imperfezione, le proprie fragilità, la propria condizione di vita. Spesso è difficile, a volte non soltanto per se stessi, ma per l'immagine che diamo di noi. Ecco, forse qua c'è un altro snodo.
1: Certo, come ho parlato un attimo fa di plastica che cammina, cioè involucro, come dire, apparenza, perché così funziona, così riesco ad essere un amico migliore o un compagno migliore o compagna, naturalmente. Questo apparire, non è semplice tornare indietro, ovviamente, però si può, ognuno di noi può essere, come dire, un faro per se stesso e per gli altri, dicendo: io sono me stesso pienamente, mi volete, mi accettate, io sono così lo stesso, non lo faccio per gli altri, lo faccio per me, sto bene io e faccio stare bene le persone che scelgono me, che risentono questo mio faro, come dire, io sono fatto così, e gli altri dicono: anch'io voglio essere come te, anch'io voglio scendere queste maschere, questi costumi, ed essere quello che sono. E, ripeto, non è facile, molto difficile, richiede tanta energia in più, anche se in realtà potrebbe sembrare diverso, ma in realtà c'è più fatica a distinguersi dagli altri. Invece, se uno si uniforma, dura poca fatica. Come mi vesto? Vediamo come si vestono gli altri, mi vesto anch'io. Invece trovare la propria identità, trovare come tu senti di essere, che non vuol dire trovare le stranezze, è proprio il contrario, non è trovare la stranezza, è esattamente spogliarsi. Quando non si è, si è. È come rivelare la bellezza di una statua. La statua è già dentro il marmo, devi rivelarla, per rivelarla devi togliere, non aggiungere. Se tu prendi un blocco di marmo, non puoi fare una statua aggiungendo del marmo, togli e viene fuori quello che c'era fin dall'inizio. Michelangelo, quando ha scolpito la pietà era già lì dentro, lui l'ha tirata fuori.
0: Sì, questo è vero, noi dovremmo essere tutti un po' Michelangelo, non sarà facile però secondo me Giancarlo. L'idea forse appunto quella di, come dire, di togliere, quindi di spogliarsi, nello stesso tempo però c'è la paura di farlo, perché siamo così esposti al giudizio che spesso questo è un deterrente.
1: Assolutamente, il giudizio è un'altra componente con la quale possiamo lavorare, capire che chi giudica è una persona che è allenata a questo, perché osserva gli altri, tutti giudicano, la giudico anch'io. È un modo per giudica soprattutto se stesso, perché poi il giudizio, la terribilità, uso questo termine, ma che rende l'idea del giudizio, non è che tu giudichi gli altri, quindi è sbagliato moralmente, eccetera. No, è che tu giudichi anche te, perché chi giudica gli altri giudica, ed è quindi si vive malissimo, perché un conto è la critica, un conto è il giudizio. La critica è sacrosanta. Se uno va in giro con delle scarpe, che ne so, a pois, con dei baffetti, che ne so, che spuntano fuori fucsia, dice: ma secondo me sono brutte quelle scarpe, scusa se te lo dico, ma io non le metterei. Questa è una critica. Un giudizio è Tu sei una persona che stupida, guarda che scarpe hai, da te non si tirerà fuori mai niente. Questa è un'altra cosa. Cioè, la critica può essere, una persona dice questa cosa che hai fatto, secondo me è sbagliata. Finisce lì. Non è che giudico te come persona, critico quella cosa. Mentre oggi c'è tanto giudizio. Il modo in cui si fa la critica è un giudicare tutta la persona. E quindi è come se io ti squalifico a prescindere. Mentre le critiche sono fondamentali, andrebbero cercate le critiche perché ci permettono di crescere. Se nessuno mi dice una cosa, come faccio a sapere o a migliorare delle parti di me, non solo delle parti estetiche, ma del mio carattere, del mio modo di essere? Nessuno magari me lo ha detto e come faccio a crescere? Si cresce con levigandosi a vicenda. Come si fa a forgiare una chiave per aprire la serratura? È un pezzo di ferro, la si mette a contatto con una mola, che mola questa cosa? Sono due forze e una viene molata. Quindi questo è lo scontrarsi con qualcosa. Se io evito tutti gli scontri, prevengo, quindi cambio, anticipo quello che potrebbero dirmi, io rimango esattamente come sono dentro, non cresco per niente, si cresce solo confrontandosi, quindi permettendosi di essere molati, forgiati dall'altro. La relazione è fondamentale e occorre incontrare nella relazione la critica. Quando c'è giudizio, si rimanda al mittente, cioè si impara se si è fatto un lavoro su di sé importante. Guarda, mi interessa quello che mi dici come critica, tutto quello che hai aggiunto in più lo rimando a te perché è una cosa che lavoraci tu, a me non riguarda.
0: Grazie Gianfranco e ci vediamo nella prossima puntata.

E adesso purtroppo Ilaria dobbiamo veramente salutare tutti, ricordare che se volete scriverci a redazione di Veridentro, @gmail.com o Casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna, siete sempre ben accetti. E ringraziamo ovviamente gli ospiti di questa puntata, quindi Emiliano Fittipaldi, Giancarlo Scinca e Carboni e tutti voi che siete stati con noi. Un saluto da me, che sono Antonella Cortesi, dall'Aria Cecchini.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Hai fatto i biglietti?
7: No.
6: Le valigie?
7: Nemmeno.
6: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
7: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
6: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
7: avisemiliaromagna.it.
8: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
9: Questo programma è offerto da...
10: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
11: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Mercoledì 10 giugno, 9:32 minuti, buongiorno. Tutti voi siete ascolto la nostra rassegna stampa, che nel mondo di Trump anche i linguaggi, le parole cambiano di senso. Per esempio la parola accordo quasi fatta ormai vuol dire esattamente il contrario. Dico questo perché negli ultimi 2 mesi e mezzo è quasi fatta, ok su tutto, dice Trump. Quei 38 annunci di un'intesa finora mai andata in porto, dice Michele Farina dal Corriere della Sera. Il 17 aprile, lo ripete in 3 occasioni, hanno accettato tutto, domani è il giorno dell'accordo, perché devi dimostrare che la guerra è finita in 4 giorni. Quasi, quel quasi. Dal 23 marzo ad oggi l'ha ripetuto in media una volta ogni 2 giorni, ci siamo quasi. E infatti il quasi vede la cronaca di guerra. Trump, raid in Iran dopo l'Apache, colpito l'Apache, questo elicottero ultra costoso, ultra sofisticato americano. Il comando USA dice ingiustificata aggressione di Teheran, quindi è una rappresaglia, 8 morti a tiro per i bombardamenti israeliani. Questo non si capisce che rappresaglia sia, comunque sta di fatto che Netanyahu dice anche di sgomberare, evacuare il quartiere cristiano di Tiro, a dimostrazione che non è una guerra di Netanyahu contro Hezbollah, è una guerra di Israele contro il Libano per occuparlo. Ma però c'è sempre qualcuno, il furbetto, lui è Michael Prejean, già ufficiale in intelligence nordamericano, quindi un personaggio direi al di sotto di ogni sospetto, che dice a Marta Serafini, ne parla con grande saccenza: il Libano deve liberarsi dal gioco di Hezbollah, altrimenti non ritroverà la sua indipendenza. Proprio vero, diciamo che Hezbollah è quella che in questo momento sta combattendo, piace o non piace, per la sovranità del Libano. Ma continuando sul Libano, andiamo allora alla pagina del Fatto Quotidiano. Libano, l'IDF punta su Tiro, 29 i morti. Apache abbattuto, Trump minaccia, senza tregua dunque. Sfollati ed attacchi, la comunità cristiana dell'antica città fenice chiede aiuto all'ONU. Il presidente USA promette rappresaglia per il primo elicottero caduto sul Golfo. Poi la rappresaglia, il Fatto Quotidiano è andato in macchina prima, è arrivata. Nel frattempo, qui sempre qui analisti su analisti, quello che interpella il Fatto Quotidiano è Omar Bartov, che è un libro suo, Nell'abisso del sionismo, al genocidio, la sconfitta morale di Israele, edito dalla Terza, che dice al Fatto Quotidiano: così si estende il modello Gaza, Israele non cambierà da dentro, si vive rimuovendo il genocidio. Quindi è una società sotto ipnosi di guerra. E allora c'è chi si oppone, e che per il fatto che si oppone assume una grandezza che va ben oltre i propri meriti. Questo è Hezbollah che parla con Haji Hassan: il governo non è capace di fermare i bibi, parla del Libano, droni e social, le armi vincenti. I droni effettivamente dovunque stanno cambiando il paradigma della guerra. Mentre abbiamo questo elemento, tornando alla famosa tregua di Trump, l'Iran che dice: è responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, in particolare degli stati costieri meridionali del Golfo Persico, interrompere l'utilizzo del proprio territorio e delle proprie infrastrutture da parte di Stati Uniti e Israele per ideare, organizzare, attuare e fornire supporto alle loro azioni criminali contro l'Iran. Questo è il ministro degli esteri dell'Iran, che avverte: non esiterà a prendere di mira le basi e le strutture logistiche impiegate per sostenere attività aggressive. E perché questo? Perché ieri c'è stato rappresaglie dell'Iran con missili lanciati sul Qatar, sulla Giordania, l'Arabia Saudita, questo è quanto. Le forze straniere in prossimità del nostro territorio sono a rischio costante a causa di errori umani, di incidenti o della possibilità di essere coinvolte nel fuoco incrociato.
1: Sì, e la situazione viene raccontata anche dalle pagine della Repubblica, non solo con appunto gli abbattimenti, ma anche con un racconto dall'interno dell'Iran, dove, secondo la Repubblica, il regime è sempre più saldo in un paese schiacciato da repressione e povertà. Ogni sera migliaia sfilano in sostegno ai Pasdaran, ma la realtà per la popolazione è ben più dura. con Stati Uniti e Israele che hanno deluso chi aveva sperato nella caduta dei mullah. Questo appunto è la finestra che viene aperta dal fronte interno, mentre guardando appunto a quello che succede anche il manifesto segnala appunto questo continuo valzer di marce indietro. Per Teheran non esiste accordo che escluda Beirut, e in effetti è proprio dal Libano che arrivano notizie ancora più inquietanti: bombe israeliane su Tiro, questo ce lo dice La Repubblica. L'IDF spara anche a noi, tra i cristiani in fuga dalle macerie della città libanese. Un fiume di auto si sta riversando lungo le strade che portano a nord. E anche dal manifesto: Tiro, bombe prima degli avvertimenti. Cioè, una volta bisognava accontentarsi forse del passato, quando le bombe erano un avvertimento. Adesso le bombe arrivano prima, ancora prima. A Tiro, purtroppo è facile un po' ironizzare sul nome, nessun luogo è sicuro. Tel Aviv ordina di sfollare anche il quartiere cristiano, dove appunto tanta gente si era rifugiata, con le bombe che sono cadute prima ancora di questo avvertimento. 12 almeno gli uccisi, decine i feriti. Dal 2 marzo le vittime sono oltre 3.600. Questo è appunto quello che arriva dal pianeta Libano, mentre secondo il manifesto Netanyahu starebbe perdendo consensi perché è troppo prono rispetto a Trump. Alla frontiera nord di Israele il clima è diverso: fare la guerra senza sosta, questo è quello che chiedono ovviamente soprattutto i coloni. Mentre a proposito di Israele, sospeso per abusi il procuratore che vuole arrestare Netanyahu. Ma guarda un po': Karim Khan, avvocato britannico, procuratore capo della Corte Penale Internazionale dal 2021, deferito dalla Corte Penale per molestie sessuali ai danni di una sua collaboratrice. A giudicarlo sarà l'Assemblea dell'AIA. A proposito di denunce, però, giustamente Repubblica ne ricorda un'altra: un nuovo dossier dell'ONU che denuncia coloni e Hamas, e purtroppo non è il primo e temo non sarà l'ultimo, per le violenze sui palestinesi. 6 paesi occidentali intanto, dalla Francia al Regno Unito, dalla Canada all'Australia, dalla Nuova Zelanda alla Norvegia, hanno imposto sanzioni contro organizzazioni di coloni per il loro ruolo negli insediamenti in Cisgiordania, denunciando il livello record di violenze contro i palestinesi.
0: Sì, anche Il Domani vi prende questo tema con l'articolo di Youssef Tsannogado: Gaza, Macron vieta l'ingresso a Smotris, mezza Europa alza la voce contro Israele. La Francia sanziona il ministro delle finanze israeliano, la sua politica inaccettabile per la comunità internazionale. L'ira di Tel Aviv non si fa attendere e dice: misure vergognose, qui si alimenta l'antisemitismo. Solito discorso, solo la Meloni rimane immobile e si affida all'Unione Europea, mentre la Callas non c'è intesa sulle sanzioni. E allora attenzione, perché attenzione al colo su Washing, cioè le cose si dicono ma non si fanno, perché allora il Fatto Quotidiano ci dà un alert, e in realtà lo riporta un report di Global Eco: datte, rimango, tahina, in Unione Europea il made in Israel delle colonie, il 17% dell'import, 13 milioni di euro. Diffidare dei datteri, degli avvocati o dei tahina, se vengono da Israele ovviamente. Un prodotto, uno su sei in media, è prodotto in regime di occupazione degli insediamenti illegali in Cisgiordania, quindi il boicottaggio deve riguardare anche loro evidentemente. Da questa guerra a quell'altra, e allora siamo col solito volto la von der Leyen, insomma lei è la Callas che ci presenta il Corriere: pronte le nuove sanzioni contro Putin, autobomba nei sobborghi di Mosca, Bruxelles colpisce banche export di petrolio, è il 21esimo sanzioni contro Mosca, due esplosioni alla periferia della capitale. Zelensky al Guardian: il Cremlino non è mai stato così fragile, isolato. Naturalmente questo se lo racconta Zelensky, ma non credo che Cina, India, Corea del Nord, eccetera, siamo così isolati. Anzi, se noi facciamo il passaggio indietro, tornando un attimo in Medio Oriente, vediamo che c'è questo articolo di Anna Montigliano in cui si parla del Medio Oriente, ma che fa riferimento chiaramente a uno scacchiere più alto. Il vecchio Medio Oriente ormai non esiste più, ormai c'è l'Asia occidentale. Nuovi blocchi di alleanze, il ruolo di India e di Pakistan, questo è quello che si legge, mentre per quanto riguarda casa nostra e la vicenda ucraina abbiamo Crosetto che torna, secondo lui, la minaccia atomica è molto utile per spronare sul nucleare e sul riarmo. L'operazione militare contro l'Iran ha assunto una dimensione più ampia e Teheran ha dimostrato di essere in grado di condurre attacchi missilistici di ampia portata verso Israele e non solo, dice il ministro della difesa Crosetto davanti alla commissione esteri e difesa di Camera e Senato. Desta quotidiana preoccupazione, quindi sono in Libano, aggiunto, perché quindi per l'Iran ha una dimensione più ampia, ha le bombe atomiche per Israele, mentre Israele ha le bombe atomiche per l'Iran, ma questo non disturba Crosetto, e invece per il Libano è solamente preoccupato. E poi punto, parla del fronte ucraino, la guerra di aggressione Russia continua a colpire il cuore d'Europa ed è tornata la minaccia atomica.
1: Autobomba a Mosca, il giorno della Repubblica, nel quartiere militare, ucciso un generale, il quarto alto ufficiale colpito a morte lontano dal fronte, mentre la mediazione statunitense sarebbe in pausa, secondo quanto affermano i vertici russi, e la soluzione ideale ai negoziati è porre immediatamente fine alla guerra. Questo dice Zelensky nel corso del vertice tra Ucraina, paesi del nord e baltici, con un'intervista all'ex ministro degli esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. Bene il piano europeo, ma per piegare Putin serve l'Europa intera. Non illudiamoci, l'Ucraina non sta vincendo la guerra, dice Kuleba, che è stato appunto ministro degli esteri ucraino dal 20 al 24, però è messa meglio rispetto a sei mesi fa. Siamo franchi, il documento di Macron, Starmer e Merz non è un piano di pace, è un piano per vincere militarmente. Devo dire molto franco, molto, molto esplicito Kuleba. Non penso che l'attenzione di Trump continua sia stata distratta dall'Ucraina a causa dell'Iran. Trump ha fallito in Ucraina, ha semplicemente trovato una scusa per interrompere il suo coinvolgimento. Militarmente però l'esaurimento delle scorte negli Stati Uniti e la presa di coscienza del fatto che l'esercito americano non è onnipotente crea una carenza di forniture per il conflitto in Ucraina. E alla domanda se Zelensky sia ancora saldo al potere risponde di sì, tutte le turbulenze e gli scandali fanno parte della politica. Zelensky è dotato di grande istinto e sa prendere decisioni anche drammatiche.
0: E allora andiamo a Trump, che secondo la secondo il dei giornali e il Domani in particolare con Mattia Ferraresi, fischi, sconfitte, feste, flop. Trump prova a rilanciarsi ma è un remida al contrario. Parliamo di Trump e la sua impopolarità all'interno, clamorosa naturalmente, ma a New York, dove gioca fuori casa potremmo dire, presente alla finale, le finali dell'anello della NBA Basket, un coro di fischi l'ha accolto mentre si alzava dritto con la mano sul cuore con l'inno americano. Dunque il presidente contestato alle finali dell'NBA, i suoi Knicks vengono pure sconfitti, le cerimonie del 4 luglio vanno in tilt per la fuga in marsa di artisti e musicisti. Ormai appunto non ci si vuole mettere in quell'aura trampiana, tant'è che la famiglia, il clan Trump predatorio, è stato capace anche di incendiare l'Albania, che è sempre più in piazza contro questo scempio, perché si dà al genero di Trump Kushner i parchi più belli dell'Albania e l'orgoglio albanese, la difesa dell'ambiente hanno il sopravvento. Quindi leggiamo questo tema che arriva dal Domani e che trova il tema anche sul Corriere. Rama si difende pensando all'Unione Europea. Rama è il presidente dell'Albania, attualmente in una fortissima contestazione. L'Albania ha standard europee, il premier delle proteste degli ambientalisti contro il record di Kushner. Quindi sogni e regole, dice il grande amico della Meloni Rama. L'Albania può sognare, immaginare, progettare qualsiasi cosa vogliono gli albanesi o il governo, ma nessuna operazione che danneggi l'ambiente. Infatti stanno svenendo le parti migliori a Kushner. L'opportunità. Mi arrabbio quando vedo chi non comprende che portare al nostro paese 4 miliardi di euro rappresenta un'enorme opportunità per noi. Insomma, vendere anche l'innominabile per un pugno di dollari. Mentre Pino Pisicchio, dai fatti del domani, dicevo, resistere tirana, quei ragazzi che sognano l'Europa, questo è quanto arriva dal tema. Poi andiamo avanti qua e là, abbiamo spese militari, nuovo report di Sipri che fa la conta di quanto si spende in armi, sul podio USA e Cina, poi l'India è quinta, Italia è dodicesima, subito dopo Israele e prima della Corea del Sud. Lo rivela questo nuovo rapporto, questo arriva dal tema, mentre con quello che si spende nelle armi, potrebbe far molti panini, perché leggo nel Sud Sudan, un'altra delle 65 guerre attualmente dimenticate, carestia, bambini si nutrono di foglie. In alcune zone del Sud Sudan la fame sta raggiungendo condizioni di carestia dopo 3 mesi di violenze. Nella parte orientale del paese famiglie e bambini sopravvivono nutrendosi di foglie e ninfee. Lo riporta Save the Children. Con l'evocazione delle agenzie umanitarie, le persone sono rimaste senza nessun servizio essenziale.
1: Sì, a proposito di prezzi, sono alti quelli delle armi, ma anche quelli del basket, che dicevi prima, perché a proposito della finale NBA con i fischi a Trump, che dice, al giornale dice no, erano applausi, quindi si tramuta il
0: è
1: vino.
0: È l'unico media del mondo.
1: Si tramuta l'acqua in vino, ma i prezzi hanno cifre adatte solo ai broker di Wall Street, tant'è che il sindaco Mamdani si è comprato il biglietto di tasca propria pagandolo $1,000 in una sezione lontanissima del palazzetto da quella presidenziale, quindi insomma proprio non esattamente prezzi popolari. Ma e a proposito di armi, segnalo anche questo, l'intervento di Matteo Zuppi, l'arcivescovo di Bologna, alla conferenza episcopale del presidente della CEI, alla Borsa di Milano, no alle banche che sostengono l'esportazione di armi, nonostante i conti aperti dalla CEI, ecco, quindi questa è la dichiarazione di Zuppi. Poi, visto che abbiamo parlato di Zuppi, parliamo anche del Papa. Papa Leone è a Barcellona. Il Papa americano ha incontrato Bad Bunny, il cantante simbolo dell'opposizione a Trump. L'abbraccio a sorpresa del Papa con la pop star anti-ICE. Bad Bunny, primo cantante a vincere i Grammy Awards in lingua spagnola, lanciando un duro attacco.

0: disordini nel Regno Unito, e invece in Perù elezioni testa a testa tra i candidati, perché sembrava appunto che la conservatrice figlia d'arte Keiko Fujimori fosse molto più avanti. In realtà il leader della sinistra Roberto Sanchez sarebbe al momento in testa, quindi un ribaltamento rispetto a quello che si era detto subito dopo il termine delle elezioni. Ma per il risultato, secondo il capo dell'autorità elettorale del Perù, ci vorranno ancora almeno 30 giorni.
1: A questo punto guardiamo in alto, guardiamo verso la Luna, perché l'astronauta Parmisano, gloria italiana, in missione verso il satellite. L'italiano nel team di Artemis 3. Quindi il lancio nel 2027 aprirà la via per un nuovo sbarco sul piccolo pianeta. E Parmisano dice: la mia rampa di lancio è l'Italia. Invece tu parli del basket, invece io mi sposto al calcio, perché domani inizia il mondiale di calcio. E allora Viviana Mazza al Corriere: mondiale esagerato anche nei controlli. Edizioni super in tutto. Ricordiamo che la finale avrà un intervallo di mezz'ora per fare delle sceneggiate, cantanti, quant'altro, tipo Super Bowl. Siamo in America. Edizioni super in tutto, nella formula, nei numeri, nel giro di affari, ma anche nei prezzi e nelle misure. Polemiche, per esempio, per il caro biglietti: 180.000 biglietti invenduti. E poi, a proposito di arbitri, arbitro Somolo interrogato e fermato e niente visto. Quindi non potrà arbitrare questo arbitro Somolo.
0: Sì, perché appunto è nella la Somalia, è nella blacklist dei paesi, appunto dei paesi invisi agli Stati Uniti. Il mondiale degli altri, scrive il giornale, e il loro G48, loro di chi? Di Trump e Infantino. Affari, geopolitiche e tensioni. Domani appunto si comincia con Messico, Sudafrica. Visti i biglietti negati all'Iran e ai tifosi, quindi insomma siamo oltre al paradosso. Controlli e caro biglietti, l'America dà il via al mondiale extra large, 104 partite in 39 giorni. E devo dire che, però, a proposito di controlli, Repubblica ci dà un paio di spunti veramente interessanti. Intanto, il cognome più diffuso tra i protagonisti del mondiale è Martinez, il nome di battesimo più diffuso è Mohammed, e temo che quindi di controlli insomma ne avranno parecchi da fare anche per quanto riguarda gli atleti.
1: E prima parlavamo dell'Albania che si rivolta per la svenita del proprio patrimonio, il più prezioso dei parchi a Kushner. Beh, anche l'Italia non è poi così innocente, perché il nuovo club extralusso con 26 ville e campo da golf sul mare davanti a Tavolara, dove è vietato costruire. E mo. Siamo in Sardegna, il progetto Cala Finanza, finanza di nome di cogna e di fatto, e la protesta verde, ovviamente la popolazione più attenta si oppone a questo scempio. Il precedente, 3 anni fa, era stato edificato un capannone gigantesco per le nozze di 2 sauditi. Il controsenso, il progetto è stato già pubblicizzato, ma l'iter autorizzativo resta ancora controverso. E visto che siamo in tema di mare, allora guardiamo questo ancora in Sardegna, ma siamo a Punta Molentis, sud-est dell'isola. Dunque, la meravigliosa spiaggia è circondata da acque turchesi. Niente bimbi o anziani, allora non puoi portare l'ombrellone. Anche in quest'estate, nel 2026, cerca si riparo da sole, polemiche. La nuova stagione balneare è iniziata, i puntuali come ogni anno, arrivano già le prime proteste, ma anche le novità, tutte incentrate proprio sugli ombrelloni. Tra l'altro c'è il terribile caro degli ombrelloni. Comunque a Punta Molentis c'è questo nuovo lavoro per gli anziani, che possono farsi noleggiare per andare coi turisti in spiaggia e poter aprire l'ombrellone.

0: Nico Fidenco non andrà sulla spiaggia perché è geloso della sua bella. Mentre, sempre per quanto riguarda il sud, apriamo col Domani: scandalo sul ponte, Lega nei guai, indagato anche l'uomo di Salvini. Per l'accusa, Saccomanno, che è l'ex commissario in Calabria del partito di Salvini, ha corrotto la toga per favorire l'iter. No, non posso crederci, queste cose in Italia non succedono. Andiamo a leggere. I PM sul magistrato della Corte dei Conti, in cambio di notizie riservate, chiese la nomina in antitrust, visto che era sull'oro della pensione, voleva trovarsi un posto al sole. Questa cosa trova anche i titoli sui giornali, che chiaramente è una bella ptegola su uno dei gioielli mancati del governo Meloni, un po' come quello del referendum. Ponte, scontro sull'inchiesta, 3 indagati per corruzione, l'opposizione Meloni fermi il progetto, coinvolti un ex togo, un imprenditore, un avvocato leghista. Questo è quanto. Allora, ponti indagati amici del governo, questo è anche il Fatto Quotidiano, Miele, ex della Corte, Saccomanno, uomo di Salvini, in Calabria ed ex CDA stretto di Messina, perché vedete com'è piccolo il mondo, uno della CDA di Messina diventa controllore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, e chi è questo avvocato calabrese, questo braccio destro Saccomanno di Salvini? È un fedelissimo di Matteo che portò la Padania al sud. I PM paghino! Lui era duro su questo argomento, racconta il Fatto Quotidiano. Quindi questo è quanto. Poi impietosamente Marco Palombi dal Fatto Quotidiano fa un po' la cronistoria precedente dal 2023 ad oggi, storia dell'iter finito molto male della mega opera. C'è il no dei giudici contabili. Allora Salvini, continua a leggere in questa pagina del Fatto Quotidiano, resta in silenzio. Procediamo lo stesso, ma Lega Nordista e Fratelli d'Italia ora frenano sull'opera. La linea, approvare la nuova delibera dentro il voto oggi il federale, lite su Dias, vice segretario, ma questo troveremo nell'ampia pagina politica.
1: Sì, e allora andiamo a vedere appunto il titolo del manifesto che di oggi, che è Acqua Passata, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto, la Procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota Lega della società concessionaria, l'ultima tegola, appunto vedremo se sarà quella definitiva, perché in questo stretto della corruzione adesso per Salvini si fa più dura. Salvini riprova con la delibera, Meloni al bivio su questo progetto, con anche le forzature in Europa sul regolamento degli appalti e vincoli ambientali che sicuramente non aiutano. Allora ecco il giornale che lancia l'allarme in prima pagina. Toghe senza freni, vogliono fermare il ponte sullo stretto, ma Salvini dice vado avanti. E questo, devo dire che il giornale poi trova delle sponde anche insospettabili. Ad esempio, con questa intervista all'archistar Maximiliano Fuxas, è un'opera necessaria per il paese, non si batte la mafia bloccandola, che è un concetto un po' ardito, forse la sintesi del titolo che non rende giustizia. Io, dice Fuxas, il ponte nasce per collegare, un ponte quasi sempre è utile in un mondo nel quale ci sono solo guerre, noi dobbiamo costruire ponti, non muri. E quindi questo appunto è l'avallo.
0: Una volta era più una metafora.
1: Ecco, invece adesso
0: no, adesso vuoi dire a Fuxas che si intendeva cose diverso.
1: Vabbè, lui l'ha preso un po' alla lettera, un po' letterale. Ma invece appunto sulla Repubblica torniamo al ponte della corruzione l'indagine appunto sull'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio, tutti insieme appassionatamente, con l'intervista al presidente dell'ANAC Giuseppe Busia, tra i primi a denunciare le anomalie del piano messo in piedi dal governo, opera ad alto rischio di abusi e infiltrazioni mafiose, le difese sono indebolite, le norme hanno ridotto i controlli, quindi, ma questo l'avevamo un po' capito, con la delusione di questo trio appunto Miele, che è in pensione da febbraio, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Saccomanno, per anni uomo di riferimento della Lega in Calabria, e Virgilio, imprenditore reggino appunto dell'associazione Accademia Calabria. Traditi gli amici al governo, traditi da deficienti, la delusione del trio nelle intercettazioni, con sullo sfondo appunto tanti incarichi ben remunerati. Conti e Repubblica ha facile gioco, devo dire, nel ripercorrere tutti gli ostacoli sullo stretto tra annunci, indagini e bocciature. Intanto sappiamo che è già costato un centinaio di milioni tra la perdita di bilancio del 2024 della società Stretto di Messina e i costi per stipendi e contratti.
0: E allora, citando Fuchs, anche Elton John per il ponte di Messina, perché cantava The Bridge.

0: Ma una Sicilia amara non solo per Salvini ma anche per Forza Italia, perché leggo dal Fatto Quotidiano Sicilia: Forza Italia ora vuole far fuori chi? Schifani. Sconfitta ad Agrigento, sconfitta a Messina, sconfitta a Bronte, terra del deputato Giuseppe Castiglione. Risultati dell'amministrativa che, secondo il vicepresidente della Camera Mulè, rappresentano una ferita al centrodestra e a Forza Italia, con un principale responsabile, secondo i partiti di maggioranza che sostengono il governo Meloni. Il responsabile? Il governatore Renato Schifani. Questo è quello. E allora, tra Salvini e Schifani non è un momento bello. Allora torniamo al Matteo, il capitano, lo chiamavano quando era in auge. Zaia lancia la sfida delle due leghe. Salvini frena, leggo tante fantasia. Oggi il federale della Lega, dove ci sarà un po' così, una contro, una resa dei conti, vedete voi, con l'ipotesi di fare Zaia con autonomia particolare per il nord, l'ipotesi di nuovo statuto con riferimento al nord, la bozza di Calderoli. Calderoli è un maestro di fare le porcate, quindi l'ha affidato lui questo compito. Mentre un'altra cosa che non farà piacere a Salvini, e questa è una cosa di alto bordo, molto lontano da noi poveri mortali, la guerra delle banche. Salvini voleva il BPR come il BPM di Milano per portare il credito degli italiani al nord, invece sembra che vada tutto verso quello che chiamava il Fatto Quotidiano la cala Meloni, Caltagirone Meloni. La sfida di Orsel per la leadership. E intanto sale ancora in Commerce, Unicredit, opzioni fino al 54% dell'istituto tedesco, partita aperta sul futuro dei generali. È il classico, l'abbiamo già commentato, tendenza monopolismo del capitalismo, altro che concorrenza, altro che mercato. In tutta questa cordata, che sembra essere quella che avrà la meglio, c'è Unipol, quindi un pizzico di centrosinistra, la regia di Cimbri, accelerare sugli istituti per un modello unico, rafforzare le polizze con una rete di distribuzione più estesa. Quindi l'attacco alla pensione e la previdenza integrativa arriva anche dal fuoco amico del movimento operaio. Ma procedendo, poi andiamo ad altri spunti su quello che appunto arriva dal Fatto Quotidiano su questo versante, che segnala questo polizze venduto allo sportello, perché Intesa si prenderà MPS, come ribadisce anche il Fatto Quotidiano, quanto già detto dal Corriere. Dalle assicurazioni il 39% dei ricavi 2025 dei 5 maggiori gruppi creditizi. Frenare i francesi, dice Nicola Borzi, la mossa garantisce più commissioni e blocca la crescita di BVM e Agricol, che appunto era dentro l'altra cordata. Questo è quanto. Sempre per la politica abbiamo il Melonellum che va avanti, vogliono fare la tappe forzate perché hanno paura quelli di centrodestra di perdere le prossime elezioni e quindi si ritagliano un sistema elettorale ad uso e consumo loro. Melonellum, muro PD 5 Stelle, destra già pronta a forzare, vertice di maggioranza in via della scrofa, ancora scontro sulle preferenze su cui la Premier non molla, confronto Conte Slime. E infine andiamo e sottolineiamo ancora questa cosa abnorme che arriva dalla Grazia alla Minetti, che è un'ingiustizia clamorosa, naturalmente sigillata dai poteri dello Stato, e che cerca come vittima predestinata il Fatto Quotidiano. Il consorzio europeo, quella di Cipriani, è una intimidazione, dice oggi il Fatto Quotidiano. L'alert di 6 ONG, sproporzionata alle richieste di 150 milioni, mette a rischio la vostra esistenza. Tra l'altro, mentre i giornali italiani, e lo segnala il Fatto Quotidiano ancora oggi, tifano per la causa al fatto, la difesa corporativa, ma al contrario, quindi la verità, la supertesta di Travaglio va a fare causa a Travaglio, non vero ma l'ho scritto, le carte che inguagliano Travaglio, Libero, la testimonia in Uruguay, mai visto in prostitute in gin toni con Minetti, la Repubblica, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo invece sui media uruguayani, ci legge: ferita aperta, la verità ancora sfugge. Questa è la ferita ancora aperta dall'Uruguay. È così che il giornalista Antonio Ladra della Diaria, quotidiano di Montevideo, chiude un articolo sul caso di Graciela de los Santos, questa ex ambasciatrice del Ranti Giuseppe Cipriani, che ha cambiato versione davanti a un notaio quando la storia della Grazia Minetti sembrava chiusa. In Uruguay però la verità continua a sfuggire, scrive Ladra citando due pagine del Fatto con gli scambi WhatsApp con il nostro Thomas McGregor e la stessa Graciela.
1: Sì, ovviamente chi gongola è il giornale. Il Fatto cade su Minetti, la goffa autodifesa di Travaglio e Company per evitare di pagare. Devo dire che quanto a sciacallaggio arriva Nordio, che avvisa: anch'io potrei querelare il Fatto, cioè beh, c'è la corsa alla querela. Ma tornerei un attimo alle banche, perché è a quanto citavo prima. Parlando appunto della dichiarazione di Zuppi alla Borsa di Milano, la finanza è pericolosa quando è mera speculazione. Devo dire che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Qui siamo lo Spirito Santo della speculazione.
1: Esatto. E poi appunto c'è stata la battuta che già dicevo prima, non le banche che sostengono l'export di armi, che sono un po' tutte quelle coinvolte anche nel giro Monte dei Paschi di Siena. Giustamente il manifesto ricorda che la stessa CEI ha tutti i conti nelle principali banche armate, cioè Unicredit, BNL, Intesa, BPM, MPS, tranne uno in Banca Etica, ecco, quindi come contentino. Ma a proposito delle banche, appunto, c'è la Repubblica che vede la delusione di Siri, responsabile dipartimenti della Lega, salvata da noi, ora decidono gli altri, e quindi la Lega si è sentita scavalcata. Peraltro anche altri scavalcati, ad esempio Unicredit, che punta a questo punto su Commerce. Devo dire che l'appetito viene mangiando, perché hanno tutti piuttosto fame, mi sembra di capire, insomma, le nostre grandi banche. A proposito di Lega, resa dei conti nella Lega, questa è la Repubblica. Zaia, congresso straordinario, vertice a Roma con l'ex governatore veneto che punta a guidare il partito al nord, alternativa Fedriga, il governatore del Friuli, alla vice segreteria. E poi invece l'opposizione che si unisce, già lo diceva Alfredo, contro il Melonellum, pioggia di emendamenti. Se si va avanti così dubito che si arriverà a una riforma, mentre la Premier frena sull'intesa con Vannacci. La crescita di Futura Nazionale dei sondaggi spinge la destra a rivedere la strategia delle alleanze con Fratelli d'Italia, che annuncia il pugno di ferro, meno fair play con Vannacci, quindi che si vede che comincia un po' davvero a spaventare. Peraltro Vannacci che esordisce nel salotto di Lilli Gruber, e questo è un dato che, insomma, viene riportato oggi da vari giornali, ad esempio dal Giornale. Proprio Vannacci alla prova Gruber, il leader di Futuro Nazionale debutta nel salotto televisivo della sinistra e mobilita la base, siamo inarrestabili.
0: E allora andiamo anche a questa centrodestra che a maggioranza va a colpi di scure in Parlamento con la legge elettorale e tante altre cose, ma anche nella Commissione per criminalizzare Giuseppe Conte, visto come un cardine dell'avversario del campo largo. Dice Daniela Preziosi: testimoni perseguitati e odio sui social. Commissione Covid è un tribunale speciale. Si ricorda molto quelle del tempo. I melognani che indagano sulla gestione della pandemia. L'audizione del legale Spaziani rivela il metodo del presidente Lisei. Una persecuzione, romalata, carabinieri a casa. Anche Conte poi perde la pazienza. Giornale TV mi calugnano, io querelo. Poi attacca Fratelli d'Italia, Leone, quindi da tastiera, rinunciate all'immunità e poi ci vediamo in tribunale. Questo è quanto. Ma su questo versante invece abbiamo la notizia del giorno, è la Pina Picerno che lascia il PD e fa il suo movimento in direzione Calenda. E allora Alessandro Robecchi parla dei centrini e fa un po' la cronistoria dei vari movimenti nati al centro, tutti lanciati dai giornali come se fossero lo squarcio della politica italiana. Per cui Spazio Pubblico, il nuovo movimento animato da Pina Picerno, rimbalza sui social e grandi giornali adoranti con un certo clamore, tipo come se Gramsci avesse lanciato il PCI o Gigi Riva il Cagliari. E poi guarda i vari passaggi. Cominciò Luca Cordero di Montezemolo, 2013, Italia Futura. Poi fu Diego della Valle, Noi Italiani, Fondazione Lucia Lontana dalla Politica. A giugno può entrare in politica, fare qualcosa, poi è sparito. Poi andiamo 2014, nasce Italia Unica, il partito di Corrado Passera che lanciava il suo grido di dolore, bisogna fare presto. Poi ancora abbiamo i riformisti, abbiamo fermare il declino, e sapete chi era? Oscar Giannino. E poi abbiamo Alleanza Liberale Democratica per l'Italia, mentre ora fondata da Michele Boldrin, fuoriuscito da Fare per fermare il declino, e Alberto Forchielli imprenditore. Quindi il suo programma era ridimensionare le pensioni. Con azione, poi altri riformisti, quelli del Partito Liberale Democratico, Eridaglie, Di Marattin, Trasfughi Italia Viva, e poi eccetera eccetera. Dice: ho dimenticato sicuramente qualcosa e me ne scuso, ma d'altronde non vedo rivoluzionari qui intorno e suppongo che siano tutti più che meno un po' più riformisti. Questo è un po' la cronaca di tutto ciò che viene salutato come il nuovo che avanza in Italia. Detto questo, mondo del lavoro, apriamo la pagina Corriere Milanese. Caporalato, le prime scuse. Non siamo nel sud dell'Andrangheta, siamo del nord dell'Andrangheta, dove questa multinazionale americana con questo CEO turco sfruttava i lavoratori in modo terrificante. Allora, le prime scuse, dopo l'intervento dei pubblico ministeri, l'americana Caddel riconosce 850 euro agli operai, le altre misure subito approvate, stop alle decurtazioni dello stipendio e orari da contratto. Questa volta appunto sembra aver sortito qualcosa la rivolta. A Bologna invece, abbiamo dal di Bologna, Bonfiglioli, scontro con i sindacati, l'azienda sospende l'appalto B-Cube e assume parte dei lavoratori, la FIUM dice questo è inaccettabile, le tute blu parlano di valutare lo sciopero generale di categoria, la multinazionale, ci sono problemi di sicurezza, la FIUM invece appunta azioni ritorsive, i metalmeccanici preparano uno sciopero di categoria. D'Estasi del PD, siamo preoccupati, l'azienda riprende corrette relazioni sindacali.
1: Sì, sul lavoro anche le pagine del manifesto che appunto segnala la denuncia della CGIL, a Massa operaio picchiato dal titolare perché ha chiesto la paga, l'uomo in Italia con il decreto flussi, 7 giorni di prognosi per contusioni e la CGIL lamenta ricatti nel settore della produzione nautica. Devo dire che ricatti e minacce sono l'ordine del giorno, nella stessa pagina del manifesto. Insulti e minacce ai lavoratori, i costi del consolato americano. La GIP di Milano ha convalidato il controllo giudiziario per il colosso Caddel Construction, colosso delle costruzioni statunitensi, 2000 dipendenti del mondo, indagata per caporalato dalla procura milanese. Il caporalato come consuetudine aziendale. Devo dire che sul lavoro, il lavoro è veramente, sta a cuore al governo, tanto che per bocca del ministro Ciriani il governo ha chiesto la 119esima fiducia sul decreto lavoro, è record, e l'ha fatto sul lavoro anche simbolicamente, devo dire, un bel primato. E invece sempre restando appunto sul tema, Alfredo citava il caso Bonfiglioli appunto in chiave locale, ma sempre in chiave locale su Repubblica leggo degli accertamenti per appunto per quanto riguarda lo sciopero appunto della Bonfiglioli con l'ira della FIOM. E invece ci spostiamo nelle campagne del Cosentino col manifesto. Blitz nelle campagne, ieri i militari hanno fermato 35 veicoli, identificato 135 persone. Gli inquirenti battono così la pista del caporalato a una settimana dal rogo in cui 4 braccianti sono stati bruciati vivi ad Amendolara. Ieri controlli anche nella zona di Palermo, dove sono state ispezionate 18 aziende, tutte risultate illegali. In tema di sicurezza, devo dire 18 su 18, anche questo è un altro record.
0: Dai diritti sociali a quelli individuali, la maggioranza in regione Emilia-Romagna ha presentato un progetto di legge sul suicidio assistito. Via l'Aldo Mori era intervenuto con una delibera, ma lo strumento è esposto ai ricorsi TAR. Su questo intervista Paolo Trande, che è un consigliere regionale e primo firmatario di questo progetto di legge. A lui la parola.
2: Serve perché abbiamo da garantire alle cittadine, ai cittadini, alle pazienti, ai pazienti dell'Emilia Romagna un diritto sancito costituzionalmente e definito nei minimi dettagli da ripetute sentenze della Corte Costituzionale. L'accesso al suicidio medicalmente assistito secondo alcune condizioni, ripeto, definite, si deve poter agire anche nella nostra regione. Sin qui era possibile dal punto di vista teorico, ci sono stati diversi problemi, ricorsi al TAR, richieste di sospensive. Con la legge, con il rango di una legge, diamo più solidità, diamo più certezze ai nostri cittadini. Quando sussistono le condizioni indicate dalla Corte sin dal 2019, le 4 condizioni fondamentali, i pazienti attraverso una semplice domanda regolata dalla legge sul consenso informato possono chiedere all'azienda sanitaria di riferimento o all'azienda ospedaliera di avviare il percorso per poi arrivare al suicidio medicalmente assistito. La procedura è abbastanza semplice, ma le valutazioni cliniche multidisciplinari previste all'interno di questo percorso sono rigorose, serie e sono anche queste nel solco pieno. siano delle indicazioni della Corte Costituzionale. È una legge che colma un vuoto. Il Parlamento, sin qui ostaggio delle divisioni della destra e dei movimenti integralisti, non è riuscito a produrre una legge generale, soprattutto sui temi di pertinenza del Parlamento, diritto civile, penale, definizione dei LEA. Noi ci muoviamo più a valle, come possono fare le regioni e come indica la Corte Costituzionale, dal punto di vista organizzativo e procedurale. Alle regioni compete questo ed è quello che stiamo cercando di fare, tutto all'interno di un percorso pubblico, gratuito e governato dal Servizio Sanitario Nazionale, contrariamente a quanto sostiene la destra, che lo vorrebbe invece privatizzato e addirittura che debba transitare attraverso l'obbligo delle cure palliative. Secondo la nostra Costituzione, obbligo cure sono due parole che non possono stare assieme, perché tutto deve passare dalla libertà, dalla libera determinazione dei pazienti e dall'autodeterminazione.
3: Ecco, lei prima diceva che la vostra è una risposta anche ai cittadini, che hanno alle firme dei cittadini.
2: Confermo assolutamente, nel 2024 6.500 cittadini firmarono la proposta di legge cosiddetta Coscioni, 6.500 cittadini e cittadine emiliano romagnoli. Quella proposta di legge è superata da alcune altre sentenze della Corte che sono giunte nel frattempo, e noi ci siamo ispirati a quell'iniziativa, ci siamo giovati di quell'iniziativa, abbiamo costruito un testo nuovo perché diventava difficile dal punto di vista tecnico fare un lavoro di tagli e cuci, rischiavamo di fare un disastro, ma lo spirito, i valori e gli obiettivi sono i medesimi, e cioè dare diritti e libertà di autodeterminazione ai nostri cittadini, esattamente come l'associazione Coscioni e quei cittadini che hanno sottoscritto quel disegno di legge.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
5: Penne di classe e piume d'oca.
1: E il tema energetico, tema fondamentale, si fonde con la questione ambientale. E come si può trovare oggi in una riflessione dalle pagine del Manifesto di Pino Ippolito Armino, che parla di fonti rinnovabili ed energia per il Mezzogiorno. Scrive Armino: si può ormai ben dire che il PNRR sia stata un'occasione mancata per il Mezzogiorno, si è risolto in 1000 progetti, spesso più di spesa che di investimento, che non hanno neppure intaccato i nodi cruciali del ritardo del Sud, dal sistema dei trasporti ai cicli dell'acqua e dei rifiuti. Ora si apre quasi inaspettatamente una nuova possibilità di bilancio sino a 13-14 miliardi di euro nel triennio corrente, accordata dalla Commissione europea, che dovrà essere impiegata esclusivamente per interventi strutturali idonei a colmare il ritardo nella quota di produzione di energia da fonti rinnovabili. E quindi Armino invita ad accogliere questa occasione, che davvero, insomma, sembra essere l'ultima chiamata.
0: E invece l'Indipendente dà due spunti sull'ambiente. Uno è positivo: in Italia le foreste occupano un terzo del territorio e sono in aumento. L'altro invece va in Danimarca, e te la dedico, Piero, perché so che torni da quel paese. Danimarca: svolta sugli allevamenti intensivi, nasce il Ministero per Natura e Benessere Animale. Per la prima volta da oltre un secolo, la Danimarca non avrà più un ministro dell'agricoltura. Al suo posto nasce un ministero dedicato alla natura e al benessere animale. Decisione annunciata dal nuovo governo guidato dalla premier Mette Frederiksen, che rappresenta uno dei cambiamenti più simbolici della politica danese degli ultimi anni, arriva dopo una campagna elettorale dominata dal dibattito sulle condizioni di vita dei suini all'interno degli allevamenti intensivi. Chiudiamo invece con notizie da Leoncavallo, perché grazie alla disponibilità di alcuni imprenditori, Leoncavallo offre ben 5 milioni di euro per tornare in via Vattau, che da cui fu sgomberato. La proprietà temporeggia, ma il centro sociale è pronto a rioccupare. Su questo le parole del portavoce Daniele Farina. A lui la parola, e vi salutiamo all'appuntamento domani, sempre a stessa ora. Ciao a tutti.
6: Una riguarda la ricollocazione delle attività del centro sociale e dello spazio pubblico autogestito.
7: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
8: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?
9: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
10: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Santa Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
11: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri.
6: I cittadini che hanno costituito sì un vettore, un'idea, la chiamereste cordata, che è l'offerta. Ringraziamo loro che hanno accettato di scommettere sul Leoncavallo 4.0, cioè su una cosa nuova per la città di Milano, per quest'area con funzioni diverse sostanzialmente e presenze diverse.
5: Questo programma è stato offerto da...
12: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro.
13: Prenotazione obbligatoria a InfoChio.
7: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
8: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?
9: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
10: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Santa Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
11: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
13: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
14: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
16: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Alla festa di Rifondazione Comunista venerdì 12 giugno ore 20 al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di Rifondazione Comunista venerdì 12 giugno ore 20 al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna.
18: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
19: Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli.

0: Ciao a tutti, Nevi al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica per la zona di Bologna, ma potete ascoltarci anche in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana, in tutta la Lombardia tramite il magico DAB e in tutto il mondo grazie all'apposita app che potete scaricare tranquillamente e gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. Ore 10.30 del mercoledì, l'orario d'inizio di questa trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club, trasmissione che per un paio di settimane andrà in vacanza nella figura di chi vi sta parlando e quindi per un paio di settimane ascolterete delle repliche, immagino, oppure della musica probabilmente migliore di quella che vi propongo io, ma il finale però. Visto che come sempre anche in questa diciamo ultima trasmissione della prima parte dell'anno, ma tornerò in luglio chiaramente, dicevo la trasmissione che conclude questa prima parte diciamo così dell'anno è una trasmissione col botto, perché la novità che anche oggi è presente all'inizio della trasmissione è una novità assolutamente succulenta, almeno per chi vi sta parlando. È un triplo CD dal vivo che naturalmente vede in scena Bruce Springsteen e la E Street Band, quindi i miei favoriti, quindi sarò molto di parte in questa occasione. L'ultimo album ufficiale che è uscito in queste ultime settimane si chiama Live from Asbury Park. Negli ultimi anni Bruce Springsteen ha, o chi per lui, nella fattispecie la Nugs.com, ha pubblicato praticamente tutti i concerti che ci sono stati da parte di Bruce Springsteen della E Street Band o anche da parte di Bruce Springsteen in solitaria, ma questo è ufficiale, la trovate nei negozi normalmente, è uscito in versione album, versione vinile per l'ultimo Record Store Day, però invece la versione triplo CD, come vi dicevo, è uscita qualche settimana fa. Che dire di Bruce Springsteen e di Street Band che non sia già stato detto? Dico solamente che ultimamente è più la ribalta come oppositore, fra virgolette, a Trump che come musicista, ma questo è un altro discorso. Che esula appunto da questa trasmissione, che è una trasmissione prettamente musicale. Andiamo quindi ad ascoltarci subito questo triplo album che è stato registrato al See Her Now Festival, appunto di Asbury Park, che è il territorio natio di Bruce Springsteen, come tutta quella parte del New Jersey, visto che lui saltabeccava da un posto all'altro. È un album triplo, come vi ho detto, veramente notevole, perché ci sono delle chicche inenarrabili, oserei dire, nel senso che ci sono brani tipo quello che vi propongo adesso che difficilmente vengono proposte da Bruce Springsteen della E Street Band negli ultimi tempi. Questo brano arriva dal 1972, Bruce Springsteen e la sua band lo eseguivano dal vivo fin da quell'anno, ma la versione ufficiale in studio è stata pubblicata solamente nel 1998 in quella antologia quadrupla che si chiama Tracks. Ce l'andiamo ad ascoltare, il brano si chiama Thundercrack, è un brano lunghettino diciamo così, ma è veramente fantastico. Bruce Springsteen and the E Street Band live from Asbury Park.
1: Alright, I wrote this when I was like 20 up in Wanamassa at a surfboard factory. I haven't played this one in a while.

Era il 15 settembre del 2024 quando Bruce Springsteen e le E Street Band parteciparono a questo festival, See Here Now Festival, sulla spiaggia di Asbury Park, nel New Jersey naturalmente, e questo brano splendido secondo me si chiama Thundercrack, uno dei classici della prima ora della produzione di Bruce Springsteen, tratto da questo triplo album che vi presento oggi come novità. L'album, lo ripeto, si chiama Live from Asbury Park e sarebbe perfetto, apro una parentesi, noi Bruce fans non siamo mai contenti di quello che viene pubblicato, chiusa parentesi. Se fosse stato per me, l'inserimento di quell'altro capolavoro che si chiama Frankie avrebbe fatto sì che questo triplo album fosse a livelli assolutamente più siderali di quello che è in realtà. E naturalmente in questa prima parte della trasmissione vi beccate una serie di brani scritti da Bruce Springsteen e interpretati da altri artisti nella tradizione più consona a questa trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club. E iniziamo subito da una ragazza che viene da Los Angeles, ha fondato negli anni 80 una band che si chiamava Lone Justice, band che vedemmo in apertura del concerti degli U2 nel maggio dell'87 in quel di Modena. Fu uno dei loro ultimi concerti perché appunto nell'87 si sono sciolti. Il primo album solo di questa ragazza, che si chiama Maria McKee, e l'album si chiama nello stesso modo, è stato nel 1989. Dopodiché ne ha fatto una serie, fra cui 3 album dal vivo. Questo che ci andiamo ad ascoltare adesso è il secondo, si chiama Live Acoustic Tour 2006, era stato registrato in assoluta solitaria e in maniera acustica da questa Maria. Non ci sono purtroppo date di registrazione o luoghi di registrazione, si presume che sia stato registrato in Germania, ma non è assolutamente sicuro. Andiamo ad ascoltarci il bis del concerto di Maria McKee in quel 2006. Live Acoustic Tour si chiama l'album. Questo brano, che è tratto da il famoso, oserei dire, Born to Run del 1975, è un brano classico anche questo di Bruce Springsteen, ma eseguito da Maria McKee. Si chiama Backstreets.

0: E le covers di Bruce Springsteen sono tantissime, anche le più disparate, e dai più disparati artisti e dai più disparati gruppi. Questa è una di quelle stranezze, secondo me, perché Big Country, gruppo che viene tuttora, perché sono ancora uniti, malgrado sia morto il loro leader, ma comunque vengono da Dunfermline in Scozia e sono stati attivi dal 1981 al 2001, l'anno appunto della morte di Stuart Adams, il loro leader. Però la band, i rimanenti, i membri della band sono riuniti nel 2010 e sono tuttora in giro. È una band molto particolare, perché con le proprie chitarre cercava di ricreare il suono delle cornamuse e ci riusciva veramente. Qui abbiamo in versione acustica, ho detto che si chiamano Big Country, forse sì, e questi li abbiamo in versione acustica da un album che si chiama Eclectic, un album che è infarcito di cover, ce ne sono di tutti i colori, e c'è appunto anche questa I'm on Fire, che arriva da Born in the USA, album del 1984 di Bruce Springsteen, ed è stato registrato al Dingwalls di Londra il 20 e 21 marzo del 1996. Il brano si chiama appunto I'm on Fire. Ho dimenticato prima di dire che c'è una stranezza, chiamiamolo così, una particolarità: tutti gli album in studio di Bruce Springsteen sono attribuiti solamente a lui, a Bruce Springsteen. E invece tutti gli album dal vivo naturalmente sono attribuiti a Bruce Springsteen e alla E Street Band, ma questa è una sottigliezza che c'è però.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
7: Hai fatto i biglietti?
8: No.
7: Le valigie?
8: Nemmeno.
7: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
8: Però ho fatto la cosa più importante: ho prenotato la donazione.
7: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare: i malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
8: avisemiliaromagna.it.

Appartiene all'album d'esordio di Bruce Springsteen, questa Blinded by the Light. L'album è del 1973, si chiama Greetings from Asbury Park, New Jersey. E però è diventato più famoso, oserei dire, nella versione di questa band che si chiama Manfred Mann's Heart Band, perché appunto Manfred Mann è un esperto in fatto di covers. Lui viene da Londra e ha fatto una carriera enorme in senso prolifico discograficamente. Ed è specializzato appunto in covers, fra tutte famosissime quella di Bob Dylan, Mighty Queen, e anche varie di Bruce Springsteen, che comprendono appunto questa Blinded by the Light. Fra le altre cose, la Manfred Mann Earth Band ha pubblicato due bootlegs che si chiamano Archives, perché appunto sono 5 CD che pescano da tutta la loro produzione live. Sono tutti molto interessanti, anche se a volte la qualità di registrazione non è un granché. Questo è il primo volume che comprende diverse versioni, fra parentesi, di questo Blinded by the Light che ci siamo ascoltati. La registrazione era effettuata a Parigi, in Francia, il 5 febbraio del 1981.

Il brano che ci ascoltiamo adesso ha bisogno di una piccola introduzione, nel senso che il 20 ottobre del 2001 al Madison Square Garden di New York, una serie, la crema oserei dire, della musica americana, soprattutto americana, si riunì per omaggiare innanzitutto le vittime del 9-11, cioè del tragico fatto dell'abbattimento delle Torri Gemelle, e anche per omaggiare i poliziotti, i vigili urbani, i vigili del fuoco, tutti coloro che avevano servito nell'ambito del rescue, della salvezza delle persone che erano state coinvolte nel crollo delle torri. E c'era un piccolo problema che proprio in quel periodo Bruce Springsteen aveva pubblicato un brano che si chiama 41 Shots, che non era propriamente benevolo con la polizia di New York, per cui il buon Bruce pensò bene, per non mettere in imbarazzo né lui né i poliziotti, molti dei quali sono fans di Bruce comunque, e per cui decise di non andare a questa manifestazione. E fra i tanti artisti che erano a questa manifestazione, appunto, che si chiama Concert for New York City, c'era anche Melissa Etheridge, cantante che viene dal Kansas, che è attiva dal 1985 con grande successo, una delle icone del movimento lesbico americano. E lei è una grande appassionata di Bruce Springsteen e a un certo punto, non si sente nella registrazione, ma ve lo dico io e fidatevi, lei disse, Bruce Springsteen vi saluta, non ha potuto essere presente, ma ha lasciato me l'incombenza di suonare questo Born to Run. 1, 2, 3, 4. All right.

0: Versione cantreggianti di questa Cadillac Ranch che arriva da The River del 1980, ma naturalmente la Nitty Gritty Dirt Band non poteva fare altrimenti, essendo una delle grandi band del country americano, attivi da tantissimi anni, dal 1966, tuttora attivi, e hanno fatto 3 album dal vivo. Questo omaggiava il 25esimo anno di carriera, si chiama Live to Five, ed è stato registrato al Final Center di Red in Alberta, Canada, il 13, 14 e 15 marzo 1991, e il brano conclusivo omaggiava appunto il grande Bruce con questa Cadillac Ranch. Andiamo a concludere molto velocemente, perché come al solito sono tragicamente in ritardo, con il fratello di sangue di Bruce Springsteen, detto anche Southside Johnny. La sua band si chiama Asbury Jukes e non a caso hanno fatto tantissimi album dal vivo. Questo è un 12 pollici con 4 brani live che è uscito per il Record Store Day del 2017. È stato registrato allo Stone Pony, la mecca di Asbury Park per noi fan di Bruce Springsteen, e durante una serata che comprendeva musica solamente di Bruce Springsteen. Era il 28 febbraio 2015. Cover Me, a concludere questa forzatamente piccola rassegna di covers di brani di Bruce Springsteen e la E Street Band.
1: Are you ready? One, two.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
8: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.

C'è stato un piccolo problema con la pubblicità che mi ha costretto, fra virgolette, a proporvi due brani di Bruce Springsteen in apertura della seconda parte di Città Fujiko di oggi, e mi dispiace non più di tanto, dire il vero. Questo era Local Heroes, prima invece era Does This Bus Stop at 82nd Street, il secondo, Does This Bus Stop, era da Greetings from Asbury Park del 73, mentre questa Local Hero arriva da un periodo dei più bistrattati nella discografia di Bruce Springsteen, quella del 1992, quando pubblicò due album in contemporanea. Diciamo che avrebbe potuto farne uno tranquillamente, ma questa Local Heroes è veramente molto molto bella. È finito tutto? Ok, adesso ripartiamo, ma c'è qualche inghippo appunto con la pubblicità che mi ha un po' dissestato, ma comunque come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna nel trascorrere degli anni. Siamo al 10 giugno e quindi andiamo ad ascoltare dei brani che sono stati registrati in questa giornata nel trascorrere degli anni. Ancora una volta tantissimi brani, ancora una volta il criterio di scelta è quello di un brano per ogni decade. Iniziamo dal 1972, proprio in quell'anno uscì un doppio long play solamente in Giappone che si chiama Live in Japan. Autore di quell'album erano i Chicago. C'è stato un periodo in cui sono usciti parecchi album solamente per il mercato giapponese, che evidentemente era molto florido. Questo è uno di quelli. Poi più tardi, nel 1996 se ricordo bene, è stato pubblicato normalmente in tutto il mondo in versione 2 CD. Chicago, che inizialmente si chiamavano Chicago Transit Authority, fu una band che nacque in un modo diciamo un po' alternativo rispetto a quello che erano le cose commerciali dell'epoca, una delle prime band con una sezione fiati importanti. Poi piano piano nel tempo sono diventati molto mainstream e un po' troppo sdolcinati. Questo Live in Japan, come dicevo, è stato registrato alla Festival Hall di Osaka il 10 giugno del 1972. Il brano che ho scelto per voi si chiama Beginnings.

Ed era un po' di tempo che non venivo colpito dalla sindrome di Nevio, una sindrome un po' particolare che riguarda la persona che vi sta parlando naturalmente, che annuncia un brano e ne trasmette un altro. Questo è capitato tantissime volte, ma recentemente non era più successo, si vede che sono in fase di regressione. Infatti avevo annunciato Beginnings dei Chicago, invece in realtà ci siamo ascoltati Free dei Chicago, l'ultimo brano di questo concerto del 10 giugno del 1972, registrato al Festival Hall di Osaka, che fa parte di questo doppio live, uscito prima in long play e poi in doppio CD, che si chiama semplicemente Live in Japan. Ce ne sono molti di questi album che sono stati pubblicati solamente in Giappone per un certo periodo di tempo, poi pubblicati in tutto il mondo. Uno di questi che mi viene in mente e che consiglio caldamente è Live in Tokyo The Weather Report, che è un album assolutamente stupendo. Passiamo al 1984 e ci trasferiamo in Gran Bretagna, esattamente al Hammersmith Odeon di Londra, dove in quel periodo era di casa una band che si chiamava Ultravox. La loro carriera è stata divisa in due parti, almeno dal sottoscritto: la prima dal 1976 punto esclamativo, si chiamano Ultravox col punto esclamativo ed erano capitanati da John Fox, il cantante. La seconda parte invece molto più commerciale, senza punto esclamativo e senza John Fox, ma con Midge Ure, che portò la band a un successo planetario. Loro sono sciolti definitivamente nel 2013, un paio di loro anche hanno lasciato questa terra anzitempo, e gli Ultravox hanno fatto 6 album dal vivo e una caterva di singoli con canzoni dal vivo. Questo è uno di quelli, un 12 pollici che si chiama Love's Great Adventure, che include nella seconda parte un brano registrato appunto all'Hammersmith Odeon di Londra il 10 giugno del 1984. Il brano si chiama White China, loro invece si chiamano Ultravox.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
0: Oh, hai finito?
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dammi il cinghè.
4: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
5: Dammi il 5!
4: La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
7: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
8: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.
9: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Le Levante.
10: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Santa Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.

0: anche se diciamo inficiata da Echoes o varie altre cose. Questa era la voce inconfondibile di David Bowie, personaggio che ha fatto la storia della musica rock e che ci ha lasciato purtroppo nel gennaio del 2016. Questo album che ci andiamo ad ascoltare, che ci siamo ascoltati anzi, si chiama Liveandwell.com, uscì originariamente come doppio album, doppio long play con 10 canzoni dal vivo per il fan club solamente, ma è stato ripubblicato in modo commerciale, lo potete trovare in tutti i negozi, nel 2021, unico CD, tutta la parte in studio è eliminata, ma sono aggiunti due brani dal vivo, per cui è ancora più meritorio. E i brani sono stati registrati in diverse occasioni e in diverse epoche. Questo in particolare, il brano si chiama I'm Deranged, è stato registrato al Paradiso di Amsterdam, in Olanda naturalmente, il 10 giugno del 1997. Gli anni 2000, nello specifico il 2002, è rappresentato da un personaggio che ci siamo già ascoltati, anche se non direttamente. Infatti Nils Lofgren, ormai dal 1984, fa parte della E Street Band di Bruce Springsteen. Prima aveva fatto parte di una band che si chiamava Green negli anni 60, poi ha suonato per diversi anni con Neil Young e poi appunto nell'84 con la E Street Band. Nils Lofgren arriva da Chicago, fra l'altro sua madre era italiana, veniva da Nicosia in Sicilia, giusto per la cronaca, per farvi vedere che ho studiato. Il suo primo album solo è del 1975, dopodiché ha sempre abbinato, diciamo così, la sua carriera solista con quella di Sideman. Ha fatto molti album dal vivo, questo si chiama semplicemente Live, è un doppio CD che è accreditato alla Nils Lofgren Band. È stato registrato al Ram's Head Tavern di Annapolis, nel Maryland, il 10 giugno del 2002. E il brano che ci andiamo ad ascoltare è un brano che è stato scritto da Danny Whitten, che era l'originario chitarrista dei Crazy Horse di Neil Young, morto per overdose, e infatti questo brano si chiama I Don't Wanna Talk About It, non voglio parlarne, perché appunto avrebbe dovuto parlare della sua tossicodipendenza. Siamo al 10 giugno 2002, Nils Lofgren, I Don't Wanna Talk About It.
1: It's an old song, a beautiful tune by Danny Whitten. I had a chance to play on the original. Got a request for it.

Siamo ad Annapolis, nel Maryland, il 10 giugno 2002, Nils Lofgren Band in concerto. Il secondo dischetto di questo doppio CD, che si chiama Live, è appunto appannaggio di questo bellissimo brano, secondo me, che si chiama I Don't Wanna Talk About It, brano che ha avuto tantissime versioni, su tutte, quella di Rod Stewart, che è veramente incredibile, ma anche questa è struggente al punto giusto. Il tutto appunto da questo album che si chiama Live, il tutto da Nils Lofgren, grande chitarrista, come cantante diciamo un po' meno. And I laugh when I start to... Prima di passare all'ultimo brano di Recorded Today e anche di Città Fujiko Live Club, vi voglio ricordare che se vi siete ascoltati appunto Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica registrata dal vivo, di ogni epoca e di quasi tutti i generi. Come detto all'inizio della trasmissione, le prossime due settimane non sarò in diretta, ci sarà una replica o altra musica, e ci risentiamo il 1° luglio, sempre naturalmente con le medesime modalità, stessa frequenza 103.1, stesso DAB in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, e stesso mondo con l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it. L'ultimo brano che ci andiamo ad ascoltare è un brano che arriva da una band di New Orleans che è stata attiva dal 1900, New Orleans, Louisiana naturalmente, che è stata attiva dal 1978 al 2011, poi negli anni seguenti si è riformata sporadicamente per qualche concerto. Tipicamente New Orleansese, non so come si dica, ma la musica è un mix fra rock, rhythm and blues, funky, soul, chi ne più ne ha più ne metta, ma del resto la musica di New Orleans è tutta formata da questo mix di musica. E il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un triplo CD che si chiama The Last Watusi, che già dal nome Last avrebbe dovuto essere l'ultimo album della band, invece dopo è stato pubblicato un album in studio che si chiama Welcome to the Monkey House nel 2018, però questo rimane l'ultimo album dal vivo. È stato registrato al Tipitinas, un tipico locale, un grande locale, nel senso di ottimo locale, di New Orleans, il 10 giugno 2011. Il brano che ho scelto per voi si chiama River Run. Vi ringrazio naturalmente per l'ascolto, vi do appuntamento al 1° luglio 2026. Ciao a tutti da Nevio, loro sono Radiators.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: Popolare Network.
1: Rai d'anti-immigrazione in Irlanda del Nord. Il premier britannico Starmer definisce scioccanti le violenze scoppiate dopo l'arresto di un rifugiato accusato di aver accoltellato un uomo. A Belfast incendiate auto e case di persone di origine straniera. Dopo gli scontri della scorsa notte, l'Iran minaccia attacchi ancora più duri in caso di nuovi raid americani e dice che valuterà se proseguire i colloqui con Washington. Gli Stati Uniti insistono, è stata autodifesa. In Libano stamattina almeno 9 vittime, colpita di nuovo anche tiro ieri al centro dei bombardamenti israeliani. A Frosinone due operai e un imprenditore sono morti mentre tornavano da una giornata di lavoro in cantiere. Il loro furgone si è scontrato con un tir. Ai nostri microfoni la CGIL torna a denunciare l'aumento delle vittime in itinere. Penitenziari sovraffollati, i detenuti aumentano ma Nordio promette la deflazione carceraria. Siamo a buon punto, in piena corrispondenza con il programma, dice il ministro della giustizia. A fine maggio le persone recluse sono salite a quasi 65.000, il 139% rispetto alla capienza. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Nel Regno Unito il primo ministro Keir Starmer ha definito scioccanti le violenze anti-immigrazione scoppiate ieri sera in Irlanda del Nord. Al centro dei raid, la capitale, Belfast, dove tutto è partito dall'arresto di un rifugiato sudanese accusato di aver accoltellato un uomo. Sentiamo il nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
2: La scena stamattina è da guerriglia urbana. Resti di autobus e macchine incendiate, abitazioni e negozi di proprietà di migranti distrutte. La violenza di Belfast della scorsa notte è stata promossa in rete prima e poi per le strade da gruppi di giovani incappucciati che gridavano via gli stranieri.
3: That is the absolute definition of racism.
2: I disordini sono stati orchestrati da chi farebbe fatica a trovare Belfast su una cartina geografica, ha detto il ministro della giustizia Naomi Long.
3: Both in the UK and further afield probably would have struggled before yesterday to find Belfast on a map.
2: Il riferimento è al leader dell'estrema destra britannica Tommy Robinson e ai suoi post su X, la piattaforma di Elon Musk, così come era accaduto una settimana fa a Southampton con gli slogan e le immagini prodotte dall'intelligenza artificiale diffuse sui social per promuovere queste proteste.
4: My front door caught the fire a bit and like it had to be kicked out to kind of like stop the fire.
2: Oggi a Belfast si contano i danni, con decine di famiglie, molte con figli piccoli, costrette a lasciare di corsa le loro case. Le autorità hanno condannato gli scontri di ieri. La vittima dell'attacco ha perso un occhio, ma non è in pericolo di vita. L'attentatore, il trentenne sudanese che aveva ricevuto asilo politico nel 2023, oggi comparirà in tribunale.
1: L'Iran minaccia attacchi ancora più duri in caso di nuovi raid americani sul suo territorio e dice che valuterà se proseguire i colloqui con Washington. L'ha fatto sapere Teheran dopo che gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato una serie di attacchi contro postazioni militari iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. L'operazione è partita in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense. L'Iran ha reagito in rappresaglia con missili sulle basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain. Gli Stati Uniti finora hanno minimizzato questo scambio di attacchi parlando di autodifesa. Sul lato negoziale però Teheran ha fatto intendere che Washington sta minando lo sforzo diplomatico per fermare la guerra. Ieri Trump aveva detto per l'ennesima volta che un accordo con l'Iran era vicino. Sentiamo Roberto Festa.
5: L'amministrazione americana fa di tutto proprio per minimizzare portata e significato degli attacchi. In una dichiarazione il comando centrale statunitense li definisce operazioni di autodifesa condotte su ordine del presidente Donald Trump, affermando che si è trattato appunto di una risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana. L'abbattimento dell'elicottero La Pace americano lasciava del resto poche alternative a Donald Trump. Non reagire avrebbe mostrato un presidente americano del tutto in balia dell'iniziativa iraniana. Quest'ultimo scambio militare con Teheran ha però due aspetti particolarmente spiacevoli per Trump. Da un lato mostra che l'arsenale bellico iraniano è tutt'altro che degradato, come l'amministrazione ha spesso detto in questi mesi. Gli iraniani hanno anzi la capacità di colpire obiettivi e basi americane nell'area. E poi c'è la questione più generale. Nei giorni scorsi Trump ha spiegato diverse volte che l'accordo era vicino, che sarebbe stato stato folle riprendere l'offensiva, del resto lui ha bisogno di chiudere al più presto questo conflitto. Le ultime scaramucce militari rischiano invece di riaprire lo scontro, considerato tra l'altro che l'alleato israeliano spinge proprio in questo senso. I piani dell'amministrazione dunque si complicano, la guerra, che secondo Trump era già vinta dal secondo giorno, potrebbe allungarsi e allargarsi.
1: Uno degli attacchi statunitensi, secondo i media di Stato di Teheran, avrebbe centrato due bacini idrici, lasciando circa 20.000 persone senza acqua potabile nella città portuale di Sirik. In Libano ci sono stati nuovi raid israeliani nel sud del paese, colpita di nuovo tiro, ieri al centro di pesanti bombardamenti. L'esercito di Netanyahu sostiene nelle ultime 24 ore di aver attaccato infrastrutture di Hezbollah nella città di Tiro. In altre aree, sempre del Libano meridionale, sono almeno 9 le vittime da stamattina. In Afghanistan almeno 13 persone sono morte in attacchi aerei pakistani al confine tra i due paesi. I talebani dicono che nella notte l'esercito di Islamabad ha violato lo spazio aereo afghano e bombardato abitazioni civili e sostengono che 11 delle vittime siano bambini. Funzionari della sicurezza pakistani hanno riferito a Reuters di raid aerei contro quelli che hanno definito nascondigli di militanti utilizzati contro il Pakistan. Da febbraio i due paesi sono in guerra aperta. Islamabad accusa Kabul di dare rifugio a terroristi che, a suo dire, pianificano attentati sul proprio territorio. Veniamo in Italia. In provincia di Frosinone, 3 persone sono morte in un incidente stradale mentre tornavano nella sede di un'azienda di costruzioni dopo una giornata di lavoro all'interno di un cantiere. Le vittime sono un imprenditore italiano di 65 anni e 2 suoi dipendenti, un cittadino del Gambia di 39 anni e un cittadino della Nigeria di 29, che era alla guida. Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato con un tir sulla superstrada Sora-Avezzano che collega Lazio e Abruzzo. Sul tema dei morti in itinere, cioè negli spostamenti legati al lavoro, sentiamo Alessio Faustini, segretario generale della filea CGIL di Frosinone e Latina.
0: Abbiamo i dati dell'INAIL che ci disegnano insomma una situazione che è in espansione. I numeri degli infortuni di lavoro sono in grande aumento sia nel 2025 sia nella prima parte del 2026. Frosinone, essendo una terra di trasfertisti, perché non è che ci sono tantissimi lavori qui sulla nostra provincia, tutte le aziende sono concentrate più che altro sulla zona di Roma, sulla zona della ricostruzione anche dell'Aquila, e uno stile di vita che prevede che si sveglia alle 4:30, si parte alle 5:30 per iniziare a lavorare alle 7 a Roma, a 7:30 e tornare alle 4:30, soprattutto adesso che arriverà l'ondata di calore, che quindi sono soggetti a fatica e a stress termico, il viaggio rappresenta un vero e proprio ostacolo insomma per far tornare sani e salvi i lavoratori a casa.
1: Il tema dei morti in itinere in questa vicenda si somma a quello più generale della sicurezza per un settore, quello edile, che è particolarmente critico da questo punto di vista.
0: Noi non dimentichiamo insomma che anche il 2025 si è chiuso con una serie di infortuni nella regione Lazio. Se pensiamo a Roma, la Torre dei Conti, lì c'è stato un crollo, è una tragedia in diretta nazionale, mondiale. Forse abbiamo avuto anche a Frosinone e a Latina alcune brutte situazioni. Innanzitutto la parte principale è quello di avere più ispettori sul territorio per poter effettuare più controlli nei cantieri. Poi costruire dei protocolli di settore dove si va a trattare solamente il settore delle costruzioni, perché oggi si cerca di fare un protocollo generico dove spiegare come si tiene in sicurezza un posto di lavoro. Il mondo delle costruzioni, il cantiere, è un mondo un po' a parte, un po' più particolare.
1: In questi minuti è riunito il Consiglio federale della Lega, al centro dell'attenzione la possibile nomina dell'ex presidente veneto Zaia a vice segretario con delega al Nord. Probabile che si parli anche dell'inchiesta legata al ponte sullo stretto di Messina, in cui uno dei 3 indagati è un ex commissario del partito in Calabria, Francesco Saccomanno. Tra le ipotesi di reato, quella di corruzione. Il sospetto è che ci sia stato un tentativo di condizionare la Corte dei Conti perché dicesse sì al progetto. Secondo indiscrezioni circolate stamattina, Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio, anche lui indagato, come l'ex presidente aggiunto della Corte Tommaso Miele, avrebbero cercato di corrompere altri 2 giudici della Corte senza riuscirci. Dal governo finora nessun commento ufficiale. Poco fa la presidente del Consiglio Meloni ha parlato all'assemblea di Confcommercio. Da Roma, Anna Bredice.
6: Meloni interviene per la prima volta all'assemblea di Confcommercio, forse sente avvicinarsi l'anno che porta alle elezioni. Alla categoria dei commercianti diretti da Sangalli si compiace di stare un passo dallo scavallare i 4 anni di legislatura, ma dopo 4 anni ai commercianti regala ancora promesse, e quella che dalla platea vogliono ascoltare di più è il taglio delle tasse. E allora Meloni promette di ridurre ancora il cuneo fiscale per il ceto medio, non importa se Giorgetti tiene i cordoni della borsa chiusi perché i soldi non ci sono, l'importante è il rinsaldamento saldare quel rapporto con una categoria a cui la destra ha sempre cercato di stare vicina, soprattutto chiudendo un occhio sulle tasse, al punto che una delle cose più forti che si ricordano di Meloni sul fisco è aver definito le tasse per i piccoli commercianti il pizzo di Stato. E quindi forse per questo che Sangalli oggi parla di fiducia, di un paese che può farcele. I toni non sono severi, anche se la preoccupazione è tutta per le conseguenze dell'inflazione sui prezzi, dell'aumento dei costi dell'energia, del calo quindi delle vendite. Meloni risponde con promesse, con una spruzzata di sovranismo di destra, un po' il pugno duro sempre con i soliti, gli immigrati che in Italia aprono e chiudono negozi, dice la Presidente del Consiglio, minacciando: non siamo la Repubblica delle banane. Sui diritti dei lavoratori nel commercio, nel piccolo commercio, non dedica molto, se non il fatto che l'Italia deve contrastare la denatalità. È Mattarella che nel suo discorso mandato all'Assemblea punta a questo, alle storture che ci sono in quel mercato, alla necessità di una maggiore coesione sociale, dando quindi risposte a chi, come i lavoratori in questo settore, chiedono di rispettare i diritti dal lavoro al salario giusto. Linea allo studio.
1: Il ministro della giustizia Nordio sostiene che i piani di deflazione carceraria, cioè la riduzione del numero di persone detenute, siano a buon punto. Siamo in piena corrispondenza con il programma, i posti ci saranno secondo quello che è stato elaborato nel piano carcere, ha detto il ministro. Poco prima però Stefano Anastasia, presidente onorario dell'associazione Antigone, aveva denunciato che a fine maggio il numero di persone detenute è salito a 64.741, 232 in più rispetto a un mese prima, portando il sistema ai valori più alti dell'ultimo decennio, con un sovraffollamento del 139%. Susanna Marietti è la coordinatrice nazionale di Antigone.
7: Da quando questo governo è in carica sono stati introdotti 55 nuove fattispecie di reato, 60 nuove aggravanti, ci sono stati tanti aumenti di pena, 400 anni di carcere aggiuntivi sono stati infilati nel nostro codice penale e quindi ovviamente il carcere viene usato e si riempie. Se questo è il trend, tra un po' andremo a superare i numeri che ci portarono alla condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2013. Più aumenta il numero dei detenuti e a parità di posti aumenta il tasso di affollamento. A parità di posti lo dico perché questo governo aveva sbandierato la propria intenzione di costruire 10.000 posti detentivi. Se andiamo a vedere dal gennaio 2025, che è il momento nel quale il piano carceri governativo è stato lanciato, i posti sono addirittura diminuiti dal allora, perché le carceri sono piene di sezioni che avrebbero bisogno di manutenzione, ma non si danno le risorse per rimetterle in funzione, quindi le sezioni vengono chiuse, i detenuti vengono ammassati nella restante parte del carcere.
1: Beatrice Venezzi contro il licenziamento deciso dal teatro La Fenice. La direttrice d'orchestra ha formalmente impugnato il recesso dal rapporto di collaborazione. In una PEC inviata ieri sera alla Fondazione Lirico-Sinfonica parla di atto nullo, illegittimo, inefficace e discriminatorio. Venezzi sostiene che le dichiarazioni adotte a motivo del licenziamento non siano state specificate e che le motivazioni risultino generiche. Siamo totalmente tranquilli, non ci preoccupiamo di questo, lo rimandiamo alle sedi opportune. Il commento del sovrintendente Nicola Colabianchi. In Francia il popolarissimo cantante e attore Patrick Bruel comparirà davanti a 3 giudici istruttori in vista dell'apertura di un'inchiesta a suo carico. Bruel è da ormai 48 ore in stato di fermo in relazione alle accuse di stupri, tentati stupri, violenze sessuali e molestie sessuali nei confronti di 9 vittime.
8: In un clima già surriscaldato dalle polemiche su una giustizia francese demunita, incapace di rispondere in modo adeguato all'aumento esponenziale delle denunce per violenze e aggressioni sessuali sui minori, con un'opinione pubblica in fibrillazione che chiede priorità e garanzie proprio sulla protezione dei minori, con più di 60.000 manifestanti ieri a protestare davanti ai tribunali in tutto il paese, esplode questa mattina, simbolo clamoroso delle violenze sessuali, questa volta sulle donne, il caso Patrick Bruel, popolarissimo cantante romantico, idolo giovanile degli anni 80 e 90, osannato da 30 anni da folle di fan, soprattutto ragazzine sognatrici, oggi 67enne che da 48 ore si trova in stato di fermo dopo le denunce per molestie, aggressioni sessuali, tentativo di stupro e stupro di almeno 30 donne su un periodo appunto di diversi decenni. Molte denunce per reati ormai prescritti, ma almeno 9 per le quali questa mattina Patrick Bruel è stato deferito davanti a 3 giudici istruttori della Procura di Parigi, che ha chiesto contestualmente la messa in detenzione preventiva. Sarà il giudice delle libertà oggi pomeriggio a decidere se quello che fu e in parte resta ancora l'idolo delle giovinette francesi dormirà questa sera in prigione, se invece considerare sufficiente gli arresti domiciliari e il controllo giudiziario. Patrick Bruel nega tutte le accuse specifiche e la loro somma, che ne fanno un aggressore, per non dire uno stupratore seriale, eventualmente presentandosi piuttosto come un seduttore seriale. Multiaccusato, ma per ora presunto innocente secondo la formula consacrata, resta il crollo disonorante di un emblema della musica popolare francese, di una generazione e magari di un'epoca. Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Diana Santini e Alessandra Tommasi. La prossima edizione alle 15.30.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.

0: There's nothing you can do to change the end.
1: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
2: Piccolina vedevo il mio babbo con i suoi amici fare gli stupidi su questo palco e ho detto no vabbè, ma cioè, se si divertono così tanto mi voglio divertire anch'io. Infatti poi ho iniziato grazie a loro.
1: La nuova ospite di On Air di questa puntata è Emma Benini, attrice nata a Cervia 25 anni fa. Ha avuto recentemente il suo primo ruolo da protagonista nel film Le ragazze non piangono e ha anche recitato nella serie TV Rai La fuggitiva, dove ha interpretato una giovane Vittoria Puccini. Ma, come racconta lei stessa, tutto nasce da un teatro di Cervia.
2: La passione per la recitazione nasce grazie al mio babbo, perché lui fa parte tuttora, e anch'io ne faccio parte, di questo piccolo gruppo teatrale amatoriale, comico, di Cervia, che si chiamano Rumors for Children, che ogni anno in teatro, al teatro Walter Chiari di Cervia, insomma, portano in scena uno spettacolo. Tutto ricavato, tra l'altro, va in beneficenza, quindi un gruppo molto generoso. E chiaro, era un gioco, quindi era veramente andiamo lì con i miei amici e giochiamo, ci divertiamo. Poi in realtà ho capito che mi piaceva per davvero, che si poteva realmente pensare.

0: che è legata a quel luogo. Quindi se in questo caso la serie è girata in Romagna, personaggi romagnoli, io essendolo davvero porti quella verità che si fa fatica poi a ricreare se non sei del posto. Ovvio, essendo attori è possibile tutto, credo, però sicuramente ero già un pochino più avvantaggiata. Io in realtà ho casa a Roma, cioè principalmente vivo lì e una cosa che adoro alla follia è fare la sfoglia col mattarello che mi ha regalato la mia amica Lisa, romagnola anche lei, quindi noi ci troviamo e facciamo la sfoglia insieme.
1: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
2: L.O.U. This man.

0: stai ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?

0: Benvenuti a Dedicato. Allora, questo mercoledì abbiamo una piccola novità, perché abbiamo un gruppo di ragazzi e quindi di giovani, come sempre succede nella nostra trasmissione, però questa volta i nostri giovani sono andati in gita, una gita di fine anno, devo dire molto interessante, organizzata dall'associazione Totem Lab, che è una PS che si occupa di inclusione, di una serie di tematiche che all'interno della scuola sono veramente molto molto interessanti e da toccare con mano in questa quotidianità che i nostri ragazzi hanno a scuola, ma anche i nostri bambini. Ma in questo caso si parla di ragazzi, perché parliamo della classe terza A della scuola secondaria di primo grado Guinizelli di Bologna. Sono andati in gita in un luogo storico per noi bolognesi, ma per tutta l'Italia, insomma. Parliamo di Montesole, vicino a Marzabotto, dove è successo una tragedia, il genocidio che c'è stato a Montesole durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi quest'anno la classe terza A della scuola Guinizelli è andata in gita al parco storico di Montesole, dove hanno fatto un percorso di trekking, ma non solo, hanno fatto un laboratorio insieme agli esperti di Totem Lab e ai loro professori, e hanno provato a guardare molto più da vicino e con attenzione quei luoghi a 360 gradi dal punto di vista della natura e di quello che la città non dà a livello naturale, dal punto di vista storico e quindi dei fatti avvenuti appunto durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi ovviamente, essendo una gita scolastica, hanno passato insieme anche momenti conviviali dove, come in tutte le gite, insomma, si sono divertiti, hanno giocato tra di loro e chiacchierato anche con i loro professori. Infatti poi ci racconteranno che una delle cose che gli è piaciuta tantissimo è stata anche quella, poter passare del tempo con i loro professori fuori da scuola. Cosa hanno fatto questi ragazzi? Questi ragazzi hanno fatto i giornalisti, i reporter, gli illustratori, hanno raccontato, narrando queste storie che gli venivano raccontate a loro volta durante la gita, e hanno dato un loro punto di vista, anche solo con piccole parole e piccoli momenti condivisi. Erano divisi in gruppi, ognuno aveva una tematica su cui lavorare, e io direi che possiamo iniziare ad ascoltare queste tappe che loro hanno svolto durante la gita di fine anno. Sono 5 tappe, di cui 4 durante il trekking che hanno fatto insieme agli adulti, e la quinta è un cerchio finale dove ognuno di loro ha detto il suo punto di vista. Io partirei con l'ascolto della prima tappa e andiamo a vedere che cosa ci dicono i ragazzi della terza A delle Guinizelli.
1: Entrando nella vita quotidiana delle persone, mostrandogli solamente la loro ideologia
2: e cancellando il pensiero critico, per esempio bruciando i libri.
3: A Montesole si massacrano coloro che erano contro il sistema nazifascista,
4: tentando di distruggere vite, comunità, memoria e possibilità di futuro.
2: I regimi fascisti e nazisti hanno cercato di controllare le idee e il pensiero delle persone, entrando nella vita quotidiana
3: di esse, mostrandoci solamente la loro ideologia e cancellando il pensiero critico, per esempio bruciando i libri.
5: Non bisogna dimenticare il passato, perché a volte si scorda quello che è successo e che non deve essere dimenticato.
6: Senso di comunità e solidarietà.
7: Non dimenticare ciò che è successo. Non dimenticare le persone che hanno ucciso altre persone per la differenza di scelte personali. Non dimenticare il significato del papavero.
8: Non dimenticare le persone che hanno vissuto a qua Marzabotto e la loro memoria.
9: Storia, passato e memoria.
10: Fruscio delle foglie, tramanda i messaggi e desideri dei innocenti.
11: Cinguettio, il canto tramanda la speranza dei sopravvissuti.
12: Le rocce sono molto ruvide con muschio secco.
13: Cinguettio degli uccelli per ricordo delle persone morte.
14: Il vento fresco che ti fischia nelle orecchie, che tramanda le urla delle anime ormai cadute.
15: Il fruscio dell'erba e delle foglie che tramanda le ura delle persone.
16: Il cinguettio degli uccelli che racconta le storie di Marzabotto.
17: La ruvidità delle rocce che proteggono i ricordi delle persone che hanno sofferto.
18: Petali nel vento.
19: Avanti e indietro.
20: La bellezza nascosta.
21: Ogni fiore ha una storia.
22: Devasta amore.
0: Abbiamo ascoltato appunto questa prima tappa del percorso al parco storico di Montesole della classe terza A delle Guinizelli. Allora, i 4 gruppi pensati, i giornalisti della memoria storica, i narratori, reporter del paesaggio sonoro e illustratori percettivi, ci hanno dato un'idea di questa prima tappa, che era Caprara di sopra e Caprara di sotto, e diciamo che appunto durante il loro trekking hanno trovato il modo di esprimere questo punto di vista. Per ciascuna delle tappe sono state individuate delle suggestioni letterarie. Per ciascun testo letterario ogni gruppo ha lavorato su una citazione dedicata appositamente al gruppo specifico. Quindi sulle 5 tappe si è lavorato su 5 testi letterari scelti e su 20 circa citazioni estratti da questi testi, insomma. Ogni gruppo ha potuto ruotare su tutti i ruoli e quindi è stato veramente un percorso molto interessante. Nella prima tappa il libro scelto era Fahrenheit 451, dove i libri vengono bruciati per cancellare il pensiero critico. A Montesole il massacro nazifascista tentò di cancellare vite, comunità, memoria e possibilità di futuro. In entrambi i casi, in effetti, quindi, esiste una violenza che prova a togliere voce alle persone.

0: Ed eccoci arrivati alla seconda tappa di questa gita, della terza. Il secondo luogo, quindi la tappa 2, è la chiesa di Casaglia. Il testo affiancato a questo luogo è Liberté di Paul Éluard. La poesia nasce durante l'occupazione nazista ed è un atto di resistenza. Montesole è uno dei luoghi simbolo italiano dove la popolazione civile ha pagato il prezzo della libertà e della scelta antifascista.
1: La parola libertà significa per loro una speranza nella guerra, uno spiraglio di luce nell'oscurità.
2: A Montesole le persone potevano lottare,
3: anche solo senza mollare.
4: O aiutare i partigiani.
5: Dolore, sangue, mancanza, dimensione.
6: Nel sentiero di Montesole bisogna ascoltare il silenzio, che tante volte è il metodo più rumoroso.
7: Ricordate.
8: Dolore, memoria, silenzio.
9: Morte e ricordi.
5: Dolore, sangue, mancanza, dimensione.
10: Libertà.
11: Libertà. Libertà.
12: Libertà.
13: Libertà.
14: Libertà.
13: Libertà.
15: Distruzione.
16: Ombra.
17: Esprimere l'infinito.
18: Il volo della libertà.
19: La musica della libertà.
0: Eccoci alla terza tappa di questa nostra gita e questo viaggio al Parco Storico di Montesole. La terza tappa è il cimitero di Casaglia. Il libro scelto affiancato a questo nostro luogo è To Kill a Mockingbird di Harper Lee. Il romanzo parla di ingiustizia, paura del diverso e coraggio morale. Montesole insegna quanto sia pericoloso quando le persone smettono di opporsi all'odio e all'indifferenza. Il tema di questa tappa è la giustizia sociale e la responsabilità.
20: Innanzitutto significa che c'è stato un inselvatichimento dell'animo umano. Un essere umano dalla mente integra sa riconoscere un simile e gli accorda i dovuti rispetto e diritti.
21: Se delle persone vengono considerate senza diritti, non verranno mai capite fino in fondo.
22: Non vengono rispettati e vengono trattati da animali.
23: Verranno maltrattati dalla società e trattati come se non valessero niente.
24: Oggi le persone che scelgono il coraggio civile, anche quando è difficile,
25: sono coloro che hanno il coraggio di dire la loro opinione.
26: E che lottano per la giustizia.
27: Ognuno può scegliere il coraggio civile,
28: purché non abbia paura di mentire a costo di non apparire diverso.
29: Fruscio. Il silenzio amplifica i suoni.
30: Voci, la memoria personale.
31: Pari silenziosi.
32: Croce che piangono.
33: Staticità, consenso.
34: Staticità, consenso.
35: Passato, presente e un paesaggio.
36: Questo disegno per me significa il sangue che viene versato nel cimitero sulla croce.
37: Il ricordo del cimitero.
38: La finta speranza.
39: Stella nell'oscurità.
40: Il proiettile che distrugge la memoria.
0: Proseguiamo il nostro viaggio al Parco Storico di Montesole e la quarta tappa della nostra gita ci porta alla scuola di Cerpiano. Il testo scelto, affiancato a questo luogo, è In cammino, poesie migranti di Michael Rosen. Le storie di fuga e spaesamento dialogano profondamente con la memoria della guerra. Molte persone a Montesole cercarono rifugio, salvezza e protezione.
41: Le differenze che ci sono tra la popolazione palestina
42: che fugge dalla Palestina durante il genocidio attuale e le persone che si rifugiavano nell'Appennino tosco-emiliano
43: durante la Seconda Guerra Mondiale per fuggire dai bombardamenti a tappeto da parte dell'aviazione tedesca.
44: Perché il dolore delle persone morte è lo stesso
45: e i metodi utilizzati dall'esercito israeliano sono da condannare.
46: Non sto avviso. Non ci sono!
47: Un migrante può riconoscersi in Montesole attraverso le foreste,
48: le case distrutte, la libertà che lo circonda,
49: l'inclusione delle persone,
50: il grigio del cielo e delle anime,
51: e le storie collettive di Montesole.
52: Il vento porta la libertà.
53: Fruscio degli alberi trattiene i segreti del luogo.
54: Fischietto degli uccelli, canto della speranza per un futuro migliore.
55: Risate, riportano l'umanità che ai tempi era sparita.
56: Il suono che sente tutto.
57: Le emozioni di Montesole.
58: Tra luoghi storici e natura.
59: La pace di Montesole.
60: Il cuore di Mazzabotto.
61: Il mio Montesole.

0: Siamo alla fine delle nostre tappe, questa è la quinta, che è la tappa collettiva dove tutto il gruppo ha lavorato insieme, ed è il Sacrario di San Martino e la Quercia. La poesia scelta, The Wheel We Climb, di Amanda Gorman. Montesole non è soltanto memoria del massacro, è anche rinascita, educazione alla pace, responsabilità verso il futuro. Il tema di questa nostra quinta tappa è la speranza, l'immaginazione e appunto il futuro.
1: Cosa che ti è piaciuta?
2: Il giocare a pallavolo in cerchio tutti insieme.
1: Ok, una cosa che hai imparato di nuovo?
2: Credo la storia di Montesole e il luogo.
1: E una cosa che ti ha fatto pensare?
2: La scuola distrutta.
3: Una cosa che mi è piaciuta è stato camminare per lo più all'ombra. Poi una cosa che ho imparato, la storia di Montesole. Poi una cosa che mi ha fatto riflettere è stato il cimitero.
4: Una cosa che mi è piaciuta è stare senza telefono, che non stavo da tanto tempo senza telefono e mi sono goduto la natura. E ho imparato a stare di più con le persone che mi circondano.
5: Una cosa che ho imparato è che quando stai con i tuoi amici non fa quale posto sei, cioè diverti ovunque. È una cosa che mi è piaciuto, sono le montagne.
2: Una cosa che mi è piaciuta anche a me, giocare tutti insieme a pallavolo. Una cosa che ho imparato, diciamo, gli argomenti comunque di Montesole. Una cosa che mi ha fatto pensare comunque i proiettili che sono tipo, sono incisi sul marmo.
6: Mi è piaciuto molto rapportarmi con i professori in un ambiente non scolastico e mi ha fatto riflettere ogni cosa che ho visto, che potevo toccare riguardante la strage di Montesole.
7: A me è piaciuto molto durante la pausa, quando ci siamo messi a giocare anche con i professori, che l'ho visto come un momento, diciamo, di pace nel quale non c'era tensione, come se fossimo stati tutti dei coetanei. Invece mi ha fatto pensare molto anche a me il cimitero, e perché mi ha fatto pensare che in quel posto ci sono state cose molto cruenti, cioè mi ha fatto quasi ogni volta che vedevo un proiettile pensavo di essere lì 80 anni prima e vedere quasi le fucilazioni.
8: A me è piaciuto poter passeggiare dove si viveva 80 anni fa e quindi quasi rivivere quei posti. Mi hanno colpito le opere che ci sono qua in giro, che più che fare come simbolo di tristezza o malinconia, sono un simbolo di speranza e di un futuro più felice.
2: E a me è piaciuto molto passeggiare nel verde, giocare tutti insieme anche con le professoresse, come qua di nuovo e vedere una cosa da un punto di vista diverso. Mi ha colpito molto tutte le installazioni che ci sono qua a Marzabotto, che mi hanno fatto pensare tutti i proiettili, anche sparati molto bassi per colpire i bambini, e tutte le lapidi che ricordano. E una cosa che mi ha fatto pensare è stato vedere tutte le case distrutte di 80 anni fa che ricordano la strage di Montesole.
9: Una cosa che mi è piaciuta è stata esplorare con i miei amici questo posto. Una cosa che ho imparato è stata ascoltare la natura durante le attività. Una cosa che mi ha fatto pensare è stato il panorama.
10: A me è piaciuto tanto, cioè, stare con tutta la mia classe e stare nella natura. Poi mi hanno colpito molto le opere, poi il cimitero e i proiettili.
11: Allora, una cosa che mi è piaciuta è stare insieme, tutti insieme. E mi ha colpito vedere i monumenti questi dal vivo e mi ha fatto pensare molto alla storia, cioè a quello che è successo.
12: A me è piaciuto molto stare in un'area più pulita rispetto alla città, che di solito non vengo quasi mai qua in campagna o in montagna. Ho imparato tante cose sulle piante, come l'acacia che si può mangiare e altre piante con cui si potrebbero cucinare. Mi ha fatto riflettere le case di Marzabotto e i sopravvissuti e le testimonianze, che alla fine si riesce comunque a sopravvivere, cioè, dopo le cose più crudeli, e si riesce comunque a memorizzare e a trasportare questa memoria.
10: Una cosa che mi è piaciuta è stare in mezzo alla natura. Una cosa che ho imparato è
12: che quando c'è bisogno di staccare un po', l'unica soluzione non è dormire o stare al cellulare, ma è anche fare lunghe passeggiate nel verde. E una cosa che mi ha fatto riflettere sono state le case distrutte.
13: Una cosa che mi è piaciuta è aver rafforzato il rapporto con i professori, degli amici. Una cosa che ho imparato è stare una giornata senza telefono e stare alla natura. È una cosa che mi ha fatto pensare alla libertà che non avevano le persone che vivevano prima qua.
14: Una cosa che mi è piaciuta sono state le varie pause che abbiamo fatto. Una cosa che ho imparato è stare, vabbè, nella natura senza telefono e comunque stando più attenta alle cose intorno a me. E una cosa che mi ha fatto pensare è stato vedere le tombe.
15: Una cosa che mi è piaciuta è aver trascorso il tempo libero con i miei compagni, ma anche con i professori. Una cosa che ho imparato è la storia di Montesole, ma anche stare nella natura invece di fare una passeggiata in città. E una cosa che mi ha fatto molto riflettere è stato il cimitero.
16: Allora, una cosa che mi è piaciuta è stata giocare a pallavolo con i professori e i nostri compagni di classe. Una cosa che ho imparato è stata che si può spendere dei momenti di qualità anche senza dispositivi elettronici. Una cosa che mi ha colpito è stato il fatto che noi stiamo calpestando dei pavimenti qui ci sono state molte vittime e dove hanno vissuto vittime di tanti anni fa.
17: A me una cosa che è piaciuta è stata anche la spensieratezza della natura, anche rispetto a tutto che è successo ai bombardamenti. Comunque la natura non è cambiata, non è successo niente, non ha subito dei grandi, dei drastici cambiamenti dopo tutte le tragedie. E una cosa che mi ha fatto riflettere è stato che appunto tantissime persone prima di noi avevano sentito gli stessi suoni, avevano visto le stesse cose di noi, anche a anni e anni di distanza. Quindi comunque abbiamo rivissuto le cose, una parte della vita che avrebbero potuto vivere delle persone di anni e anni fa.
1: Una cosa che ti è piaciuta?
8: Stare all'aria aperta, anche la natura, anche le opere che mi hanno colpito. E anche ho imparato che le montagne e l'aria aperta fa bene anche al corpo e sentire meglio. E anche che ho pensato delle persone, anche le loro storie, come sono morti.
1: Se Sermen potesse dire qualcosa, cosa direbbe, Cri?
5: Che gli è piaciuto stare con noi.
1: È vero?
5: È piaciuto stare con noi.
1: E Sansa, ti è piaciuto stare con Sansa un po'?
18: Sì.
1: Sì?
18: Sì.
1: E prima mi hai detto che ti sei divertito, è vero che ti sei divertito?
18: Sì.
1: Ah sì, eh? Hai detto, hai fatto un po' fatica però. Hai detto, mi hai detto, prima hai detto, ho fatto un po' fatica a camminare, era sì, no, esatto, esatto, e però hai detto che sei stato contento molto, è vero? Io sono stata molto contenta che hai fatto quel percorso, sei stato bravissimo.
18: Bravissimo, sì.
1: Sì, mi dai un 5? Grande giornata. Anche a Cri.
18: 5, sì.
1: Anche a Cri.
0: Siamo arrivati alla fine di questa nostra gita scolastica al Parco Storico di Montesole. Ringraziamo la terza A della scuola secondaria di primo grado Guinizelli di Bologna, tutti i professori e anche la scuola stessa, quindi dirigenza e tutto lo staff scolastico che si occupa di questi ragazzi e evidentemente in maniera molto attenta e preziosa al giorno d'oggi. Grazie anche a Totem Lab APS che si occupa di tematiche importanti all'interno della scuola e noi vi salutiamo, ci risentiamo la settimana prossima sempre alle 13 su Radio Città Fulgico con Dedicato. Ciao!

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
5: Alla festa di rifondazione comunista venerdì 12 giugno ore 20 al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di rifondazione comunista venerdì 12 giugno ore 20 al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna.
6: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?

Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon.

Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, edizione speciale. In fondo alla nostra stagione di trasmissioni dedichiamo 4 puntate alla Palestina con l'aiuto dello storico ricercatore indipendente Daniel Degli Esposti che, guardando le tavole del maestro palestinese Najih Alali, ripercorre la storia della resistenza palestinese, cominciando proprio dalla Nakba, cioè l'inizio dell'occupazione israeliana e delle sofferenze del popolo nativo, e domandandosi cosa significa fare la resistenza all'oppressore, cominciando da quella dei partigiani italiani contro l'occupazione nazifascista. Ricordiamo e ringraziamo la conserva perché questa riflessione sulla figura di Najih Alali e l'anima palestinese, quelle con Daniel Degli Esposti, sono state registrate il 14 maggio, venerdì, alla proprio La Conserva.

su cosa significa resistenza palestinese, perché credo che Najah Alali ci dia la possibilità di esplorare questo nodo, che è uno di quelli più complicati da trattare in assoluto. Io ho parlato tante volte di Palestina, però nonostante ci sia stato lì un buon modo di approfondire diversi nodi, il nodo della resistenza è uno di quelli che non sono mai riuscito a esplorare, ragionando su che cosa vuol dire resistenza da via Rasella fino a uno scenario come quello della Giordania, del Libano, della Tunisia e poi di Gaza durante l'intifada, che Najah Alali non fa in tempo a vedere, ma che di fatto preconizza almeno in parte con la sua arte. E quindi Najah Alali come artista che fa vedere la parte resistente dell'anima palestinese. Najah Alali che ci ricorda, seguendo Frantz Fanon, un aspetto indispensabile per capire il Novecento globale: un popolo oppresso ha il diritto di resistere. E nessuno ha la possibilità, o meglio, può arrogarsi la facoltà di insegnare come resistere a un popolo oppresso, perché l'oppressione comporta un carico di violenza al quale è lecito rispondere. Il popolo oppresso può scegliere diverse vie per rispondere a questa violenza, può scegliere l'azione non violenta, come fa il popolo italiano in massa all'indomani dell'8 settembre 1943, scegliendo di nascondere, nutrire, coprire le decine, centinaia di migliaia, possiamo dire i 3 milioni di soldati sbandati del Regio Esercito, e poi coprire, nutrire, occultare tutti gli ebrei stranieri e poi anche italiani giudicati appartenenti a nazionalità nemica. Sono forme di resistenza civile non violenta che si affiancano a forme di lotta armata, come le azioni dei gruppi di azione patriottica, cioè i GAP, che si pongono come principio base della lotta di liberazione quello di innescare il conflitto armato contro l'occupante per il timore che la società residente si adagi sulla presenza dei tedeschi, come 21 anni prima si era adagiata sul fatto che Mussolini era andato al potere. E quindi, visto che non possiamo correre questo rischio, dobbiamo mostrare il vero volto dei tedeschi e dei fascisti, che è un volto sanguinario, e se per farlo dobbiamo incitare la loro voglia di far scorrere il sangue, siamo disposti ad agire anche attaccandoli a viso aperto. Questa è la guerra dei GAP. Non a caso la guerra dei GAP, tra tutte le forme della resistenza armata in Italia, è stata quella più contestata, più biasimata, più vituperata, è stata quella su cui sono nate tante leggende nere. E voglio partire da via Rasella per avere un riferimento comune. Penso che tutti qua dentro sappiamo cos'è accaduto in via Rasella, e sappiamo anche che all'indomani dell'esplosione di questo cesto dell'immondizia fatto scorrere lungo la discesa di via Rasella al passaggio del reggimento delle SS bolzanine, che vengono investite dall'esplosione, 336 persone arrestate nei mesi, nelle settimane, nelle ore precedenti, vengono uccise alle fosse ardeatine come ritorsione per un attacco partigiano, a cui però segue un comunicato che invita i responsabili dell'attacco a presentarsi alle forze armate germaniche o alle autorità fasciste. In caso di presentazione, secondo la leggenda, gli ostaggi arrestati sarebbero stati risparmiati, quando nel manifesto che comunica ciò che è avvenuto in seguito alla strage dell'SS si legge che per ogni militare ucciso nell'attentato 10 comunisti padogliani saranno fucilati, punto,
l'ordine è già stato eseguito, punto. Questo gioco dei tempi verbali ci fa capire come il manifesto fosse una trappola. Io voglio che si consegnino i responsabili dell'attentato, ma ho già ammazzato anche tutti quelli che ho preparato come serbatoio di ostaggi. La trappola scatta sulle pagine dell'Osservatore Romano, che, ricordo sempre, anche alcuni testimoni della resistenza di Monte San Pietro leggevano, perché era una voce non allineata al 100% ai diktat del fascismo, e quindi se volevo sapere cosa succedeva dovevo procurarmi della stampa che non fosse di regime, e quindi non possiamo dire che era il Resto del Carlino o la Gazzetta dell'Emilia, però è un giornale cattolico di orientamento legato alla curia e non può non essere contrario ai GAP, e quindi sposa quella leggenda nera per la quale, se si fossero presentati gli attentatori, la strage delle fosse ardeatine non sarebbe avvenuta. Quando esce il giornale, i tedeschi hanno già fatto saltare le grotte per occultare i cadaveri. Ecco, la cosa rilevante, che poi trasferiamo sulla Palestina, è: si può fare la guerriglia dei GAP? Si può utilizzare il terrorismo urbano come arma di lotta contro un potere tirannico, contro un potere oppressivo, o non è legittimo? E questa è una domanda che è destinata a rimanere lì, nel senso che non avremo mai una risposta definitiva. Ci sono sempre grosse controindicazioni anche da esplorare nei rapporti con le comunità. Un fatto non può essere eluso, ovvero se la contestazione di questa modalità di resistenza si estende alla contestazione di ogni resistenza, dal momento che arriverà sempre nel potere oppressivo la tentazione di giudicare una ritorsione legittima, perché la ritorsione vendica la sola presenza del partigiano o del resistente palestinese, ecco che la resistenza viene squalificata tout court. Allora, se io non posso resistere, devo ritenere che è legittima la presenza di un'occupazione nazista o di un'occupazione fascista, oppure di un governo occupante, come accade in Palestina. Ecco i briganti.

Allora, se questo è legittimo, abbiamo già finito l'incontro di stasera, perché vale, e quindi non vale per nessuno la possibilità di rovesciare un potere oppressivo, quindi Israele ha ragione e dobbiamo lasciargli fare tutto quello che vuole. E torniamo letteralmente a un contesto in cui io so io e voi non siete un cazzo, ovvero nel contesto in cui chi si proclama parte di un'autorità superiore non ha modo di essere contestato dagli altri che non contano. Se però, come Occidente, riteniamo di essere arrivati a un livello di civiltà per il quale questa espressione è una testimonianza di arretratezza medievale, che, come ci insegna Barbero, non era tale nemmeno nel Medioevo, ci rendiamo conto che dobbiamo per forza ragionare sulla resistenza come strumento operativo, come modo di contestare un potere illegittimo. E allora la caliamo sulla Palestina ed entriamo nel vivo della vita di Najee Alali. Quindi entriamo in quei 15 anni tra il 1967 e il 1982, che tra l'altro viene anche bene, non l'avevo preparata ma ho avuto fortuna stavolta, perché il 1967 è la guerra dei sei giorni e il 1982 è Sabra e Shatila. Perché viene bene? Perché sono i due momenti in cui Israele perde definitivamente la verginità. Uno potrebbe dire l'ha già persa prima di nascere, perché la pulizia etnica della Palestina, ma ne abbiamo già parlato, è chiaro che la pulizia etnica della Palestina è cominciata nel dicembre 1947 e quindi i problemi partono molto prima. Però dal momento che la comunità internazionale ritiene tutto regolare e in gioco ciò che è accaduto fino alla risoluzione 181 del 29 novembre 1947, che stabilisce la spartizione della Palestina storica in due entità statali, ciò che accade dopo è necessariamente fuori gioco. Cioè il fatto che lo Stato di Israele, nato sul 55% della Palestina storica, nel 1949 copre il 78% della Palestina storica, perché al termine della prima guerra arabo-israeliana si è allargato, è necessariamente fuori gioco, ma viene sanato alla fine del 1967 per indurre Israele almeno a tornare indietro da quei territori che costituiscono il 100% della Palestina storica, cioè dall'occupazione armata e illegale della Cisgiordania, della Striscia di Gaza, di Gerusalemme Est, della penisola del Sinai, da cui Israele se ne andrà dopo un accordo con l'Egitto, dalle alture del Golan. E poi ci aggiungeremo il sud del Libano fino al fiume Litani Leonte, che arriverà tra il 76 e l'82. Perché la risoluzione che Ghassan Kanafani contesta sempre, la 242 del 1967, è considerata il cappio al collo del popolo palestinese? Perché la risoluzione 242 naturalizza lo stato di fatto del 4 giugno 1967. Il 5 giugno comincia la guerra dei sei giorni, che è l'aggressione israeliana alle regioni che ho appena nominato. Se quello che accadeva il 4 giugno era buono, vuol dire che lo Stato di Palestina dovrebbe nascere sul 22% del territorio della Palestina storica. Ed è buono, e non bisogna lamentarsi, perché il principio sancito dalla risoluzione 242 del 1967 è terra in cambio di pace. Israele riconosce alla Palestina la possibilità di amministrare quel 22% di terra in cambio della fine degli attentati palestinesi e in cambio della tranquillità all'interno dello Stato israeliano. Najee Alali e il fronte della resistenza palestinese rifiutano questo stato di cose
e sostengono che non sia assolutamente pensabile ragionare su questa base, perché ritengono che il discorso originario sia sbagliato. Il ragionamento alla base della resistenza palestinese, e dopo specifico cosa intendo quando dico resistenza palestinese, è che la risoluzione 181 del 1947, che divideva la Palestina storica in 55% Stato ebraico, 45% Stato palestinese, sia un atto colonialista. E in un mondo che nel 1947 ha appena assistito alla nascita dell'India indipendente e sta procedendo alla decolonizzazione, è totalmente assurdo e anacronistico vedere che si colonizza un pezzo di Medio Oriente mentre stanno nascendo gli stati indipendenti tutti intorno. Sta nascendo l'Iraq, sta nascendo la Siria, l'Egitto sta cercando di affrancarsi con fatica dal peso della

palestinese sia i paesi della Lega Araba. Ma se andiamo a guardarci dentro, la Transgiordania, che oggi si chiama Giordania, aveva un accordo con il governo, prima si chiamava Agenzia Ebraica, poi con il governo dello Stato di Israele, per il quale Israele concede alla Transgiordania l'amministrazione temporanea e poi stabile sulla sulla Cisgiordania e su Gerusalemme Est, in cambio del fatto che la Transgiordania non rompa le scatole allo Stato ebraico. E questo sostanzialmente mette fuori dall'azione incisiva in termini militari tutto l'esercito giordano, che è il più importante del Medio Oriente, perché i giordani difendono solo Gerusalemme Est e la Cisgiordania, di tutto il resto se ne fregano. L'Egitto è soprattutto attento a poter mantenere il controllo amministrativo sulla striscia di Gaza e a fare in modo che Israele non pensi di proiettarsi troppo verso sud, perché pensa che sulla penisola del Sinai possa esserci qualche forma di interesse strategico. Emergerà più avanti il contenuto energetico del sottosuolo del Sinai. Non era ancora chiaro, però si poteva immaginare, vista la scena di tutta la regione. Siria, Iraq hanno più intenzione di proteggere i palestinesi nella loro volontà di affermare la propria identità, ma non hanno gli strumenti per praticare una vera resistenza, mentre Israele è in grado di muoversi con più perizia anche da un punto di vista militare, e quindi la situazione degenera.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.

0: buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di 42 La Risposta. Buongiorno Fulvia.
1: Buongiorno a te Oliviero e buongiorno a tutte e tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
0: Oggi la nostra puntata ruota intorno a un libro e soprattutto a un genere letterario molto particolare, che è quello dell'ucronia.
1: E proprio Ucronia si intitola, nella traduzione italiana di Adelphi, il libro dello scrittore francese Emmanuel Carrère, autore di cui abbiamo parlato più volte qui in trasmissione. Ma concentriamoci per ora sul significato di questa parola. Che cos'è un'ucronia? Come potremmo definirla?
0: Carrère ci rivela subito che il termine ucronia è stato coniato dal filosofo francese Charles Renouvier nel 1876 sul modello del ben più noto Utopia. Utopia, dal greco utopos, che non è in nessun luogo, corrisponde quindi ucronia, ukronos, che non è in nessun tempo. Se l'utopista immagina una società, un mondo ideale, collocato in uno spazio immaginario, l'ucronista tenta di riscrivere la storia, di cambiare il corso degli eventi, rimpiazzando ciò che è stato con ciò che avrebbe potuto essere se...
1: La storia non si fa con i se e con i ma chi di noi, Oliviero, non ha pensato di cambiare un evento della propria vita o anche della storia mondiale per le più svariate ragioni? Lo stesso Carrère scrive: immaginare come sarebbe il mondo se un certo evento, considerato decisivo, fosse andato diversamente, è uno degli esercizi più naturali e frequenti messi in atto dal pensiero umano. Più naturale e più frequente, in definitiva, di quanto non sia l'edificazione mentale di una società ideale. È un argomento collaudato nelle conversazioni da bar, durante le quali capita spesso di confrontare la situazione attuale con quella in cui ci troveremmo se... Di solito a tutto vantaggio di quest'ultima, ovviamente. E sono pronta a scommettere che l'uomo delle caverne, di ritorno da una caccia infruttuosa, già si divertiva a immaginarsela migliore e a trarne le dovute conclusioni. In primo luogo, stasera mangiamo. O stasera mangerei. Tanto che i bei proverbi tipo con i se e con i ma la storia non si fa, hanno l'aria di essere stati inventati proprio per porre un freno a questa tendenza mentale comune a tutti e a tutte.
0: Beh, Fulvia, ammetto di aver indugiato varie volte anch'io su eventi che mi sarebbe piaciuto prendessero direzioni diverse.
1: Ci avrei scommesso, Oliviero.
0: Se Anteo Zamboni avesse colpito a morte Mussolini, cosa sarebbe accaduto in Italia? O se Cristoforo Colombo non avesse scoperto l'America?
1: Sì, se Benigni e Troisi fossero riusciti a fermare Colombo nel bellissimo film Non ci resta che piangere, forse ora le cose sarebbero veramente diverse.
0: Sicuramente il loro viaggio nel tempo avrebbe determinato una variazione del corso degli eventi, un'ucronia. Ma chissà, forse qualcun altro di lì a poco avrebbe attraversato l'oceano e non sarebbe cambiato granché.
1: Infatti, Oliviero, chissà, chi può dirlo? Sono di solito le formule che mettono fine a queste divagazioni intellettuali, a queste esplorazioni più o meno divertite delle tante storie possibili che non si sono mai realizzate. A meno che, scrive Carrère, un eccesso di risentimento nei confronti di una storia che si ritiene abbia, in un dato momento, imboccato la strada sbagliata, ispiri un moto di rivolta contro l'implacabile autorità di ciò che è stato. È qui che scatta l'ucronia.
0: Ma prima di buttarci a capofitto nei romanzi e nelle opere descritte da Carrère in questo splendido volume, facciamo anche noi un piccolo viaggio nel tempo musicale e ascoltiamo White Rabbit dei Jefferson Airplane.
1: Buon ascolto.

0: Bentornati in studio, qui a 42 La Risposta, in compagnia di Oliviero e Fulvia.
1: Il tema di oggi sono le ucronie, i viaggi nel tempo, le esplorazioni degli universi paralleli attraverso le pagine di Ucronia di Emmanuel Carrère, un libro pubblicato in Francia nel 1986 ed edito solo ora in Italia per la prima volta da Adelphi.
0: L'edizione francese aveva un titolo diverso, Le Détroit de Bering, lo stretto di Bering, introduzione all'ucronia. Il senso del titolo lo scopriamo durante la lettura di queste pagine molto belle e ricche anche di aneddoti interessanti. Parlando del modo in cui i regimi totalitari spesso ricorrono al modello ucronico, alla riscrittura della storia per aggiungere o eliminare alcuni elementi, Carrère ci racconta questo episodio legato alla carriera politica di Berija, commissario del popolo e ministro degli interni nell'Unione Sovietica di Stalin. Quando Berija fu arrestato nel luglio del 1953 nella grande enciclopedia sovietica in cui i membri del partito ricevevano ogni mese nuovi fascicoli, si leggeva ancora una voce lunga e lusinghiera su questo fervente amico del proletariato. Nel mese che seguì la sua caduta in disgrazia, gli abbonati ricevettero insieme alla nuova dispensa una circolare che li invitava a ritagliare con una lametta la voce di Berija e a rimpiazzarla con un'altra inclusa nella busta riguardante lo stretto di Bering.
1: Molto divertente questo aneddoto ed ecco rivelato il motivo del titolo.
0: Già, anche se l'oggetto della narrazione di Carrère sono solo marginalmente le ucronie di Stato, a interessare lo scrittore francese sono soprattutto le storie e i romanzi che per ragioni diverse si pongono il fine di modificare e riscrivere il corso degli eventi.
1: Sì, Oliviero, anche se molti dei romanzi descritti da Carrère sono poco conosciuti né tradotti in italiano, è davvero interessante penetrare nelle dinamiche della scrittura e dell'invenzione storica che mettono in atto. Cominciamo ad esempio dal libro di Geoffroy, Napoleone alla conquista del mondo, pubblicato in forma anonima nel 1836. Sono passati pochissimi anni dalla disfatta di Napoleone, ma Geoffroy, giudice del Tribunale Civile di Parigi, nonché figlio di un ufficiale dell'esercito napoleonico, non si rassegna. Napoleone non è mai stato sconfitto. La battaglia di Waterloo è stata vinta e territorio dopo territorio tutto il mondo viene unificato in una monarchia universale, proclamata il 4 luglio 1827.
0: Siamo di fronte, ci dice Carrère, a un testo non certo eccelso sul piano letterario, ma che contiene alcuni elementi del genere ucronico che saranno poi sviluppati in futuro. In primo luogo la componente affettiva. Raramente si riscrive la storia per un puro piacere intellettuale. Chi si avventura in questa impresa, in qualche modo scandalosa, lo fa perché non si rassegna all'idea che la storia sia andata in un certo modo. Rimuove e sostituisce gli elementi del puzzle perché vorrebbe rimuovere in primo luogo nella sua memoria ciò che è accaduto. Ma il tentativo dell'ucronista può spingersi oltre, può desiderare di insinuare nella nostra mente, in quella dei nostri lontani discendenti, per i quali l'epoca napoleonica e la sua disfatta forse un giorno appariranno oscure quanto la preistoria, il sospetto che il suo racconto possa essere vero e la versione ufficiale, ammesso che esista ancora, pura menzogna.
1: Verità, attendibilità delle fonti, manipolazione dell'informazione sono temi forse ancora più scottanti oggi rispetto al tempo in cui scrive Carrère. Ci ritorneremo. Ma andiamo avanti. L'elenco delle ucronie descritte nel libro è lungo e molto interessante. L'esito della battaglia di Waterloo, ad esempio, ritorna nel romanzo di Marcel Thierry, Scacco al tempo, in cui i protagonisti, si legge, dichiarano guerra alla causalità. Intendono liberare il mondo da quell'odioso gioco, fare in modo che l'indomani del 5 non sia necessariamente il 6, che sia possibile vivere un giorno senza essere più vecchi di un giorno.
0: Ah, magari, sarebbe bello.
1: Sì, anche per me. Oppure c'è chi come Charles Renouvier o Roger Kellois immaginano la storia occidentale senza cristianesimo, una storia in cui la religione cristiana non riesce ad affermarsi e restano in piedi i culti pagani e le istituzioni del mondo greco-romano.
0: È molto interessante osservare nei due romanzi, rispettivamente Ucronia di Renouvier del 1876 e Ponzio Pilato di Queyoix del 1961, la scelta dell'elemento determinante, l'individuazione della causa dell'evento eliminato il quale la storia può finalmente svolgersi diversamente.
1: Nel primo caso, Renouvier cerca di scongiurare l'affermazione del cristianesimo come potenza temporale e il fallimento della filosofia, impedendo l'adesione al cristianesimo degli imperatori romani e dunque la diffusione del messaggio cristiano nei territori dell'impero. Ma come ci riesce?
0: Scrive Carrère: nel 175, sotto Marco Aurelio, corse voce che l'imperatore fosse morto. Ci fu chi tentò di approfittarne. Renouvieri evoca la vicenda piuttosto oscura dell'usurpazione di Avidio Cassio, che in realtà fu assassinato dai suoi soldati, e ipotizza che Marco Aurelio, molto turbato da una lettera in cui il suo generale lo metteva in guardia del pericolo che il cristianesimo rappresentava per l'impero, abbia deciso di adottarlo, assicurandogli così l'accesso al potere ed escludendo il figlio Commodo. Allora Avidio Cassio avvia una serie di riforme costituzionali, tra cui la seguente: i cristiani, che dichiarano di non amare il mondo, di attenderne la fine, vengono privati della cittadinanza. Questo atto di discriminazione, che scatena una nuova fase di persecuzioni, segna, secondo l'autore, il trionfo della filosofia. Marco Aurelio condivide questo sentimento e nella sua lettera di addio riconosce la necessità di questo male. Se mai riusciranno a trionfare, dovremmo rinunciare a tutto ciò per cui la vita è degna di essere vissuta, ai nobili piaceri, alle virtù disinteressate, alla libertà di cui godiamo, alla speranza di estenderla nel mondo. Li abbiamo privati del loro diritto di cittadinanza per il motivo giustissimo che una società che essi non riconoscono non potrebbe riconoscere.
1: Se Renouvier cerca di modificare la catena causale degli eventi intervenendo su un evento secondario, per non dire marginale, della storia romana, Roger Caillois sceglie uno snodo temporale di maggiore fama e portata. Dovendo scegliere, era ragionevole ipotizzare che fosse stato il passaggio di Gesù Cristo sulla terra a determinare l'intera storia successiva dell'Occidente. Altrettanto ragionevole era considerare la crocifissione l'evento principale di quel passaggio e individuare, infine, nell'indecisa decisione di Ponzio Pilato, il fattore essenziale, in ogni caso definitivo, che ha reso possibile il dramma del Golgota.
0: Effettivamente l'indecisione di Pilato, il suo affidare alla folla la scelta tra Gesù e Barabba, costituisce un esempio perfetto, almeno sul piano teorico, di snodo storico. Se la folla avesse scelto di sacrificare Barabba, o se, come accade nel testo di Caillois, Pilato decidesse di sottrarsi al suo destino e liberasse Gesù evitandone il Calvario, la storia avrebbe preso tutta un'altra piega. Sì, ma quale?
1: Secondo Caillois, la liberazione avrebbe ridotto Gesù al rango di un profeta qualunque, con la reputazione certo di un sant'uomo, ma ci saremmo risparmiati il cristianesimo.
0: Scrive Carrère: nell'ipotesi in cui ha lasciato crocifiggere Gesù, Pilato ha aperto la diga da dove passa il fiume della storia. Ha fatto la sua parte, come era previsto, non è riuscito a rifiutarsi e, come Giuda, non gli resta altra scelta che suicidarsi per disperazione, per portare a compimento la sua ignominia. Nell'ipotesi in cui ha liberato Gesù, la storia invece non ha luogo, almeno non nella sua forma tragica. Pilato diventa così l'eroe del libero arbitrio, da lui vittoriosamente contrapposto al disegno predeterminato.
1: Pur nelle loro differenze, i romanzi di Renouvier, di Caillois, così come quello di Geoffroy, nel suo Napoleone trionfante, sono accomunati dal fatto che portano a compimento una storia maggiormente desiderabile, almeno per i loro autori, rispetto alla storia realmente accaduta. L'Ucronia, insomma, è una storia governata dal desiderio, una storia mossa, più o meno consapevolmente, dagli auspici dell'autore, con qualche eccezione però.
0: Sì, Fulvia, a sfuggire a questa regola è forse una delle ucronie più note tra quelle analizzate da Carrère e anche l'uni che personalmente ho letto. Sto parlando di La svastica sul sole di Philip Dick.
1: Nel mondo immaginato da Philip Dick, ad aver vinto la Seconda Guerra Mondiale sono le potenze dell'asse e gli Stati Uniti sono diventati un protettorato giapponese. Gira voce però dell'esistenza di un libro proibito intitolato La cavalletta non si alzerà, che circola sottobanco suscitando grande curiosità. Questo libro mette in scena un universo in cui la Germania e il Giappone hanno perso la guerra e gli Stati Uniti sono diventati la maggiore potenza mondiale. Ma questa mise en abyme, vero e proprio topos del genere, è complicata dal fatto che non si tratta esattamente dell'universo che conosciamo noi e che i lettori di questa ucronia nell'ucronia, anziché vedervi la rappresentazione di un bel sogno, finiscono col dirsi che, se fosse vero, probabilmente le cose non andrebbero meglio. Insomma, un mondo vale l'altro.
0: Detto altrimenti, qualunque sia il corso degli eventi, qualunque sia tra le migliaia di direzioni possibili, il corso intrapreso per gli esseri umani, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale o dalla successione di Marco Aurelio, gli uomini e le donne sono destinati all'infelicità. Non c'è evento, causa scatenante, che si possa rimuovere o modificare per sottrarre l'uomo al suo destino.
1: Bene, Oliviero, dopo questa rassicurante constatazione vi lasciamo in compagnia di Leonard Cohen con la sua You Want It Darker.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.

crucified, crucified in the human frame.

0: Bentornate e bentornati in studio, qui sulle frequenze di 42 La Risposta. Ai microfoni ci siamo ancora io e Oliviero, nonostante il tema della puntata avrebbe potuto comportare delle variazioni impreviste.
1: Sì, Fulvia, oggi parliamo infatti di ucronie, di Napoleone vincitore a Waterloo e di un'Europa ancora greco-romana, come sarebbe senz'altro piaciuta la nostra amica Monica, grandissima fan di Giuliano l'Apostata.
0: E anche se il genere ucronico non coincide precisamente con i viaggi nel tempo, da un viaggio nel passato si possono generare effetti ucronici. Una delle raccomandazioni che lo scienziato Doc dà a Marty in Ritorno al Futuro è quella di non interferire con il corso degli eventi. Sappiamo come va a finire. Ma ricordo anche, Oliviero, una puntata dei Simpson, precisamente Time and Punishment, in cui Homer, riparando un tostapane, lo trasforma accidentalmente in una macchina del tempo. Viaggiando nel passato, finisce quindi nell'era dei dinosauri e schiacciando una zanzara provoca degli effetti irreversibili nel futuro.
1: Già, lo potremmo chiamare l'effetto zanzara al posto dell'effetto farfalla. Del resto gli esempi nella cultura pop sono molteplici, anche se spesso si limitano ad un'indagine di superficie o a un puro divertissement. L'intento di Carrera è invece quello di indagare la funzione che le ucronie possono avere nel rispondere ad alcune domande cruciali, come che cosa è davvero determinante nella storia dell'umanità? In che modo l'uomo si rappresenta la concatenazione di cause ed effetti a cui la storia si riduce? E a tal proposito, la storia si riduce davvero a questo? Ha un senso? E chi si occupa di farlo rispettare? E se ce l'ha, è possibile cambiarne il corso?
0: La storia fatta con i se e con i ma, lungi dall'essere un tabù, è in qualche modo un diritto dello storico. Il grande Paul Vine scriveva che non si è storici se non si avverte, attorno alla storia che si è realmente verificata, una moltitudine indefinita di storie compossibili, di cose che avrebbero potuto andare diversamente.
1: Il ragionamento ucronico di fatto ci sottrae a un rigido determinismo e, anche se solo retrospettivamente, ci permette di esplorare alternative, scenari, scelte realizzate.
0: In fondo, Oliviero, quando parliamo di sliding doors, di possibili biforcazioni che la storia universale o la nostra stessa vita ha attraversato, sfioriamo sempre il ragionamento ucronico. Certo, spesso le divagazioni sul che cosa sarebbe potuto accadere non danno esiti a romanzi, a film o a fumetti, ma è molto frequente trovare dei piccoli frammenti ucronici anche in forme narrative molto diverse. Nel film, ad esempio, di Marco Bellocchio, Esterno Notte, sul rapimento Moro, c'è una scena in cui il presidente della Democrazia Cristiana, liberato dalle BR, riceve le visite di Andreotti, Cossiga e Zaccagnini ed esprime davanti a tutti la sua gratitudine per le Brigate Rosse, mentre accusa la Democrazia Cristiana per la sua posizione durante la prigionia. Chissà cosa sarebbe davvero successo in questo caso.
1: Molti avrebbero voluto cambiare la storia di quel rapimento, come della battaglia di Waterloo o perfino di quella di Kadesh, chissà. Certo, è più facile provare a modificare la propria storia personale, la propria biografia, inventandosi delle origini, dei titoli nobiliari o delle lauree mai conseguite. Carrer esplorerà questo tema nell'Avversario, a cui abbiamo dedicato una puntata qualche anno fa, così come Javier Cercas nell'Impostore, in cui racconta la storia vera di Enric Marco, un uomo che ha ingannato la Spagna fingendosi un sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti.
0: Verissimo, Oliviero. Spesso le cronache ci riportano casi di falsificazioni incredibili e anche molto fantasiose. E si prova un certo imbarazzo a mettersi nei panni di questi personaggi.
1: È un po' cringe, possiamo dire.
0: Sì, i ragazzi apprezzerebbero questo tuo termine. Però, se questi editing del passato, se queste modifiche alla nostra autobiografia non si spingessero così in là, restando nel campo dell'inverificabile, se non ci fossero più testimoni pronti a smentire una certa affermazione, chi potrebbe dire che cosa è vero e cosa è falso nelle nostre vite? In fondo, anche solo selezionando alcune immagini che ci ritraggono al posto di altre, raccontando alcune storie e tacendone altre, mettiamo continuamente in mano la nostra biografia e il rischio di scivolare nell'ucronia è sempre dietro l'angolo.
1: Fulvia, potremmo fantasticare ore ed ore su questi come su altri eventi, rischiando di ragionare come una pianta, secondo l'accusa perentoria di Aristotele. ma almeno in questa puntata in compagnia di Carrère abbiamo corso questo rischio e ci siamo divertiti.
0: Sì, Oliviero, è proprio così. Io con queste fantasie augurerei a tutti i nostri ascoltatori e a tutte le nostre ascoltatrici di sognare al passato.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
5: Hai fatto i biglietti?
6: No.
5: Le valigie?
6: Nemmeno.
5: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
6: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
5: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
6: avisemiliaromagna.it.
7: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
7: Oh, hai finito?

This is photographic!

0: Radio Città Fucico, una scelta di classe.
1: This is called Man and Sod World.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo. Con abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
4: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
5: Alla festa di rifondazione comunista venerdì 12 giugno ore 20 al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di rifondazione comunista venerdì 12 giugno ore 20 al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
7: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al MAR di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
1: Il rifugiato sudanese accusato di tentato omicidio ieri a Belfast per un accoltellamento è comparso davanti a un tribunale. Al momento il suo fermo durerà 4 settimane. L'aggressione ha provocato proteste e violenze in Nord Irlanda da parte di gruppi di estrema destra che hanno attaccato le abitazioni dove vivono famiglie straniere. Ci sono stati alcuni arresti. Il governo britannico sta mandando altri agenti, oggi potrebbero esserci altre manifestazioni.
2: Si è concluso poco fa, dopo oltre 3 ore, il Consiglio federale della Lega, convocato in presenza a Roma da Matteo Salvini. Nessuna nomina, si è limitato a commentare Luca Zaia alla fine del vertice. Luca Zaia che dovrebbe diventare vice segretario della Lega. Al centro della riunione c'erano le mosse da fare all'interno del partito per il rilancio in vista delle prossime elezioni politiche dopo il crollo dei voti nelle ultime tornate elettorali e l'aumento di consensi per Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Proprio a questo nuovo partito di Vannacci, che è stato già vice segretario della Lega, si è riferito Zaia quando ha detto: noi non viviamo di nostalgie.
1: La crisi in Medio Oriente, Donald Trump ha minacciato nuovamente di riprendere la guerra contro l'Iran, Teheran sta tirando per le lunghe il negoziato, pagherà un prezzo, sto valutando nuovi raid. Anche il regime iraniano ha detto che dopo gli sviluppi delle ultime 24 ore sta rivalutando lo stato del negoziato. Tra ieri e oggi c'è stato un nuovo importante scambio a fuoco tra iraniani e americani, a Teheran ci sono i mediatori del Qatar, in Libano invece attacco israeliano nel centro della città di Sidone, nel sud.
2: C'è stato uno scontro in aula alla Camera tra Fratelli d'Italia e 5 Stelle sulla commissione Covid. Ha iniziato Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia, che in un intervento ha invitato il leader 5 Stelle Conte a dimettersi da componente della commissione e a farsi audire dalla commissione stessa. Non accettiamo lezioni di coraggio, ha detto tra l'altro la rappresentante di Fratelli d'Italia, da chi parla di gestione pandemia in TV, ma non è ancora venuto a farsi sentire. La replica del pentastellato Colucci, che ha criticato il disperato tentativo del centrodestra di perseguire un inconsistente teorema accusatorio contro Conte.
1: In Sudafrica 12 persone sono state uccise in una sparatoria a Johannesburg, è successo in una baraccopoli ieri sera, una decina di uomini ha aperto il fuoco contro i residenti, poi sono fuggiti a bordo di un veicolo, sono in corso le ricerche dei responsabili. In un'intervista con un'emittente televisiva locale, un uomo, un residente che vive nella baraccopoli, ha detto di ritenere che il raid fosse legato a una disputa tra minatori.
2: La procura di Rimini farà appello contro la soluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. La sentenza è arrivata ieri dopo una camera di consiglio di oltre 15 ore in cui la corte di assise, 2 giudici togati e 6 popolari hanno vagliato migliaia di pagine di atti tra cui perizie e testimonianze. L'appello sarà proposto una volta depositate le motivazioni tra 90 giorni. Da Silva, come da dispositivo letto in aula dal presidente della corte d'assise, è stato assolto per l'articolo 530,2 della procedura penale, in pratica la vecchia insufficienza di prove.
1: Questa mattina l'Istat ha diffuso dei dati sulla produzione industriale, ad aprile è aumentata e cresciuta dello 0,5% rispetto a marzo. L'Istituto di Statistica sottolinea come si tratti del terzo aumento di fila, anche su base annua, quindi tra aprile 2025 e aprile 2026 la produzione industriale è cresciuta dell'1,3%.
2: È morta a 66 anni Patrizia Caselli, attrice e conduttrice, conosciuta soprattutto per il suo lavoro in TV tra gli anni 80 e il 1994, quando lasciò la televisione per seguire Adam Mamet, Bettino Craxi, con cui ebbe una relazione che durò fino alla morte dell'ex presidente del Consiglio, avvenuta nel 2000. 2 anni fa Caselli aveva raccontato pubblicamente di essersi ammalata di tumore. Sono le 15:34 minuti e tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17:30, buon ascolto.
0: Popolare Network.

Ed eccoci qui, benvenuti e bentornati qui su Radio Città Fucico 103.1 in FM. Se ci state ascoltando da Bologna e dintorni, oppure su www.radiocittafucico.it. Se ci volete seguire o se ci state seguendo in via streaming, bentornati ragazzuoli e ragazzuole qui su Distorsioni Sonore, il programma che ogni mercoledì dalle 15.35 minuto più o minuto meno fino alle 16.55 vi accompagna così con la manina, vi prende per la manina e andiamo un po' a gironzolare in quello che è il fantastico mondo del rock e del metal. Un po' di notizie, un po' di novità, un po' di curiosità, trallallero trallallà. Colui il quale vi sta parlando non è Belzebù, ma è un Andrea con un abbassamento di tono vocale anche abbastanza improbabile, causa insomma un po' di viaggi, un po' di aria condizionate maledettissime. Ma nonostante questo, insomma, ho voluto essere il più possibile con voi rigorosamente in diretta quest'oggi, perché ci sono tante belle novità, ci sono tante belle cose un po' da condividere con voi, cari amici e care amiche, tra cui, ecco, c'è tanta bella robetta, ma io direi di andare subito, immediatamente, con il primo pezzo, che è un po' l'anticipazione di quelle che nel fine settimana, in questo fine settimana di giugno, accadrà in quel di Ferrara, ovvero sia il concerto degli A Perfect Circle, che tra l'altro non venivano in Italia da un bel po' di tempo, facevano tour prettamente in America e ora si sono degnati di fare un world tour. Ed ecco, quindi niente, poi ci ascoltiamo Starless, che è l'ultimo singolo che la band ha rilasciato, e poi insomma diciamo qualcosetta. 1, 2, 3, si comincia.

E questa era la nuova degli A Perfect Circle, ovvero sia Starless. A Perfect Circle, che per l'appunto vi dicevo che si esibiranno questo sabato 13 giugno a Ferrara. Tra l'altro ci sono ancora un po' di biglietti disponibili, quindi mi rivolgo a voi cari interdetti, cari indecisoni dell'ultima ora, tra cui il sottoscritto. Se volete potete decidere anche all'ultimo, perché qualche biglietto c'è ancora, ma sono usciti nel frattempo anche gli orari della serata di sabato 13 giugno con gli A Perfect Circle. Alle 15 ci saranno le aperture delle casse, per appunto per chi volesse, insomma, in loco proprio recarsi e comprare lì il biglietto. Poi apertura delle porte alle 17, poi alle 19 si esibirà il primo supporter, il primo artista di supporto, ovvero sia A.A. Williams, alle 20 Jenny Beth, e alla fine alle 21:15 saliranno sul palco per l'appunto gli A Perfect Circle. Già che ci sono, scusatemi, ho questi falsetti non volontari. Vi dico anche, se siete più metallosi, quindi avete già il biglietto o volete comprare ancora il biglietto per la serata di domenica 14 giugno per i Megadeth, sappiate che invece l'apertura porta alle 14. Poi alle 15 ci sono i Game Over, che noi abbiamo ascoltato qualche tempo fa qua su Distorsioni Sonore, e poi ci saranno i Gerea, Cavallera, che suoneranno i Chaos AD, minchia, ottima. Poi ci saranno alle 18:30 i Black Label Society, alle 20 gli Anthrax, alle 21:30 i Megadeth. Ecco, l'ultimo quartetto è una cosa a dir poco devastante, così come devastante, ma in tutt'altra motivazione, in tutt'altro luogo e sonorità musicale, la notizia che ho visto quest'oggi, ovvero sia, vi ricordate il buon vecchio Charlie, quella fantastica band progressive che ha avuto tante sfighe, che ha avuto poi tanto successo, è diventata un cult non soltanto per il fatto che lì militava Richard Benson, ma perché era un progetto progressive degli anni 70 che avrebbe avuto buone possibilità di successo. Ecco, sono in studio con la nuova formazione e stanno registrando un nuovo album. Non è una rilettura del loro album di quasi debutto, diciamo così, ma è proprio nuovo materiale. Io, per festeggiare così insieme a voi, vorrei anzitutto complimentarmi con la band, che insomma ha ripreso le redini della propria carriera musicale, e lo voglio fare con il pezzo che dava il via a quello che era il loro album di debutto, ovvero sia Venite giù al fiume.

Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Dammi il 5.
4: Dammi il 5.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
6: Dammi il 5!
5: La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Hai fatto i biglietti?
9: No.
8: Le valigie?
9: Nemmeno.
8: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
9: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa a chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
9: avisemiliaromagna.it.
10: Ed eccoci tornati per la seconda parte di Distorsioni Sonore e insomma abbiamo ascoltato prima della pausa pubblicitaria quello che è un pezzo, una piccola gemma oscura del progressive italiano che per l'appunto, come vi annunciavo, sta per tornare con nuovo materiale. E a proposito di ritorno, a proposito un po' di prog rock, così come lo vogliamo chiamare, hanno ricominciato ufficialmente, o meglio hanno cominciato il nuovo tour mondiale, i Rush. C'era tanta attesa per questo debutto e più in generale per questa nuova vita, questa seconda vita della band, anche perché dietro le pelli, alla batteria, c'è Annika Niles, che insomma tutti quanti erano curiosi, eravamo curiosi un po' di vedere come se la cavasse. Ovvio che se ti chiami Rush, se vai a sostituire un mostro sacro alla batteria, un paio di conti, ben più di un paio di conti, te li sei fatti. E infatti ha spaccato tutto in senso ultra positivo. Sono stati tutti soddisfatti, sia coloro i quali erano presenti, sia coloro i quali hanno potuto guardare la diretta streaming a pagamento. Sono le cose un po' che mi fanno girare le balle, ma vabbè, insomma, sono altre discussioni quelle. Fatto sta che dal punto di vista musicale, dal punto di vista dello stile, dell'amalgama che si è creata con questa nuova formazione dei Rush, sono tutti felici e contenti. Aggiungo io, personalmente, cosa più unica che rara. E per festeggiare, diciamo, questa rinnovata vita dei Rush, per festeggiare soprattutto il fatto di critiche praticamente assenti, e la cosa mi rincuora, perché porca miseria, stavo per dire un'altra roba, qualsiasi cosa di nuovo, qualsiasi piccolo spostamento è sempre oggetto a critiche, oppure ah no, devono fare così o devono rimanere. Andate a cagare tutti quanti, se una cosa viene bene come è venuta a loro, evviva, evviva, evviva la qualunque. Insomma, noi ci andiamo ad ascoltare, festeggiamo un pochettino con un pezzone dei Rush dal vivo, comunque una registrazione dal vivo di Xanadu.

Xanadu dei Rush, chissà se con la nuova formazione, visto e considerando che hanno iniziato bene, sono stati bene accolti in sede live, chissà se continueranno, se riprenderanno a fare qualcosa di inedito in studio, ma va bene. Quello lo scopriremo solo vivendo, diceva qualcuno, ma noi andiamo avanti qui su Distorsioni Sonore, che vi ricordo potete ascoltarci anche grazie alla tecnologia Radio DAB Plus in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana e in tutta la Lombardia, signore e signori. Se poi invece siete, non lo so, in Ontario, perché siete in vacanza per motivi di lavoro, qualsiasi cosa, avete un attimo di tempo, avete nostalgia di Radio Città Fucico, niente paura, avete un telefono Android, andate, scaricate l'app Android di Radio Città Fucico, avete un iPhone, prendete, andate e scaricatevi l'applicazione iOS e avete lì tutte quante quelle che sono le notizie, gli articoli che la redazione di Radio Città Fucico pubblica ogni giorno, e in più nel frattempo vi riuscite ad ascoltare anche tutte le dirette che volete. Bene, ma noi andiamo avanti e tra la classe di Rush andiamo con il grezzume dei Motorhead. Grezzume lo dico sempre in maniera ultra affettuosa, è una cosa positiva per il sottoscritto. Perché vi parlo di Motorhead? No, non ci sarà un ennesimo cofanetto celebrativo o quello che volete, ma le ceneri di Lemmy saranno, o meglio, parte delle ceneri di Lemmy saranno visitabili e onorabili a Manchester. Voi direte: che ti sei fumato, Andrea? Assolutamente nulla, se non la mia voce, ma andiamo con ordine, perché i Motorhead stessi hanno annunciato che la settima edizione della cerimonia Lemmy Forever si terrà in occasione del Download Festival 2026. Al termine dell'evento, una porzione delle ceneri dello storico frontman sarà trasferita a Manchester, per l'appunto, dove troverà una collocazione permanente. Quindi gli organizzatori del festival, vi vado a leggere degli estratti del comunicato stampa ufficiale, ecco, per l'appunto, gli organizzatori del festival hanno confermato che i fan potranno riunirsi per celebrare il musicista venerdì 12 giugno alla Lemmy's Lounge all'interno dell'area concerti, per l'appunto sempre il Download Festival. Durante questa fase dell'iniziativa Lemmy Forever, un'urna in miniatura contenente una parte delle ceneri sarà esposta all'interno di una classica slot machine, per la precisione una fruit machine, che era praticamente quella che si andava portando in giro in tour quando egli era in vita. Alla conclusione del festival, nella serata di domenica 14 giugno, i resti verranno trasportati alla O2 Apollo di Manchester, o Manchester, vedete voi come pronunziarlo. La struttura ospiterà una seconda cerimonia e diventerà la sede definitiva per quella porzione delle ceneri. L'evento di Manchester è stato concepito come un momento di aggregazione in cui i fan e amici potranno condividere aneddoti e ricordare l'impatto del buon caro Lemmy nel panorama musicale e direi anche delle vite di alcuni. Quindi, signore e signori, se volete ci possiamo organizzare un po' per una gitarella in quel di Manchester, insomma, andiamo a fare un salutino al caro Lemmy. Ma noi invece qua a Distorsioni Sonore come lo possiamo salutare, come lo possiamo celebrare? Con uno dei pezzoni dei Motorhead.

come si fa a non voler bene a Lemmy, anche al compianto Phil Campbell, cioè tanta roba, è stato importante per tutti. Chi tra i rockettari metallari dice che i Motorhead non gli sono piaciuti ci può stare, ma non si può dire che anche in minima parte Lemmy non la abbia influito in qualche maniera. Comunque, sono le 16:23 minuti in questo preciso istante qui sulle radiofrequenze di Radio Città Fucico. Distorsioni sonore, nonostante la voce del qui presente Andrea stia un po' arrancando, ma ce la facciamo comunque. È arrivato il momento di due cose. Anzitutto di ricordarvi, se ci volete scrivere sms, whatsapp o telegram, potete farlo scrivendoci al 333 1809 494. E poi, visto e considerato che stiamo per giungere alla parte finale di questo secondo blocco dei tre di distorsioni sonore, è giunto il momento un po' di andare ad ascoltare quella cover che magari è diventata più famosa dell'originale, oppure la cover un pochettino particolare, queste cose qui e via dicendo. E quest'oggi, visto e considerato che da un po' di tempo a questa parte si sta continuando, o meglio è tornato in auge l'argomento Michael Jackson, perché c'è stato il biopic, come li chiamano, io detesto come non si sa che cosa questa tipologia di film, ma è una cosa tutta mia, insomma. Morale della favola, il film romanzato su una parte della vita di Michael Jackson, ho detto bah, nei primi 2000, se siete un po', se state iniziando ad avere 35, 40, 45 anni, in quella fascia di età, vi ricordate che c'è stata una band che è esplosa proprio con una cover di Michael Jackson, di Smooth Criminal. E piccolo aneddoto personale, io ho scoperto Smooth Criminal proprio grazie a loro, più che a Michael Jackson stesso. Vi sto parlando per l'appunto di degli Alien and Farm, che questa band americana uscita nata nella fine degli anni 90 e poi per l'appunto ha intrapreso la sua carriera effettiva musicale nei primissimi 2000, sono usciti con questo singolo che in realtà non doveva nemmeno uscire. Loro avevano scelto tutt'altra scaletta, diciamo, per promuovere il loro album che si chiamava Anthology. Invece poi qualcuno l'ha convinti e ha fatto benissimo, perché è diventato disco di platino questo singolo, questa rivisitazione di Smooth Criminal, ha fatto esplodere MTV all'epoca e anche loro, insomma, poi hanno iniziato a fare tour in spalla, come spalla per grandi nomi del rock. Ecco, poi peccato un po' che sono andati via via scomparendo, quantomeno qui in Europa, perché in America e negli Stati Uniti hanno continuato a godere quantomeno di una fama di nicchia, ma sempre, insomma, hanno avuto il loro seguito. Noi ci andiamo ad ascoltare per l'appunto Smooth Criminal degli Alien Ant Farm. Ricordiamoci un po' la giovinezza e la spensieratezza dei tempi di quando MTV si chiamava MTV perché era Music Television. Signore e signori, scapocciamo un po', e un po' di ignoranza fa sempre bene qua, anche a distorsioni sonore.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
8: Ed eccoci qui, pronti, prontissimi. Meno che la mia voce, le mie corde vocali, ma quello va bene. Sto diventando sempre più funari, tipo. Ma comunque, bando alle ciance, bando alle minchiate. Siamo ufficialmente nella terza parte di Distorsioni Sonore. Questo significa due cose, oramai lo sapete anche voi, cari amici e cari amiche del programma di Radio Città Fujiko. Uno è il cambio di tappeto musicale e due il fatto che qui diamo spazio a quelle cose, a quelle proposte musicali un po' più underground, un po' più di nicchia, oppure anche a tutte quelle realtà che si sono andate a perdere nel tempo, purtroppo, diciamo, e noi invece cerchiamo di recuperarle per dar loro maggiore lustro, nuovo lustro. Ma quest'oggi ci sono cose molto molto particolari. Ogni tanto lo dico, non lo dico mai di sproposito, ma oggi più che mai, perché iniziamo questa terza e ultima parte di Distorsioni Sonore con una band che in realtà è un duo, che in realtà però non si sa che cos'è, non vi so dire nemmeno questa volta, ahimè, da dove provengono, perché sono talmente fuori di testa che se voi cercate ovunque, a parte le loro pagine social ufficiali, ma sapete, Metalpedia, tutte queste robe qui, ok? O Metallium. Non c'è il luogo di appartenenza reale. Dicono semplicemente: noi veniamo da questo universo. E dico: va benissimo. Loro si chiamano Fungozoid, è già questo un nome, un programma, e ho detto tutto. E loro fanno comunque rock psichedelico, profondamente psichedelico. Ogni tanto sfociano magari nello space rock, altre volte fanno invece qualcosa di molto particolare. Sono allucinogeni, ecco, sono allucinogeni. Sono usciti da poco con un nuovo singolo che si chiama Echo and Spores. E tra l'altro si parla di funghi, spore, tutto il resto, perfetto direi. Ma io direi di non dilungarmi oltre, di farci questo trip allucinante ma assai lucido per noi praticamente. Signore e signori, a voi la prima proposta musicale di questa ultima parte di Distorsioni Sonore.

E questi erano i Fungozoid. Ve l'avevo detto che era un trip allucinante. Cioè parte come se fosse una strumentale un po' rock, rockeggiante così, con sentori psichedelici. Poi parte un po' per la tangente, poi si riprende un attimo di lucidità e poi dice: sapete che c'è, andatevene a quel paese tutti quanti, noi iniziamo a fare un po' il cavolo che ci pare. Va benissimo così, va benissimo così. Comunque vi ricordo che se vi siete collegati da poco, se avete perso qualche pezzo di puntata attuale, oppure se vi siete perso qualche puntata precedente, qualche episodio precedente di Distorsioni Sonore, niente paura, perché ogni settimana io vi carico le puntate in formato podcast su Spotify e Amazon Music, così ve li potete recuperare un po' gli argomenti di cui abbiamo trattato. Potete anche andare a rispulciare un pochettino quella che è la playlist che propongo di volta in volta, che ascoltiamo insieme noi, io e voi, noi e voi, perché noi nel senso io e le mie altre 12 personalità e voi cari ascoltatori. Bene, e infine se siete delle realtà musicali che magari volete un po' propormi qualcosa di vostro, c'è l'account ufficiale di Distorsioni Sonore su Instagram, mandatemi un messaggio privato, un DM come dicono i giovani, e vediamo un po' di ascoltare e parlottiamo un poco anche. Bene, bene, bene, ma noi andiamo avanti qui su questa linea, perché noi ora ci spostiamo dal cosmo siderale e diciamo non ben specificato a un continente specifico, Eurasia. Un continente, ancora una parte di continente specifico, ovvero sia Europa. Andiamo a prendere la nazionalità che è quella svedese e andiamo a incontrare i Tidal Wave, che sono una band che ho scoperto da poco e mi faceva molto piacere ascoltarla con voi, perché sono partono comunque con un pochettino di stoner, sempre c'è una sottile fil rouge negli ultimi mesi qui, ma soprattutto hard rock, ma anche prendono tantissimo la lezione di certi Sabbath, di certi Black Sabbath, ma la fanno propria. Sono usciti da pochissimo con il loro nuovo album che si chiama Volume 3 ed è una cosa fenomenale, perché praticamente sono 8 tracce, è praticamente come se fosse un lato A e un lato B di un vinile, perché fino a metà, diciamo così, c'è uno stile che per l'appunto vi dicevo stoner, ok. La seconda parte è ancora più bella, è un crescendo, e questo non mi accadeva da tanto, di ascoltare un intero album dove prima avevo determinate aspettative e poi venivano quasi completamente ribaltate. Io voglio ascoltare con voi quella che praticamente io lo definisco lo spartiacque, Temple of Humanity, perché unisce bene queste due parti di cui vi parlavo. Signori e signori, questi sono i Tidal Wave, direttamente da Volume 3, il loro nuovo album.

E questi erano i Tidal Wave, Temple of Humanity, direttamente dal loro ultimo disco, dal loro ultimo album, Volume 3. Vi ripeto, molto interessante, perché la prima parte è tutta, scusatemi, tutta più o meno su questo filone, ma poi la seconda parte del disco sviluppa la coda che abbiamo ascoltato, quindi ci sono pezzi un pochettino più veloci, un pochettino più ritmati, è molto molto interessante. Scusatemi, nel frattempo la vita mi sta giocando brutti scherzi, ma sono le 16:51, cari amici e cari amiche di Radio Città Fucico, cari aficionados di distorsioni sonore. Io direi che siamo giunti praticamente alla conclusione del programma, quasi indenni, ecco, dicevo quasi indenni. Io intanto continuo a ringraziarvi per seguirci, per seguire il programma e tutta Radio Città Fucico ovviamente. Io ringrazio voi di essere sempre presenti e anche di iscrivermi comunque per l'appunto là sul account Instagram di tanto in tanto, mi fa molto piacere anche in diretta. E spero, come al solito, di avervi dato qualche scintilla, qualche guizzo per farvi un ascolto, un riascolto, perché no, di qualche cosa che abbiamo mandato in onda. E noi ci salutiamo con una band che loro mi fanno sempre ammazzare ogni volta che devo leggere il loro nome, perché sono leggerissimamente dislessico, ma vi sto parlando di quei simpaticoni dei King Gizzard e The Lizard Wizard, che gli australiani quanto li amo, e sono per l'appunto un gruppo rock australiano che è nato negli anni 10 di questi 2000 e si sono sempre via via affinati, perché se prima erano un po' con il sound sporco, giocavano con la psichedelia un po', però erano anche qualcosa di rock più arcigno, diciamo così, mano a mano sono andati sempre più ad affinare il loro stile fino ad arrivare a quello che è il loro ultimo album del 2025, Phantom Island, che è particolare. Posso capire che possa non incontrare il gusto di alcune persone, di alcuni ascoltatori, ma comunque ha una sua ragione d'essere. E anzi, io vi dico, ero partito scettico all'epoca quando l'avevo ascoltato, me lo sono riascoltato negli ultimi giorni, anche prima di andare in diretta, qualcosa randomica fino a Lonely Cosmos, che mi piace da morire, ecco, per l'appunto è uno di quei dischi che, per essere assimilati per bene, secondo me ti servono più e più ascolti, perché trovi sempre qualche sfumatura in più, sempre qualche soluzione che dici: ah, vedi, però non è male quest'altro. Signori e signori, come sempre è stato un piacere, noi ci risentiamo settimana prossima, sempre dalle 15:35 fino alle 16:55. Speriamo di risentire anche la mia voce, sarei tanto tanto contento. Signori e signori, è stato un piacere, ciao!

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
5: Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lorusso, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di Rifondazione Comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lorusso, via Lodovico Berti 2, Bologna.
6: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
7: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, ossia

0: di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
2: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scambi di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
3: Oh, hai finito?
4: Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Mercoledì 10 giugno, un buon pomeriggio a tutte e a tutti da Alessandro Canella, benvenuti e benvenuti a What a Mess, lo spazio di informazione e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fucico per orientarci nella confusione del presente. Come sapete What a Mess dura circa un'oretta ed è suddiviso in tre parti, diciamo. Cominciamo con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi alle 17.30 arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network e nella terza parte a questo punto la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Nella prima parte di quest'oggi ci occuperemo di due temi diversi ma che sono accomunati da eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni. Partiremo dallo sciopero nazionale generale della cultura che ci sarà venerdì prossimo 12 giugno, con cui lavoratrici e lavoratori di questo settore, di vari settori in realtà che attengono la cultura e i settori creativi, incroceranno le braccia per accendere i riflettori sulle loro condizioni di precarietà, di basse paghe, di una serie di problemi molto lunga, devo dire. Dopodiché parleremo invece di quello che accadrà a Bologna sabato prossimo 13 giugno con il ritorno del Rivolta Pride, la parata LGBTQIA+, che quest'anno ha come claim No Pride in Genocide. Quindi il tema del genocidio in Palestina e dei tentativi di pinkwashing da parte di Israele è un tema centrale per l'edizione del Pride bolognese. Di questo parleremo nella puntata di oggi. Prima di tutto però un po' di musica.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e allora parliamo di quello che accadrà venerdì prossimo, 12 giugno, quando a livello nazionale ci sarà uno sciopero generale del comparto della cultura e dei lavori creativi, promosso inizialmente dalla rete Mi Riconosci, a cui poi hanno aderito diversi sindacati che hanno proclamato lo sciopero. Le lavoratrici e i lavoratori della cultura si fermeranno per un giorno per far vedere com'è il nostro paese senza la cultura. Spesso la cultura è oggetto di grandi retoriche in Italia, ma non di altrettanti riconoscimenti per chi opera in quei settori. Noi su questo tema abbiamo interpellato Silvia Gola di Redacta, che è una delle realtà che aderisce a questa mobilitazione. Insieme a lei cerchiamo di capire le ragioni dello sciopero e anche gli appuntamenti che ci saranno proprio nella giornata di venerdì 12 giugno. Sentiamo le sue parole.
1: Tutti i settori creativi e culturali. Le ragioni sono, penso, sotto gli occhi di tutti, di tutte. Precarietà, contratti intermittenti, compensi che sono in discesa da anni, stagnazione dei salari, welfare non veramente universale, chi più ne ha più ne metta. Poi, diciamo, in modo più contingente, nello specifico, è accaduto che ci fosse circa un anno fa una convocazione di Mi Riconosci per provare a immaginare insieme ad altre sigle, realtà, sindacati, insomma, di varia natura, provare a immaginare un percorso di mobilitazione per una, anche chiamiamola, ricomposizione sociale di questo fronte di settori dove ci sono migliaia di inquadramenti, tantissimi contratti. Ci sono dipendenti pubblici, privati, persone in appalto, persone a partita IVA, stagisti, somministrati, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, provare anche a contarci per vedere che siamo un certo numero del PIL, ma siamo anche diverse centinaia di migliaia di persone. Adesso un conto spannometrico, però insomma, forse milioni addirittura. Quindi per questo motivo qua.
0: Spesso, insomma, la cultura nel nostro paese viene dato così un ruolo secondario. Fermarsi tutti insieme in un giorno, come dire, è anche una prova per dimostrare cosa vuol dire veramente la cultura in Italia?
1: Prima di tutto è anche un modo per visibilizzare, nel senso che ci sono tantissimi settori in cui non è chiaro come si arrivi al prodotto finale. Penso al caso che mi riguarda più da vicino e che riguarda da vicino molte mie compagne e compagni dell'editoria libraria, dove magari sembra che il libro venga scritto dall'autore, autrice e poi direttamente pubblicato dall'editore, e invece c'è tutta una filiera dietro, dalla logistica a chi fa redazione, a chi fa ufficio stampa, una filiera che fa sì che quel libro esista. Quindi prima di tutto è un modo per visibilizzare. Gli stessi musei non possono andare avanti se non ci sono sicuramente i direttori di museo, ma anche le persone che stanno nelle sale, che stanno in biglietteria. L'Accademia si nutre di dottorandi, ricercatori, ricercatrici precari. Secondo me il primo punto forte è visibilizzare tutti questi lavori, che poi sono lavoratori e lavoratrici. Poi se riusciamo a bloccare la cultura, con tutto che cultura è un concetto scivoloso, se riusciamo a bloccare qualche sito di produzione sono solo contenta.
0: Quali saranno un po' le mobilitazioni nel nostro territorio, in Emilia Romagna?
1: Io per rimandare alla lista completa delle mobilitazioni dico che esiste la pagina, sia il sito sia la pagina Instagram di Mi Riconosci, che appunto è la sigla, cioè è l'associazione che ha dato il via alle danze, chiamando poi a raccolta noi altri, diciamo, che facciamo militanza e sindacato a vari livelli, e lì ci sono tutte le occasioni di venerdì 12. Per quello che riguarda Bologna nello specifico, ci troviamo a fare un presidio alle 10 fuori dall'Arena del Sole, sotto, cioè dall'altra parte della strada, per intenderci, così uno non si confonde, si arriva e vuole scioperare e non capisce dove siamo, in concomitanza con l'inaugurazione della Repubblica delle Idee. Quindi per Bologna siamo là, e ci sono diverse altre occasioni in Emilia Romagna, quindi rimando alla pagina di Mi Riconosci.
0: Ecco, un'ultima considerazione a proposito di Mi Riconosci, insomma, di questo gruppo che ha avuto, come dire, attenzione durante la pandemia, proprio per la situazione particolare che si era creata. Delle rivendicazioni avanzate allora, qualcosa si è ottenuto in questi anni?
1: Non era solo Mi Riconosci, direi, sotto la pandemia, perché erano soprattutto i lavoratori dello spettacolo dal vivo, quindi diciamo che sotto la pandemia si creò, secondo me, più fortemente il tema, più che in passato, del reddito di continuità per lavori intermittenti. Una piccola misura è stata creata dal governo Meloni per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo, ma è, come spesso accade, una misura poco efficace e che copre pochi casi di lavoro.

0: Torniamo insieme a What a Mess e cambiamo argomento, ma parliamo di quello che accadrà il giorno successivo, il 12 giugno, cioè il 13 giugno, quando a Bologna tornerà il Rivolta Pride, questa parata LGBTQIA+, auto-organizzata, senza finanziamenti politici o aziendali, che sfilerà per le strade di Bologna partendo dai giardini Margherita e arrivando in Montagnola. Sul sito radiocittafugico.it trovate anche un articolo che riporta la cartina del percorso che farà il corteo. Le rivendicazioni del movimento LGBTQIA+ sono tante, vanno da questioni che riguardano i loro diritti, le famiglie omogenitoriali, il matrimonio egualitario, la salute, la lotta alle discriminazioni, ma il claim scelto per questa edizione recita No Pride in Genocide, e in particolare il tema che caratterizza dunque l'edizione 2026 del Rivolta Pride è ancora una volta il genocidio a Gaza, e anche il tentativo di pinkwashing o rainbow washing, chiamatelo come volete, che Israele cerca di fare, cercando di penetrare anche diversi Pride in giro per il mondo. Abbiamo visto polemiche anche in altri contesti. Questa mattina c'è stata la conferenza stampa di presentazione del Rivolta Pride, che si terrà appunto il 13 giugno. Allora sentiamo le parole degli organizzatori.
1: Rivolta Pride nasce nel 2021 come assemblea orizzontale di molteplici realtà che organizza il Pride dal basso in maniera autonoma, da istituzioni, partiti e aziende, ed è consapevole della intersezione delle lotte di genere contro l'omolesbobitransfobia con altre forme di oppressione come quella di razza, come quella per la giustizia sociale e climatica. In particolare in questi ultimi due anni, in quanto siamo consapevoli appunto dell'intersezione della nostra lotta con quelle anticoloniali, siamo scese in piazza per la Palestina, ne abbiamo attraversato le lotte in solidarietà, i movimenti in solidarietà alla Palestina e contro il genocidio in corso perpetrato da Israele, e siamo state negli scioperi e nelle mobilitazioni per la Global Sumul Fottiglia per dire che non vogliamo che i diritti e le soggettività LGBTQIA+ vengano strumentalizzati per giustificare un genocidio. Non vogliamo il pink washing, cioè non vogliamo che la bandiera rainbow venga issata sulle macerie di Gaza, venga utilizzata per giustificare la differenza fra cultura occidentale e avanzata di progresso e altre culture retrive e patriarcali o omofobe. A noi a questo gioco non ci stiamo, lo rifiutiamo, ed è per questo che il titolo del nostro Pride quest'anno sarà No Pride in Genocide, perché le froci sanno da che parte stare. Sappiamo che il genocidio in Palestina è una espressione, una manifestazione dell'ascesa degli autoritarismi e dei fascismi a livello globale, ed è una manifestazione anche della economia di guerra e dei metodi securitari che sempre più si affermano in Occidente, ed è per questo che anche sul locale, sul nostro contesto, noi pensiamo che sia inaccettabile il livello di gestione securitaria poliziesca degli effetti nefasti delle politiche neoliberali. Siamo contrari all'uso di politiche securitarie per reprimere la povertà, stigmatizzare i migranti, militarizzare i territori, riempire i centri di detenzione come carceri e CPR, che sono solo dei meccanismi di gestione appunto securitaria, poliziesca delle marginalità. Quindi sono la faccia oppressiva delle conseguenze delle politiche neoliberali. Nel Pride sarà presente una compagna, Ilaria Mancosu, che era presente nella Global Sumud Fottiglia e che è stata arrestata dall'IDF. Sarà presente durante il Pride e parlerà dal palco finale e si esprimerà con una performance che richiamerà quanto vissuto durante la prigionia da parte dell'IDF, che è solo una parte di quello che i prigionieri palestinesi vivono tutti i giorni e da anni.
2: La sua presenza, la presenza di attiviste queer nella flottiglia, rende concreto e materiale con i loro corpi che la propaganda di Israele, che pretende di giustificare il genocidio rappresentandosi come l'unica democrazia del Medio Oriente difensore dei diritti LGBT, è totalmente infondata e anche disumana e mostruosa, come se si potesse giustificare un genocidio perché chi lo fa è un po' più aperto alle libertà sessuali rispetto a chi viene sterminato. Un altro dato importante rispetto all'intersezionalità della lotta LGBT con la lotta decoloniale e antirazzista è che quest'anno a Rivolta Pride Pride sarà presente un carro decoloniale queer organizzato da persone razzializzate, migranti e discendenti di migranti che vivono a Bologna, da una realtà politica di persone razzializzate. E questo ci sembra un fatto molto importante, che è frutto del lavoro di intersezione delle lotte che è stato fatto a Bologna negli ultimi anni, perché noi gay, lesbiche, trans, persone non binarie sappiamo benissimo che i margini di libertà, di agibilità che ci sono qua in Italia, che ci sono in Europa, in Occidente, non sono caduti dal cielo insieme al progresso, sono frutto delle nostre lotte. Così allo stesso modo la liberazione delle soggettività LGBT o delle diversità sessuali in altri paesi, in altri contesti, non avverrà grazie al neocolonialismo occidentale, ma grazie alle loro lotte che noi sosteniamo senza se e senza ma.
3: Il 13 giugno noi scenderemo in piazza con i nostri corpi, perché i nostri corpi sono corpi politici, e questo governo, il governo Meloni, che è un governo di matrice fascista, sta attaccando i corpi delle soggettività queer, LGBTQIA+, delle donne, e lo dimostra costantemente con le leggi che sta approvando e sta provando ad approvare, a partire appunto dal DDL femminicidio, che riporta quello che è a livello personale, su una colpa e su una fa ricadere sulla singola persona, su quello che viene chiamato un mostro, invece un problema sistemico che è la violenza di genere, volendo combinare l'ergastolo. E al tempo stesso, con il DDL Buongiorno, prevede invece che le donne, chi subisce stupri, in realtà possa dimostrare di essere stata vittima di stupro soltanto se c'è un dissenso esplicito. Questo per noi in realtà è un modo per coltivare quella cultura dello stupro che questo governo non riconosce, e questo infatti poi è la causa anche che ha portato all'approvazione della legge Valditara, che è una legge che invece limita l'autodeterminazione delle persone, limita i percorsi di educazione sessuaffettiva all'interno delle scuole, le vieta completamente nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, e invece costringe al consenso informato nelle scuole medie, nelle scuole superiori.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it

0: Popolare Network.
1: Quindi 17.30, buonasera Popolare Network, le notizie.
2: L'Ucraina ha colpito il porto di Mariupol nel Donbass occupato dalla Russia. Secondo Kiev lo scalo marittimo è importante anche per la logistica militare di Mosca e senza corrente e fuori servizio. Oggi gli ucraini hanno anche detto di avere bombardato un sito militare in territorio russo ben oltre Mosca, dove vengono prodotte componenti per i droni.
1: Il Movimento 5 Stelle è al lavoro su un proprio emendamento alla legge elettorale da presentare domani in Commissione Affari Costituzionali, interamente sostitutivo della riforma del centrodestra. Domani scadono i termini per presentare gli emendamenti. La proposta dovrebbe contenere un proporzionale con sbarramenti modulati in base alle alleanze con collegi piccoli e poi ci sarebbero anche le preferenze.
2: Donald Trump ha minacciato nuovamente di riprendere la guerra contro l'Iran. Teheran sta tirando per le lunghe il negoziato, pagherà il prezzo, sto valutando nuovi raid. Anche il regime iraniano ha detto che dopo le continue violazioni della tregua da parte degli Stati Uniti sta rivalutando lo stato del negoziato. Tra ieri e oggi c'è stato un nuovo importante scambio a fuoco tra iraniani e americani. A Teheran ci sono da questo pomeriggio i mediatori del Qatar. In Libano invece attacco israeliano nel centro della città di Sidone nel sud.
1: Non avrei mai dovuto incontrare Epstein, lo ha ammesso Bill Gates nella sua testimonianza a porta chiusa al congresso a Washington per gli Epstein Files. Alla luce di quello che so oggi, capisco che anche se avesse procurato i donatori promessi alla Fondazione Gates, questo non avrebbe giustificato il fatto di essere stato associato a lui, ha detto Gates.
2: Ci sono stati nuovi raid pakistani lungo il confine con l'Afghanistan. Islamabad ha detto di avere colpito obiettivi legati ai gruppi armati che operano sul suo territorio, uccidendo decine di miliziani. Diversa la versione di Kabul, 13 morti civili, tra cui alcuni bambini. Negli ultimi mesi gli attacchi tra i due paesi hanno fatto centinaia di vittime, soprattutto in Afghanistan.
1: Negli Stati Uniti l'inflazione è arrivata a livelli record nel mese di maggio, è al 4,2%, è il livello più alto degli ultimi 3 anni e mezzo. Pesa ovviamente su questo dato la guerra all'Iran e le sue conseguenze economiche. Sono le 17.33 minuti e tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network. Alle 18.30, buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Di nuovo insieme a What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Si avvicina la chiusura delle indagini della Procura di Milano sull'ipotesi di bancarotta che coinvolge tra gli altri l'ex ministra Daniela Santanchè. Il liquidatore di Key Group Holding ha depositato l'ultima relazione, passo che apre alla possibile notifica dell'avviso di conclusione entro l'estate, probabilmente già a luglio. Il fascicolo riguarda diverse società del gruppo e altre contestazioni di bancarotta, tra cui quella legata a Bioera, già emersa nei mesi scorsi. Le indagini saranno riunite in un unico procedimento. Sul fronte parallelo slitta al 16 giugno l'udienza del processo Visibilia per falso in bilancio, rinviata per l'astensione degli avvocati. A Milano il Tribunale del Riesame ha annullato il sequestro del cantiere per un hotel di lusso da 199 camere in via Zeccavecchia, a pochi passi dal Duomo. I giudici hanno accolto il ricorso della difesa e disposto la restituzione dell'area alla proprietà. Il cantiere, situato nella zona delle Cinque Vie, era stato sequestrato lo scorso aprile nell'ambito di un'inchiesta della Procura su presunte irregolarità urbanistiche e falsi atti legati alle autorizzazioni. Secondo l'accusa, il progetto avrebbe comportato un aumento di volumetrie non consentito. Le motivazioni della decisione saranno depositate nei prossimi giorni, mentre prosegue il contenzioso giudiziario sui principali cantieri urbanistici della città.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia Romagna. A Bologna si apre anche il fronte penale nella vicenda del centro sportivo Nettuno di via Fancelli. La procura ha citato a giudizio Simona Volta, rappresentante legale della Nettuno Sport Center, con l'accusa di falso per una presunta autocertificazione irregolare presentata durante la gara per la gestione dell'impianto. La prima udienza è fissata per il 16 settembre 2027. Intanto resta incerto il futuro del centro. Il comune aveva disposto la risoluzione del contratto per presunti inadempimenti finanziari, ma tra ricorsi, sospensive e contenziosi amministrativi, la situazione è rimasta bloccata. Per ora la gestione resta nelle mani del Nettuno Sport Center e una soluzione definitiva appare ancora lontana. È stata presentata oggi la nuova edizione del Rivolta Pride, la parata LGBTQIA+ bolognese che si terrà sabato 13 giugno con partenza dai Giardini Margherita e arrivo in Montagnola. No Pride in Genocide è il tema di quest'anno, che denuncia così anche il rainbow washing di Israele, le parole degli organizzatori.
2: Rivolta Pride nasce nel 2021 come assemblea orizzontale e di molteplici realtà che organizza il Pride dal basso in maniera autonoma da istituzioni, partiti e aziende, ed è consapevole della intersezione delle lotte di genere contro l'omolesbobitransfobia con altre forme di oppressione come quella di razza, come quella per la giustizia sociale e climatica. In particolare in questi ultimi due anni, in quanto siamo consapevoli appunto dell'intersezione della nostra lotta con quelle anticoloniali, siamo scese in piazza per la Palestina, ne abbiamo attraversato le lotte in solidarietà, i movimenti in solidarietà alla Palestina e contro il genocidio in corso perpetrato da Israele, e siamo state negli scioperi e nelle mobilitazioni per la Global Sumul Fottiglia per dire che non vogliamo che i diritti e le soggettività LGBTQIA+ vengano strumentalizzati per giustificare un genocidio. Non vogliamo il pink washing, cioè non vogliamo che la bandiera rainbow venga issata sulle macerie di Gaza, venga utilizzata per giustificare la differenza fra cultura occidentale e avanzata di progresso e altre culture retrive e patriarcali o omofobe. A noi a questo gioco non ci stiamo, lo rifiutiamo, ed è per questo che il titolo del nostro Pride quest'anno sarà No Pride in Genocide, perché le froci sanno da che parte stare.
1: Sabato 13 e domenica 14 giugno alla casa di quartiere Scipione dal Ferro di Bologna si terrà il convegno conclusivo della carovana Diritti e Rovesci, l'iniziativa con cui Rete Emergenza Climatica e Ambientale e Assemblea dei Movimenti Ambientalisti e Sociali dell'Emilia Romagna hanno girato la regione e le sue lotte. Gianni De Giuli, uno degli organizzatori.
3: Siamo arrivati qui appunto dopo una lunga carovana che ha attraversato tutte le province emiliane, e i gruppi locali hanno costruito degli eventi specifici sulla base delle lotte, delle vertenze che ci sono in campo nei territori. Questo ci dà il senso di una regione dove il movimento ambientalista e sociale è molto vivo e capace di portare proposte importanti a fronte di una situazione, diciamo così, politico-istituzionale invece piuttosto preoccupante, perché è completamente sorda o volontaria orientata verso altre direzioni. E noi invece vogliamo, proprio con questi due giorni di incontro che faremo sabato e domenica prossima al centro sociale Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi in Cirenaica a Bologna, vogliamo proprio incontrarci per invece riportare con forza l'attenzione sulle idee di cambiamento sul piano ambientale e sociale che rappresentiamo. Noi ci incontriamo per, fondamentalmente, per scambiare idee e sappiamo che scambiando le idee se ne producono di nuove insieme, e le nuove idee che vogliamo produrre sono le idee per il cambiamento che ci sembra ormai irrinunciabile anche in questa nostra regione.
1: Il cinema ritrovato festeggia a Bologna i suoi 40 anni con un'edizione da record. Dal 20 al 28 giugno saranno proiettati 540 film in 8 sale cittadine in Piazza Maggiore, cuore della manifestazione organizzata dalla Cineteca di Bologna. Per il direttore Gianluca Farinelli, il festival rappresenta oggi un luogo di resistenza nell'epoca delle piattaforme streaming per difendere l'esperienza collettiva della sala cinematografica. Gran finale il 28 giugno con collegamento speciale con Mel Brooks per celebrare i suoi 100 anni. Le parole di Farinelli.
4: Sì, internazionalmente amato perché è un festival che ha il suo clou in 8 giornate, ma poi in realtà si spande in altre 2 settimane, quindi sono 20 giorni di puro piacere cinefilo per tutti coloro che amano il cinema in una maniera totale. E quest'anno, come avviene ogni anno, forse ancora di più perché quest'anno festeggiamo i nostri 40 anni e c'è anche questo doppio appuntamento dell'inaugurazione sabato prossimo dell'archivio Renzo Renzi per il cinema e la fotografia, che è un po' il coronamento del sogno del Cinema Ritrovato, nel senso che come Cineteca abbiamo sempre desiderato avere un luogo perfetto per conservare per sempre il cinema e la fotografia, e finalmente lo abbiamo, un luogo unico nel nostro paese. E poi da martedì parte il Cinema Ritrovato, iniziamo con Carlo Verdone, ci saranno tantissimi ospiti da Wenders a Bellocchio, da Richard Holbacher a Kleber Mendoza Figlio, da Irene Jacob a Isabella Rossaldini, insomma un mare di ospiti per accompagnarci dentro a un programma pieno di sorprese. Il 28 di giugno, cioè il giorno in cui finisce ufficialmente il festival, avremo in Piazza Maggiore la telefonata più bella di sempre, quella con Mel Brooks che compie 100 anni, e poi il programma è pieno di cose sorprendenti, di film che non sono mai visti, come I Diavoli di Ken Russell o come Sunrise con l'orchestra del Teatro Comunale o anche Dog's Life e Shoulder Arms che non abbiamo mai visto in questa copia, o Isabella Rossellini che presenterà Cuore Selvaggio. Il programma è pieno di scoperte e soprattutto dopo 40 anni di Cinema Ritrovato non solo ritroviamo tantissimi classici, il primo film di Kurosawa finalmente in una versione quasi completa e il centenario di Corman, ma anche scopriamo tantissime registe e registi di cui non avevamo mai sentito parlare.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, primo via libera dalla giunta regionale alla nascita di Toscana Strade, la nuova società interamente controllata dalla regione che gestirà la superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Ad annunciarlo è stato il presidente Eugenio Giani, che punta a rendere operativa la società entro l'estate. Tra gli obiettivi il potenziamento della FIPILI con la realizzazione delle terze corsie nei tratti tra Scandicci e la Strasigna e tra Pontedera e la biforcazione per Pisa e Livorno. I primi cantieri dovrebbero partire nel 2027. Per finanziare gli interventi è previsto anche un pedaggio per i mezzi pesanti che potrebbero entrare in vigore dal 1 gennaio 2028. La misura, secondo la regione, servirà a sostenere un piano di ammodernamento stimato in circa 500 milioni di euro. Protesta di Coldiretti questa mattina a Firenze davanti alla prefettura con delegazioni arrivate da tutta la Toscana. Al centro della mobilitazione è la crisi del settore cerealicolo e olivicolo e la richiesta di maggiori controlli contro speculazioni e importazioni considerate sleali. Secondo Coldiretti i prezzi riconosciuti agli agricoltori non coprono più i costi di produzione. Il grano duro viene pagato appena 19 centesimi al chilo, mentre per l'organizzazione dovrebbe valerne almeno 28. Sotto accusa anche le importazioni da paesi che utilizzano sostanze vietate in Europa. Per l'olio extra vergine Coldiretti chiede più tracciabilità e controlli sull'origine del prodotto. Una delegazione ha consegnato in prefettura un documento con le richieste rivolte al governo e alle istituzioni.
0: Topico,

E noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che torna domani alle 17. Come al solito vi ricordo che sul sito radiocittafugico.it è possibile riascoltare le interviste andate in onda nella prima parte, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Non mi resta che augurarvi una buona serata, possibilmente all'ascolto di Radio Città Fugico.

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Mettere in rete gli aeroporti dell'Emilia Romagna per far decollare l'intera regione. È l'obiettivo della proposta di legge discussa in assemblea legislativa nelle commissioni territorio e politiche economiche. Sono Francesca Mezzadri e ne parliamo in questa puntata. In Emilia-Romagna gli aeroporti di Bologna, Forlì, Rimini e Parma verranno potenziati per far diventare la regione un importante snodo europeo di flussi turistici e produttivi. Il piano punta anche al potenziamento del trasporto combinato fra voli, ferrovie e porti. Sentiamo Andrea Massari del Partito Democratico, che è anche relatore di maggioranza del progetto di legge.
1: Fino ad oggi non c'era un luogo di questo tipo e noi abbiamo questa necessità anche perché abbiamo una regione che per la sua forma, per la sua storia, per la sua collocazione in una parte ricchissima dell'Europa che è il Nord Italia, abbiamo un grande aeroporto che funziona tantissimo e abbiamo delle realtà che sono più difficilmente collegate a aeroporti particolarmente prestanti, eppure sono in zone ricche. Io credo che il principale beneficio sia quello di avere strutturato, se la legge verrà approvata, un meccanismo anche di lavorare insieme.
0: E sarà un'opportunità per tutto il territorio, sottolinea anche Luca Pestelli di Fratelli d'Italia.
2: Io penso che il presupposto di partenza deve essere quello che la finalità di sostenere gli aeroporti che oggi beneficiano di un traffico minore è assolutamente condivisa e io rilancio, credo che la valorizzazione della rete aeroportuale non debba passare da una logica concorrenziale tra gli scali ma anzi da una collaborazione.
0: Il nuovo progetto di legge stanzia 4 milioni di euro l'anno fino al 2028 e in più abolisce la tassa d'imbarco per i piccoli scali, così da favorire voli e turismo.
1: E questo lo dico perché ci tengo, questo annuncio è già stato sufficiente a generare un certo dinamismo, una certa perturbazione nel mondo del mercato. Alcune importanti compagnie hanno già iniziato a programmare voli diversi sul fatto che quei piccoli aeroporti oggi godono di questo beneficio.
0: Inoltre, una nuova cabina di regia regionale, composta da soggetti pubblici e privati, coordinerà infrastrutture e logistica per collegare le imprese locali ai mercati globali.
2: Se noi veramente vogliamo candidare la regione Emilia-Romagna come una piattaforma di riferimento a livello quantomeno europeo, se non oltre, dal punto di vista commerciale, produttivo, turistico, noi dobbiamo assolutamente come presupposto smettere di pensare che il fatto di avere 4 aeroporti sul nostro territorio sia un problema e capire che è un'opportunità.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente

0: E tanto, che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Dammi il cinghio.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
7: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
8: La prossima canzone si chiama Ipocondria invece.

Augusto, sei bem.

Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Fujiko 103.1 FM.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop. Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
7: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
8: Alla festa di rifondazione comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna, incontro assemblea insieme a partiti, associazioni, sindacati e comitati verso il 2027 per un fronte di opposizione alla Giunta Lepore. Costruiamo insieme l'alternativa di sinistra ambientalista. Alla festa di rifondazione comunista, venerdì 12 giugno, ore 20, al Giardino Lo Russo, via Lodovico Berti 2, Bologna.

0: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, oggi siamo con Marco dei Nual, Nebbia Acustica, progetto di ricerca musicale vagante che collaborerà con il Festival La Campeggio il 12 giugno. Marco, grazie per essere qua con noi. Per
1: Grazie a voi.
0: la serata del 12 giugno porterete al Centro Culturale Paleotti 11 Sentituoni e Dead Horses. La prima domanda che volevo chiederti è come sono nati questi due progetti e a cosa vi siete ispirati per realizzarli?
1: Sì, come dicevi, Paleotti 11 ci ha chiesto di organizzare questa data di venerdì 12 e noi abbiamo pensato un po' a degli artisti vicini, ma a cui tenevamo molto. Uno è Sentituoni, che è un progetto solista, praticamente è un disco uscito da 2 anni. L'album si chiama Solo Stare Tranquilli, il live è un solo chitarra con diverse cose. Poi invece dopo verranno i Dead Horses, che è una band di Ferrara, trio, due chitarre, una batteria, un progetto che è bellissimo.
0: Se non sbaglio, questi due progetti sono nati a Ferrara. Come questo ambiente culturale ha influenzato la vostra musica? E il territorio emiliano è ancora un buon terreno per la musica indipendente?
1: Allora, su Ferrara, io sono di Ferrara, cioè sono di Copparo, quindi c'era un po' un deserto quando ero piccolo. Dopo crescendo, poi mi sono reso conto che in realtà c'erano tanti progetti bellissimi, anche un po' storici forse. Sicuramente provincia è sempre un territorio molto, molto bello da capire, da vedere. L'altro progetto, Sentitone, invece, lui arriva dall'Appennino Reggiano, che un po' è sempre la stessa roba. Diciamo, a livello di desolazione, un po' quella culturale, di fatto c'è poco, ma poi se si va a vedere in realtà ci sono tantissime cose e molto, molto sincere.
0: Cosa farete dopo questo concerto? Avete progetti futuri, comunque delle prossime date?
1: Sì, quest'estate, dopo la data del 12 giugno, saremo il 2 luglio insieme a Mepoldet a Friedenel Parco con i Franz e Manuel Mota. È una serata che curiamo insieme a Mepoldet e anche questa sarà in ingresso gratuito. Friends è una band, è un trio che infatti è francese, più occitano forse si potrebbe dire. Poi andremo nell'Appennino Reggiano il 25 luglio per un festival che si chiama Entropie, dove abbiamo invitato Hate Moss, che è una band di base a Roma, un duo, anzi di base a Roma, e Santa Maria della Psicodelia, che è il DJ set di Maria Molloy, che è stata anche ospite con noi tramite il suo progetto Natura Morta. E niente, quella sarà una grande festa.
0: Grazie per
1: Niente,
0: l'intervista.
1: grazie a voi. Ciao.
0: Arrivederci.
2: Radio Città Fujiko.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ce ne capo.

0: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiore info su casadonne.it.
5: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

0: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Il benessere animale è al centro dei lavori dell'Assemblea Legislativa. Percorsi educativi per proprietari di cani e corsi di formazione sul tema per evitare aggressioni canine. Il Partito Democratico ha presentato una risoluzione che punta sul potenziamento dei controlli regionali, ma non solo. Lo spiega Valentina Ancarani del Partito Democratico.
1: Allora, la Regione Emilia-Romagna ha già due leggi importanti, una sul benessere animale e una proprio sul controllo canino e felino. E, con questa risoluzione noi chiediamo sostanzialmente di rafforzare la legislazione che è già vigente, anche perché è un po' datata. L'approccio con cui abbiamo affrontato questo dibattito in aula è stato proprio quello di spostare, diciamo così, l'attenzione dall'elenco di razze, che di per sé non risolve, diciamo così, a nostro avviso il tema, a una maggiore responsabilità dei proprietari di cani, anche attraverso corsi di formazione specifici, cosiddetti patentini, che già, come dire, esistono come percorsi. Cioè, non esistono razze pericolose, esistono cani che possono avere una maggiore predisposizione alla morsicatura, e tra gli aggiornamenti riteniamo molto significativo l'aumentare proprio anche il contributo rispetto ai canili e ad alcune figure che sono fondamentali, come i veterinari comportamentalisti, gli educatori cinofili, che sono figure straordinariamente importanti anche proprio nel recuperare il cane che ha avuto appunto atteggiamenti aggressivi nei confronti di altri animali o dell'uomo.
0: La risoluzione del Partito Democratico nasce da una proposta di legge poi bocciata dell'opposizione, che chiedeva norme nazionali più rigide, in particolare un percorso di certificazione preventivo per chi volesse adottare cani di tipologie complesse. Sentiamo Tommaso Fiazza della Lega, che aveva presentato il progetto di legge.
2: E la mia era proprio sulla base di quello che ha fatto la Regione Lombardia, era una proposta di legge alle Camere, appunto perché la tematica per la gran parte è nazionale. Credo che da tutto il dibattito che ne è scaturito in aula, di fatto la parte più criticata della nostra proposta di legge fosse la parte della save list, quindi la lista che ha detto la collega Ancarani delle varie tipologie, questa è stata molto criticata. Allora, mi chiedo il motivo per cui non abbiamo lavorato direttamente su quella proposta di legge che forse aveva la firma della Lega. Comprendo che magari non si voleva far questo, però ecco, se nella nostra proposta di legge fosse stata tolta la parte della save list, allora credo che nei fatti fossero alla fine molto simili.
0: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
6: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
8: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Popolare Network.

0: Se non firmano l'accordo li colpiremo con forza. Trump ha minacciato nuovamente di riaprire la guerra su larga scala contro l'Iran. Nelle ultime 24 ore un altro pericoloso scambio a fuoco tra americani e iraniani. I mediatori del Qatar in missione a Teheran negli Stati Uniti proprio a causa della guerra, inflazione a livelli da record. Il governo britannico ha mandato altri agenti a Belfast dopo gli attacchi contro le comunità straniere in Irlanda del Nord. Il rifugiato sudanese fermato per un accoltellamento è stato accusato di tentato omicidio. La famiglia della vittima: non usate il nostro figlio per alimentare odio e violenza. Lega rimandata la resa dei conti. Nel vertice di oggi l'ex presidente del Veneto Luca Zaia non è stato nominato vice segretario di Salvini, tutto slitta di un mese, ma l'ala nordista chiede una svolta al governo e Zaia prende le distanze da Vannacci. Tra controlli di polizia agli atleti, espulsioni eccellenti, biglietti a prezzi esorbitanti, inizia domani il mondiale di calcio di Trump. Il torneo va in scena in un paese, gli Stati Uniti, incattivito. 9.31, buonasera, questo è il giornale di Popolare Network. Iniziamo con la crisi in Medio Oriente. Nelle ultime ore il presidente degli Stati Uniti Trump è tornato a parlare di guerra su larga scala contro l'Iran. Tra ieri e oggi c'è stato un nuovo scambio a fuoco tra Teheran e Washington, probabilmente la minaccia più grave alla tregua in vigore da poco più di due mesi. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele, cosa sta succedendo quindi?
1: Li abbiamo colpiti con forza ieri, lo faremo anche oggi. È l'ultima minaccia di Trump al regime iraniano nel pomeriggio davanti ai giornalisti alla Casa Bianca. Il presidente ha detto che gli iraniani hanno tirato il negoziato troppo per le lunghe e che ne pagheranno il prezzo. In realtà fino a ieri, sappiamo, la Casa Bianca sembrava intenzionata a fare di tutto, pronta a fare di tutto pur di arrivare a un accordo e chiudere la guerra, visto il suo impatto sull'economia globale. Oltretutto oggi è arrivata a livelli da record anche l'inflazione negli Stati Uniti. Cosa è successo? Washington ha accusato gli iraniani di aver abbattuto un elicottero Apache sul Golfo Persico e nella notte tra ieri e oggi ha bombardato il sud dell'Iran. La risposta di Teheran non si è fatta attendere, con droni e missili sulle basi americane in Kuwait, Bahrain, Giordania. Pare tutti intercettati. L'ennesimo scambio a fuoco tra le due parti in queste settimane. Fino a ieri, dicevamo, Trump parlava di un accordo imminente già nei prossimi giorni e si era anche scontrato con Netanyahu per i continui raid israeliani sul Libano, che oltretutto sono continuati anche oggi. Ora però la trattativa sembra essersi bloccata sul serio. Il Ministero degli Esteri iraniano ha detto che, viste le ripetute violazioni della tregua da parte americana, il negoziato va rivalutato. A Teheran, lo abbiamo sentito anche nei titoli, Luigi, c'è una delegazione dei mediatori del Qatar. Entrambe le parti pensano di essere in una posizione di forza, non vorrebbero tornare a una guerra su larga scala, ma non sappiamo se ne saranno capaci.
0: Grazie Emanuele, vediamo ora cosa succede in Irlanda del Nord. Il rifugiato sudanese accusato di tentato omicidio per un accoltellamento a Belfast è comparso davanti a un tribunale. Il suo fermo durerà almeno 4 settimane. L'aggressione ha provocato ieri manifestazioni e violenze in tutto il Nord Irlanda da parte di gruppi di estrema destra, con attacchi contro le abitazioni dove vivono famiglie straniere. Ci sono stati alcuni arresti. Il governo britannico ha mandato nella regione altri agenti. Il primo ministro Starmer e i politici locali hanno condannato le violenze. La famiglia dell'uomo ferito nell'accoltellamento ha chiesto di non usare il figlio per alimentare l'odio contro gli stranieri. Il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
2: Si contano i danni a Belfast, è tornata la paura in città, scene che ricordano gli anni dei Troubles, quando a darsi la caccia erano cattolici e protestanti. Ieri in strada a dare fuoco a bus e auto e distruggere abitazioni e negozi di stranieri erano per lo più dei ventenni, incappucciati, i figli di quella generazione nata e cresciuta nel sanguinario conflitto religioso e che da qualche anno invece hanno scelto gli stranieri come bersaglio. Non è un caso che gli scontri si siano concentrati nella parte protestante e più working class della capitale nordirlandese, dove a dominare la scena sono due organizzazioni non riconosciute legalmente impegnate a difesa dell'Ulster. C'erano stati disordini già nel 2024 in una manifestazione contro i musulmani e l'anno scorso quando due giovani rumeni erano stati accusati di violenza sessuale su una adolescente. Le dinamiche si ripetono, i gruppi di estrema destra si organizzano attraverso i social network, manifesti e video spesso prodotti grazie all'intelligenza artificiale circolano e incitano all'azione violenta. L'Irlanda del Nord è il paese più bianco del Regno Unito, gli immigrati asiatici e africani rappresentano solo il 3% della popolazione.
3: My message today is one of calm. Don't allow those people who are faceless to orchestrate campaigns and on the streets.
2: Il primo ministro Michelle O'Neill ha condannato le violenze di ieri, ma l'estrema destra britannica soffia sul fuoco e Elon Musk con il suo social media ex dall'America offre la piattaforma perfetta per i messaggi d'odio.
0: L'Ucraina ha colpito il porto di Mariupol nel Donbass occupato dalla Russia. Secondo Kiev lo scalo, importante anche per la logistica militare di Mosca, è senza corrente e fuori servizio. Oggi gli ucraini hanno anche detto di avere bombardato un sito militare in territorio russo ben oltre Mosca, dove vengono prodotte componenti per i droni. Non è stato nominato oggi vice segretario della Lega Luca Zaia, già presidente della Regione Veneto. Il Consiglio federale si è concluso con un rinvio ai primi di luglio, ma si tratta per Salvini solo di un prendere tempo. Zaia parla già come leader politico e il massimo organismo direttivo ha discusso di un cambio di linea, distanziamento dai temi vannacciani e riavvicinamento ai temi nordisti. Michele Gambirasi, giornalista del Manifesto.
4: Sì, il messaggio è stato molto chiaro. Quello che chiede il Nord è che ci sia un'inversione a U rispetto ai temi, perché soprattutto negli ultimi mesi, a partire appunto dalla scissione di Vannacci, la nascita di Futuro Nazionale, in qualche modo l'impressione è che Salvini abbia cercato di inseguire l'europarlamentare cercando di non scoprirsi a destra, e il risultato che in qualche modo oggi gli hanno presentato davanti è che i suoi consensi calano vertiginosamente. Quello che gli chiedono è soprattutto di tornare a farsi sentire dentro il governo, nel senso che l'impressione della parte più nordista della Lega è che oramai il partito sia relegato a un ruolo di junior partner senza troppi risultati dentro al governo, e quindi gli chiedono di farsi sentire con la Presidente del Consiglio, di farsi sentire con le battaglie che loro chiedono, quindi battaglie più di carattere economico, di carattere fiscale, lasciar perdere temi di bandiera, remigrazione e quant'altro. Altro che fanno, diciamo, stanno soltanto facendo drenare i consensi verso Vannacci, e chiedono soprattutto di avere più peso e ruoli. E la parte salviniana, anche di fronte alla realtà dei numeri, oramai ha poche carte in mano.
0: Legge elettorali, domani scadono i termini per presentare gli emendamenti, le opposizioni daranno battaglia con centinaia di emendamenti, ma la destra non aprirà, ha deciso di andare avanti per la sua strada. Il Movimento 5 Stelle presenterà una proposta autonoma di legge elettorale che prevede il proporzionale, le preferenze e soglie di sbarramento variabili a seconda dei collegi. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
5: 1000 emendamenti. Le opposizioni oggi hanno stabilito una strategia unitaria per contrastare la legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Domattina scadono i termini per gli emendamenti, proprio quando Giorgia Meloni sarà alla Camera per le sue comunicazioni sul Consiglio europeo. E a differenza della legge elettorale, le opposizioni si presenteranno per il Consiglio europeo con risoluzioni diverse, ognuno la propria, e il tema Ucraina a dividerli. Sulla legge elettorale invece la battaglia sarà unitaria, emendamenti soppressivi comuni e poi alcuni correttivi delle parti più contrastanti, il proporzionale con listini bloccati, esattamente due, la lista di nomi legata al proporzionale e l'altra per il premio di maggioranza, che l'elettore in questo caso non avrà modo di conoscere esattamente in tutto il territorio e con quale gradualità. Uno degli aspetti controversi del testo: la maggioranza chiusa a riccio difende la legge dicendo che la seconda bozza aveva già considerato le richieste fatte dall'opposizione e quindi ora respinge tutte le modifiche. Si andrà al muro contro muro con l'incognita dei tempi. Ogni partito dell'opposizione presenta un emendamento che rappresenta la legge elettorale preferita, il PD, il Mattarellum, i 5 Stelle, un proporzionale con collegi piccoli e voto di preferenza. Chiaramente saranno bocciati da una maggioranza che non ha voglia di discutere, ma solo di fare in fretta per avere una legge che assomiglia a un modello di premierato e pronta per ogni evenienza. In commissione magari voteranno l'unico emendamento di chiaro aspetto incostituzionale, l'esclusione del Trentino dal calcolo dei voti per il premio di maggioranza, e poi il resto bocciato tutto. E se non si fa in tempo, andare in in aula con quello che c'è. L'unico punto su cui la maggioranza potrà dividersi sono le preferenze, e l'idea della destra è di presentare l'emendamento in aula, chiedere il voto segreto, bocciarlo e dire che la colpa è stata dell'opposizione. Linea allo studio.
0: La contesa bancaria attorno alla proprietà di MPS e sullo sfondo di Generali sembra chiusa a favore di Banca Intesa e Unipol, e ora nelle mire di Unicredit invece c'è proprio BPM, l'altro concorrente. Sentiamo Andrea Di Stefano.
6: Se la partita su MPS e Mediobanca Generali sembra quasi chiusa, salvo mossa sorpresa, resta aperto il futuro di Banco BPM, oggi con una presenza importante del Crédit Agricole. In realtà ad Intesa San Paolo interessano soprattutto le assicurazioni generali, e anche al governo la prospettiva di un polo del risparmio nelle mani di un gruppo saldo, anche nell'azionariato, non dispiace. Diverso è la questione del rapporto tra sistema bancario, imprese e famiglie. Negli ultimi giorni molti hanno evidenziato che il credito italiano è sempre più nelle mani di manager che hanno un unico faro: produrre utili tenendosi sempre più lontano dalle normali attività di concessione del credito. Una dinamica che rischia di peggiorare le condizioni generali dell'economia, soprattutto nel centro-sud Italia. La vera tentazione per Unicredit, si ipotizza in ambienti finanziari, è quella di tornare all'attacco su Banco BPM. Rispetto a un anno fa, lo scenario è radicalmente cambiato. L'ipotesi di un terzo polo con Siena sta sfumando rapidamente. Una controfferta sul monte sarebbe troppo impegnativa per Unicredit, perché per rilanciare alla proposta di Intesa e Unipol servono almeno 35 miliardi, con una componente in contanti superiore ai 3 miliardi che offre Carlo Messina. Quindi l'attenzione si sposta appunto sul Banco BPM e sulla sua rete di sportelli, che non riguarda solo la Lombardia e il nord, ma grazie alle acquisizioni anche diverse aree del centro-sud Italia.
0: È stato ricevuto con tutti gli onori all'aeroporto di Mogadiscio in Somalia l'arbitro somalo, considerato il migliore di tutta l'Africa, che la polizia di frontiera degli Stati Uniti aveva prima interrogato e poi espulso in ottemperanza alla crociata trumpiana contro il paese africano e i suoi abitanti. L'arbitro avrebbe dovuto arbitrare alcune delle partite dei mondiali che iniziano domani in Messico, Stati Uniti e Canada, tra prezzi dei biglietti a prezzi esorbitanti, minacce direttate dell'ICE negli Stati Uniti, naturalmente i controlli di polizia agli atleti. Questo è solo l'ultimo spunto di polemica e sconcerto per un mondiale, quello appunto che inizia domani sera a Città del Messico con la partita Messico-Sudafrica, che va in scena anche appunto negli Stati Uniti, il paese principale, un paese incattivito e impoverito. Sentiamo Davide Mamoni da New York.
7: Donald Trump aspettava questo mondiale da quasi 10 anni, quando nel 2018 Stati Uniti, Canada e Messico ottennero l'organizzazione della Coppa del Mondo del 2026, commentò quasi deluso: io non ci sarò, i limiti di mandato glielo avrebbero impedito. Poi però è arrivato il ritorno a sorpresa alla Casa Bianca, e oggi il torneo sportivo più visto del pianeta si apre con Trump di nuovo al centro della scena. Il presidente sembra deciso a godersi ogni minuto dello spettacolo, ma non è detto che gli spettatori in arrivo da ogni angolo del mondo abbiano la possibilità di fare lo stesso. Troveranno infatti negli Stati Uniti un paese incattivito dalle sadiche politiche di immigrazione durante la sua seconda amministrazione, con Tom Homan che ha già minacciato un aumento delle operazioni ICE a New York proprio alla vigilia dei mondiali. E questi mondiali si svolgeranno anche in un mondo incattivito da guerre che sono rimaste tali o persino peggiorate da 2 anni a questa parte, con l'ombra del conflitto in Iran ancora in corso e la dottrina Monroe in pieno svolgimento. Poco importa che Infantino, presidente della FIFA, abbia conferito a Trump un premio per la pace qualche mese fa. C'è poi il tema dei prezzi. I biglietti per le partite hanno raggiunto cifre astronomiche, così come le modalità di trasporto per arrivare allo stadio nel New Jersey da New York, tanto che lo stesso Trump ha scherzato dicendo che non spenderebbe $1,000 per assistere alla prima partita degli Stati Uniti. Per tutto questo, insomma, il rischio secondo molti è che il mondiale del 2026 diventi inevitabilmente un mondiale politicizzato, un evento nato per unire il pianeta che potrebbe invece finire per riflettere tutte le divisioni che il presidente si porta dietro ogni giorno. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Chiara Santini, Emanuele Valenti, Luigi Ambrosio per questa edizione del giornale radio che si chiude alle 19.45. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 22.30. Buon ascolto.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
3: Hai fatto i biglietti?
4: No.
3: Le valigie?
4: Nemmeno.
3: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
4: Però ho fatto la cosa più importante, ho prenotato la donazione.
3: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
4: avisemiliaromagna.it.
5: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?
6: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama...
7: Sergio.
6: Come si chiama il tuo compro oro?
7: Sogni d'Oro.
6: Dove ci troviamo esattamente?
7: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
6: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'Oro?
7: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
6: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
7: Sogni d'Oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
6: Il cliente tipo di Sogni d'Oro chi può essere?
7: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
6: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
7: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
6: Quali vantaggi offre Sogni d'Oro?
7: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
6: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'Oro.
7: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
6: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
7: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
6: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio, che salutiamo.
7: Ciao Nicola.
6: Compro oro, Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dammi il cinghè.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
4: Dammi il 5!
3: La solidarietà dà senso all'umanità.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta.

0: Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
2: Blue Strain, uno spazio blues a Radio Città Fujiko. Un viaggio attraverso gli stili regionali e le diverse epoche del blues. Conduce Franco Nasi.
3: Oh, bene, bene, eccoci qua, benvenute e benvenuti a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Città Fujiko. In questo momento sta iniziando Blues Train, uno spazio dedicato alla musica blues, e saluto in particolar modo tutti quelli che stanno ascoltando la radio, sia in modulazione di frequenza, cioè classico FM, o con il DAB nelle regioni della Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna, oppure chissà, poi in tutto il mondo tramite il sito della radio, radiocittafujiko.it, ascoltando in diretta quello che succede qui in radio. Oggi parleremo di Sam Carr, è una di quelle figure meno note, diciamo, a torto in realtà. È un batterista, suonava anche il basso per un certo periodo, e nasce lui, col suo vero nome, Samuel Lee McCollum, e nasce il 17 aprile del 1926, un secolo fa, a Marvel, in Arkansas, negli Stati Uniti. È morto invece il 21 settembre del 2009 all'età di 83 anni a Clarksdale, patria del blues, di un certo tipo di blues, nel Mississippi, negli Stati Uniti. Ha suonato, insomma, più di 50 anni, dal 1940 al 2009, è stato batterista di blues, noto soprattutto perché è stato membro dei Jelly Roll Kings, che poi ci andremo ad ascoltare dopo che siamo suonati 4-5 pezzi di Sam Carr. Quindi iniziamo subito ad ascoltarcelo, questo Sam Carr, insieme ai suoi Delta Jukes. Sam Carr, Delta Jukes, il titolo del primo brano è Thank You Baby.

Sam Cardi, stiamo parlando di lui, stiamo ascoltando qualche pezzo che lo riguardano da questo album che si chiama The Let the Good Times Roll. Dicevo prima di Carr, Carr è stato in gran parte un autodidatta. Era noto, sentite un po', per la sua batteria minimalista, e sentite quanti pezzi aveva: 3 pezzi, un rullante, una gran cassa e un Charleston. Mi viene un po' da sorridere pensando a quelle batterie dove hanno N numero di tamburi, piatti e poi alla fine cosa rendono rispetto a questo? Uguale, no? Sam Carr,

Erano Sam Carr e il Delta Jukes. Dicevo prima, a 16 anni Carr torna in Arkansas, dove suona il basso per suo padre biologico, Robert Nighthawk, grande e affermato chitarrista che poi andremo ad ascoltarci. Musicista di blues, lavorò anche come autista, sposò Doris nel 1946 e iniziarono a lavorare come mezzadri a Helena in Arkansas. Fu poi coinvolto in una disputa con il proprietario della piantagione per una coppia, pensate, per una coppia di muli prese in prestito, e quest'ultimo tentò di picchiarlo. Carr in seguito dichiarò: non avevo intenzione di lasciarmi picchiare, era assolutamente fuori discussione. Da quel giorno in poi i bianchi mi chiamavano pazzo. Kremlin Kingsnake.

era Crab and King Snake dell'album di Sam Carl e Delta Jukes. L'album era Let's Good Time Roll. I Carr si trasferiscono a Chicago, poi a St. Louis, per vivere con la madre biologica di Carr. A St. Louis Carr inizia a suonare il basso con l'armonicista Three Tops Line e forma una propria band, Little Sam Carr and the Blue Kings, che inizialmente vedeva la seconda moglie di Nighthawk, Early Bea, alla batteria, finché Carr non decise di assumere quel ruolo, di suonare lui la batteria. La band suonava principalmente nei club, quelli un po' malfamati, quelli dove non giravano pochi soldi, insomma, nei quartieri poveri di St. Louis. Big Boss Man, Sam Carr and Delta Jukes.

Allora, siamo con Sam Karen, Delta Jux. Adesso andiamo a vedere cosa sia Sam Karen. Siamo nel 1956 e inizia a collaborare regolarmente con Frank Frost, che suonava l'armonica e la chitarra. Nel 62 Karen e Frost si trasferiscono nel Mississippi, dove si unirono al chitarrista di Class Kill, il fantastico Big Jack Johnson, per formare i Jelly Roll Kings, che andiamo ad ascoltarci tra un attimo. Doris cantò con la band per diversi anni. Registrarono l'album Hey Boss e Hey Boss Man per la Philips e l'International Records. Nel 62 l'album includeva le canzoni Jelly Roll Kings, da cui deriva il nome della band, un classico blues elettrico da juke joint. La band aveva un piccolo successo con My Baby Scratcher. Nel 66 i Jelly Roll Kings si esibiscono per tutti gli anni 60 e 70. Kerr viveva a Luna, nel Mississippi, lavorava anche localmente come trattorista. Due lavori, insomma, per campare con la musica si guadagnava poco, evidentemente. A metà degli anni 70 la band pubblicò l'LP Rocking the Juke Joint Down per l'etichetta Irving. Ascoltiamo l'ultimo pezzo con questa formazione, con questo album, Let the Good Times Roll. Adesso andiamo a sentirci Jelly Roll Kings. No, prima ce l'ascoltiamo questo, poi dopo passeremo a Jelly Roll Kings.

Eccoci qua, allora sta per finire la prima parte di Blues Train, qui a Radio Città Fujiko, la prima parte di Blues Train, questo spazio dedicato alla musica blues. C'è il tempo di ascoltare un altro pezzo nella prima parte, prima di un passaggio di pubblicità, ma lo riprenderemo anche nella seconda parte. Diciamo che la prima parte sfora un po' e andiamo ad ascoltarci i Jelly Roll Kings anche dopo. Ci ascoltiamo il primo pezzo di questo trio, ripeto, Frank Frost, Big Jack Johnson e Sam Carr, quindi i Jelly Roll Kings, I Didn't Know, è il titolo, ce l'ascoltiamo subito.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
5: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammi di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?
7: Eccoci qua, seconda parte di Blues Train, spazio dedicato alla musica blues qui a Radio Città Fucico. Ci siamo ascoltati Sam Carr e i suoi Delta Jukes, poi siamo passati ai Jelly Roll Kings, dove c'è sempre Sam Carr alla batteria, e adesso ci ascoltiamo un ultimo brano per quanto riguarda questo gruppo, e Have Mercy è il titolo, e loro sono i Jelly Roll Kings.

Era Ever Mercy Baby dei Jelly Roll Kings, questo trio di bluesmen all'avanguardia nel Mississippi, una musica cruda con dei ritmi cadenzati, una batteria in stile shuffle, un'atmosfera alle tastiere Frank Frost sognante proprio. Il band leader è Big Jack Johnson, che si è ascoltati tante altre volte. E che dire ancora di questo Sam Carr, che è figlio del leggendario musicista blues Robert Nighthawks, che se ci ascoltiamo è Robert Nighthawks, Nighthawk Boogie, e sentiamo.

Era Night Hawk Boogie, Robert Night Hawk and the Blues Rhythm and Boys. Questo album che andiamo a sentirci adesso è Blow My Blues e Robert Night Hawk.

Ne abbiamo parlato prima quando ci siamo ascoltati, abbiamo commentato i Jelly Roll Kings. Il suo band leader è Big Jack Johnson e quindi ce l'ascoltiamo, Oh Baby.

Era Big Jack Johnson, chitarrista, mandolinista dei Jelly Roll Kings. Altro brano legato un po' a questo sound della juke joint è quello di Tim Oldeford. Ci ascoltiamo da un album che prende il nome da questo pezzo, Batman, Tim Oldeford.

Dunque, sporco, cattivo, grezzo, duro, questo è il blues di Tim Oldenford che siamo ascoltati in questa sua Bad Man. Siamo arrivati in conclusione di questo spazio dedicato alla musica blues qui a Radio Città Fujiko. Oggi ci siamo ascoltati prevalentemente Sam Carr, Delta Jukes nella prima parte, poi Jelly Roll Kings legati dal batterista che è Sam Carr, poi Robert Nighthawk che è il padre di Sam Carr, Big Jack Johnson, chitarrista, mandolinista, in questo caso band leader dei Jelly Roll Kings, in ultimo Tim Oldenford, e chiudiamo con Paul Wine Jones da questo Bad Times in Mississippi, l'album e il Mule. Ci sentiamo la prossima volta a Radio Città Fujiko, e questo è Blues 3. Ciao a tutti e a tutti.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
2: Hai voglia di staccare la spina e immergerti tra i profumi della natura? Ti aspettiamo alla diga di Ridracoli, nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove potrai respirare aria fresca e ammirare paesaggi unici. Non perderti le nostre escursioni in battello e canoa per scoprire gli angoli più nascosti del lago. Info e prenotazioni su ladigadiridracoli.it.
3: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
4: Hai fatto i biglietti?
5: No.
4: Le valigie?
5: Nemmeno.
4: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
5: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
4: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
5: avisemiliaromagna.it.
6: Il 13 e 14 giugno la carovana Diritti e Rovesci di Reca e Amaser arriva a Bologna con il convegno incontro delle realtà ambientaliste e sociali dell'Emilia-Romagna. Alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi 50, due giorni di conoscenza, confronto e progettazione sulle vertenze e lotte ambientali e sociali presenti nei territori, con tavoli di lavoro su acqua e rifiuti, consumo di suolo, verde, spazi pubblici, emergenza climatica e transizione energetica, mobilità e grandi opere, salute e sanità. Maggiori info su amaser.it o recaemiliaromagna.it.
7: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
8: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

Ed eccoci qua, sono le 21.09 in questo momento. Un caro saluto a tutti e a tutte da Salvatore Titolo, ben sintonizzati su 103.1 di Radio Città Fujiko, un nuovo appuntamento di Controvento, consueto appuntamento, consueta trasmissione dedicata ai suoni dal mondo. Insomma, siamo giunti quasi alla fine della 28esima stagione, insomma, ancora altre due puntate, andiamo a concludere con l'ultima trasmissione il 24 giugno questa stagione, insomma. E abbiamo aperto questa settimana con un batterista che abbiamo scelto di inserire come sigla d'apertura di Controvento, un batterista che presento per la prima volta, lui molto molto bravo, molto conosciuto in Brasile, si chiama Cuca Teixeira, artista nato a San Paolo, molto noto poi nella scena jazz e della musica strumentale brasiliano, ha collaborato con tantissimi artisti internazionali come George Benson, Lee Konitz, Michael Brecker, oltre ad importanti musicisti brasiliani come Hermeto Pascoal, Maria Rita e quant'altro, insomma, sia come session man che come artista a proprio nome, insomma. E abbiamo inserito questa bellissima Contessé che rende la cifra, insomma, del valore, insomma, di questo batterista, a Contessé inserito in un album antologico uscito lo scorso anno. Ne sono usciti ben tre antologie che presentano il meglio della musica jazz brasiliana contemporanea. L'album si intitola Jazz Brasil, questo era il primo volume, si intitola Jazz Brasil First. Benissimo, Cuca Teixeira, restiamo ancora in Brasile e vado a parlarvi di Rosa Passos. Ecco, non tutti conoscono Rosa Passos, ma comunque è una sorta di icona per ciò che riguarda la musica popolare brasiliana, artista poi che è cresciuta in un ambiente particolarmente ricco di musica, ha iniziato a studiare pianoforte da giovane, ma poi l'influenza di artisti come João Gilberto o Dorival Caymmi la spinsero verso naturalmente verso il canto e la chitarra, e poi negli anni 60 apparve pure in televisione partecipando a festival musicale, e nel 72 vinse un importante concorso universitario con un brano a sua firma, una sua composizione dal titolo Mutilados. Poi negli anni 90 diciamo che la sua carriera ha assunto una dimensione internazionale più incisiva grazie ad album bellissimi come Amorosa e Curare, nei quali poi ha sviluppato uno stile elegante che fonde bossa nova, samba e jazz. Ha collaborato poi con musicisti di fama internazionali come Ron Carter, Paquito de Rivera, Yo-Yo Ma e tanti altri. Spesso definita la João Gilberto al femminile, e non ha torto questa definizione, anzi calza a pennello, l'artista è molto molto apprezzata per questa sua voce morbida, come dire, il raffinato fraseggio ritmico, l'accompagnamento chitarristico essenziale e sofisticato. E ricordiamo, nel 2008 ha ricevuto anche un dottorato honoris causa dal Berklee College of Music per il suo contributo alla musica brasiliana e al jazz. Abbiamo inserito in playlist un suo brano particolarmente bello, fra l'altro, a me piace tanto, si intitola Dois de Fevereiro. Rosa Passos a Controvento e a Radio Città Fujiko.

Ancora un gruppo musicale brasiliano, un artista brasiliano, questo è un ensemble in questo caso, insomma siamo partiti con Cuca e Texera, quindi due solisti alla volta di questo nutrito ensemble di San Paolo, di Rio de Janeiro, loro si chiamano Cordao do Baitatá. Ed è sicuramente uno dei più importanti gruppi di musica popolare tradizionali del Brasile, gruppo che nasce verso la metà degli anni 90 per iniziativa dei musicisti Kiko Horta, Thiago Queiroz e Christian Cotrim. Il progetto, insomma, unisce la ricerca sul folklore brasiliano, la musica strumentale, insomma, naturalmente le tradizioni connesse al carnevale di strada. Il nome deriva dal Boitatá, questa creatura leggendaria del folklore brasiliano, e richiama, insomma, l'interesse del gruppo per le culture popolari del paese. I vari componenti, insomma, i vari musicisti hanno, insomma, studiato e valorizzato generi tradizionali come le marchinhas di carnevale, naturalmente samba, frevo, afoxé, carimbó, insomma le diverse espressioni regionali brasiliane, insomma, che vanno poi a condensarti in questo unicum particolarmente affascinante, che oltre ad essere, ritornando sul gruppo, un gruppo che oltre ad essere un ensemble musicale è diventato poi un vero simbolo della rinascita del carnevale di strada a Rio de Janeiro. Infatti le sue sfilate, i suoi concerti all'aperto, insomma, attirano ogni anno decine di migliaia di persone e coinvolgono, insomma, orchestre con oltre 100 musicisti, qualcosa di particolarmente bello e affascinante. E li presentavo per la prima volta questa sera, i Cordao do Boitatá, il pezzo che abbiamo ascoltato, Dos Pés à Cabeça. Benissimo, sono le 21:24, facciamo in tempo a lanciare, mi fanno segno dalla regia che facciamo in tempo a lanciare un altro brano, lo facciamo volentieri. E questa è una formazione beninese del Benin, arrivano da Cotonou, loro si chiamano Gang Bay Brass Band ed è un ensemble particolarmente bello, interessante e da ascoltare. Il brano Yemono.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
10: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

21:39 in questo momento, ancora ben sintonizzati a tutti e a tutte da Salvatore Titolo, ben sintonizzati sui 103.1 di Radio Città Fujiko, l'ascolto di Controvento, il consueto appuntamento settimanale dedicato ai suoni del mondo. E naturalmente anche questa settimana abbiamo messo insieme delle cose davvero interessanti, pregevoli. Questa è una tra le formazioni inglesi che amiamo di più, loro sono i Cocoroco, fra l'altro se non erro 5-6 anni fa sono passati anche da Bologna, dove hanno tenuto un gran bel concerto. Insomma, Cocoroco è un collettivo musicale, beh, sicuramente tra i protagonisti della nuova scena jazz britannica. Gruppo che è guidato dalla trombettista e cantante Sheila Morris Gray, che riunisce insomma musicisti di origine africana, caraibica, e che fondono afrobeat, life, jazz, soul e ritmi dell'Africa occidentale. Beh, il nome deriva dalla lingua Urobo della Nigeria. Beh, e può essere tradotto come essere forti, essere resilienti, insomma, ecco. E, gruppo che fin dalla sua formazione un po' si è ispirato a figure classiche dell'afrobeat, Phil Cuti, Tony Allen, oltre ai grandi interpreti dell'highlife ghanese, sviluppando però poi un linguaggio sonoro decisamente moderno e personale. Insomma, la notorietà internazionale è arrivata nel 2018 con il brano Abuse Jackson, diventato un fenomeno online grazie al suo groove ipnotico, insomma alle melodie dei fiati e all'atmosfera rilassata, insomma, che richiama tanto il jazz quanto la musica africana contemporanea. In questo caso li abbiamo ascoltati con questa bella traccia, il pezzo si intitola Ewa Inu. Loro sono i Cocoroco e andiamo avanti con il percorso, l'itinerario sonoro di questa settimana con questa formazione. Loro sono i Black Nile.

Questi invece sono i Black Flower, uno dei gruppi più originali della scena jazz belga contemporanea, insomma, fondato a Bruxelles dal sassofonista e polistrumentista Nathan Deems. Il quintetto sviluppa una fusione affascinante di etio jazz, afrobeat, jazz moderno, dub psichedelico, insomma, e influenze medio orientali, progetto che poi nasce dall'interesse di Deems per la musica etiope degli anni 60 e 70, e lo si sente anche in questo brano, insomma, in particolare per l'opera del grande Mulatu Astat, che è considerato poi il padre dell'etio jazz, anche se il gruppo però non si limita a riproporre quel linguaggio, insomma, combina le scale etiopi con armonie occidentali, groove africani e naturalmente improvvisazione jazzistica in uno stile molto, come dire, molto personale e contemporanea. Li abbiamo ascoltati in quella che resta ancora la loro ultima produzione. Questo è un estratto, Synesthetic, il brano che abbiamo ascoltato, fra l'altro particolarmente bello, che rende la cifra della grande proposta sonora di questa formazione belga, insomma, approfondite, Black Flower. Bene, adesso andiamo a fare un tuffo nel passato, come dicevo una volta, insomma, ecco, con questa formazione che presento, fra l'altro, per la prima volta controvento. Loro si chiamano Black Truth Rhythm Band ed è un gruppo musicale originario di Trinidad e Tobago, attivo soprattutto negli anni 70, noto, insomma, per il suo stile molto particolare che mescola diversi mondi musicali. Il gruppo era guidato dal cantante e musicista Oluka Imu ed è rimasto celebre soprattutto per un unico album pubblicato nel 1976. Il titolo dell'album era Ifetayo, ed oggi è considerato un piccolo cult della musica afrodiasporica. Ci ascoltiamo questo lungo brano che ci porta fino alla pubblicità delle 22. Il brano si intitola Umbala, loro sono i Black Truth Rhythm Band. Ascoltiamolo insieme, eccoli voi.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Moda, fotografia, luce. Dal 21 maggio si aprono le porte della Galleria Paolo Roversi al MAR, Museo d'Arte della città di Ravenna. I ritratti di Kate Moss, Naomi Campbell e Rihanna diventano pura emozione. Un viaggio tra ombre e visioni, dove ogni immagine è memoria, luce, poesia. Vieni a scoprire lo sguardo che ha incantato il mondo. Galleria Paolo Roversi, al Mar di Ravenna. Info www.mar.ra.it.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.

0: aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?

Ed eccoci qua, ritorniamo in diretta per la seconda parte di Controvento, sono le 22.09, siete sempre all'ascolto di Radio Città Fucico con Salvatore Titolo a tenervi compagnia fino alle ore 23 con il consueto appuntamento dedicato ai suoni dal mondo, 28ª stagione che si sta avviando alla conclusione, insomma restano altre due trasmissioni, concluderemo il 24 giugno e poi ci prenderemo insomma un po' di pausa fino a settembre quando riprenderemo normalmente con sempre il nostro format solito, ma naturalmente una nuova stagione. Bene, abbiamo aperto questa seconda parte con un pezzo straordinario, insomma non so, penso molti, perlomeno chi mastica, chi ama la musica brasiliana, avranno sicuramente riconosciuto la bellissima Samba in Preludio, celebre nella reinterpretazione di Esperanza Spalding, un brano scritto nel lontano 62 da due maestri, due icone della musica brasiliana, Baden Powell e Vinicius de Moraes. Rimane insomma uno dei classici della bossa nova. La versione di Esperanza Spalding era presente, contenuta nel suo album Esperanza del 2008, uno tra i primissimi album, ed è diventata una delle sue interpretazioni più apprezzate e riconoscibili. Insomma, il testo è una sorta di dichiarazione d'amore e nostalgia molto molto intensa. Si parla nel brano di solitudine e mancanza dell'altro, con immagini poetiche tipiche della scrittura di Vinicius de Moraes. Il ritornello dice: senza di te non sono nessuno, ed è uno dei passaggi più emotivi di questa canzone. Ottima la reinterpretazione di Esperanza Spalding dal suo album Esperanza. Ne ascoltiamo ancora un'altra traccia. In questo caso il brano che abbiamo inserito in playlist si intitola Sunlight. Eccolo qua.

questa è una vecchia formazione, loro sono i Baby Charles, formazione britannica di deep funk e survival attiva soprattutto tra la metà degli anni 2000 e il 2010, insomma oggi considerata band di culto della scena funk europea, gruppo guidato dalla cantante Diane Charles ed è formato, insomma, era formato da una sezione ritmica molto molto ricca con chitarra, basso, batteria, tastiere, sax, trombone, flauto, cosa che dà al loro, come dire, dava al loro suono, insomma, un'impronta molto live e potente, insomma, ecco, come abbiamo sentito anche da questo brano appena ascoltato. Il loro unico album in studio uscì nel 2008 per l'etichetta milanese Record Kicks ed è diventato un disco di riferimento poi della scena deep funk europea. Il titolo del brano Hey But Look Good on the Dance Floor, ecco, abbastanza lungo. Bene, a questo punto andiamo, cambiamo scenario sonoro con la prossima proposta e vi porto nella Repubblica Democratica del Congo. Andiamo a parlare di Franco Luambo Makiadi, una delle figure più importanti e più imponenti della musica africana del XX secolo, insomma, considerato insieme a Tabul Ley Rochereau uno dei padri della rumba congolese moderna. E quando si parla dell'orchestra Franco, insomma, ci si riferisce soprattutto alla sua band storica, vale a dire l'OK Jazz, l'orchestra Kinos Jazz, insomma, attiva già dalla metà degli anni 50, dal 56 per l'esattezza, questo fino agli anni 80, una delle formazioni più influenti della musica africana, ripeto. E Franco e l'OK Jazz rappresentano poi la colonna vertebrale, insomma, della rumba congolese moderna, che è diventata anche patrimonio immateriale dell'umanità, ricordiamolo, qualche anno fa, insomma. E rappresentano una delle scuole musicali poi più importanti di tutta l'Africa, insomma. I paesi a cui fare riferimento musicalmente, poi per ciò che riguarda ogni paese africano ha la sua specificità, questo senza dubbio, ma la musica congolese, quella nigeriana, insomma, il Ghana e quella sudafricana, insomma, sono poi le scuole importanti di riferimento, insomma. Bene, e ho trovato nel mio archivio un bel rifacimento, una bella rilettura, fra l'altro l'orchestra Franco che si cimenta in una rilettura di Charles Aznavour, un pezzo bellissimo di Charles Aznavour di qualche tempo fa, e lo fa alla sua maniera, in modo, insomma, impeccabile. Il brano si intitola Gitatin, orchestra Franco controvento.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
4: Oh, hai finito?

Andiamo ad aprire l'ultimo segmento a nostra disposizione, sono le 22.34 in questo momento, sempre sintonizzati su 103.1 di Radio Città Fucico, in compagnia di Salvatore Titolo, con controvento fino alle ore 23, dunque ancora un 25 minuti a nostra disposizione. Andiamo a parlare subito del brano appena ascoltato, questo e la Condi Band, sicuramente uno dei progetti più interessanti usciti dalla scena Afrofusion degli ultimi anni, progetto capace di unire insomma la musica tradizionale dell'Africa occidentale con la produzione elettronica contemporanea in modo decisamente molto naturale, non forzato. Sori Kondi, musicista ceco della Sierra Leone, maestro del Kondi appunto, che sarebbe un piano a pollici, una sorta di mbira rivista, insomma, classico strumento molto molto noto in determinate aree dell'Africa, coadiuvato dai produttori Chef Boima e Willie Horrocks, legati alla scena elettronica sia inglese che statunitense, produzione che combina e crea questo suono che la critica ha spesso descritto come acoustic dance music, una musica acustica insomma pensata però con una logica da club. Il pezzo che abbiamo ascoltato, della Kondi Band. Bene, a questo punto vado a presentarvi un altro, l'avevo già fatto qualche settimana fa, vado a presentarvi il secondo singolo uscito da questo quarto album della formazione parigina degli Acid Arab, e in questo caso troviamo della partita anche Gita Lamamsi e Sofia Saidi. Il pezzo che andiamo ad ascoltare si intitola Gulu Maraba ed è particolarmente bello tosto. Ascoltiamolo insieme.

E questo è un gran bel remix di Captain Planet di Wadal Nuba, celebre pezzo di Hazelrad and Nuba Tunes, progetto musicale che nasce a New York intorno alla cantante sudanese americana Al Sara, vale a dire Sara Mohammed Abunama El Ghadi, progetto attivo dal 2010, conosciuto insomma per questo stile chiamato East African Retro Pop, gruppo che nasce poi dall'incontro tra musicisti della diaspora africana e medio orientale, con una formazione stabile che include Al Sara alla voce, leader del progetto, poi troviamo Naid ai cori, Rami Alasser alle percussioni, Mawena Kojovi al basso e Brandon Terzitz all'oud in varie formazioni. E abbiamo ascoltato un primo brano, Wadal Nuba, remixato, dicevamo, da Captain Planet. Ascoltiamo un altro brano, sempre dell'artista, in una versione decisamente più acustica, il brano Yanas Baridu, Al Sara and the Nuba Tunes.

E con Surrender the Number Tunes e con Yanas Baridou andiamo a concludere l'appuntamento di questa settimana di Controvento. Un grazie di cuore a tutti e a tutte, a risentirci fra 7 giorni, sempre al mercoledì, sempre alle 21 e naturalmente su Radio Città Cusico. Un abbraccio ideale a tutti e a tutte, a risentirci.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Dammi il cingo.
3: Dammi il cingo.
4: Dammi il cingo.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
7: Giovedì 18 giugno alle 20:30 a Baumhaus Bologna arriva Gaza prima di Gaza, un racconto immersivo tra giornalismo e musica elettronica. Il giornalista de Il Post, Luca Misculin, guiderà un viaggio dal vivo tra storia, geografia e storie umane per capire il presente oltre le semplificazioni. Ad accompagnare il racconto, i live elettronici del collettivo Frank si nutre, un'esperienza sonora e narrativa promossa da Arca di Noè nell'ambito della Giornata Mondiale del rifugiato. Appuntamento giovedì 18 giugno, ore 20:30, da Baumhaus. Ingresso libero.
8: Hai fatto i biglietti?
9: No.
8: Le valigie?
9: Nemmeno.
8: Ma come? Parti tra una settimana e non hai ancora fatto nulla.
9: Però ho fatto la cosa più importante. Ho prenotato la donazione.
8: D'estate, pensa chi in vacanza non ci può andare. I malati. Prima di partire, o anche se resti in città, chiama la tua Avis e prenota la donazione di sangue o plasma.
9: avisemiliaromagna.it

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti,
5: a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
4: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Oh, hai finito?